0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ok.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Ah!

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Quest'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Radio Rock. Back in time.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio raccontarvi come nasce una delle macchine naturali più potenti mai esistite. Una macchina capace di liberare ogni secondo un'energia paragonabile a quella di decine di bombe atomiche, di spostare milioni di tonnellate d'acqua e di devastare intere città. E la cosa incredibile è che tutto comincia con qualcosa di semplicissimo: acqua calda che evapora. Recentemente, io vivo a Roma, mi sono svegliato una mattina perché sentivo dei rumori strani provenire da fuori. Era molto presto, le 6 e qualcosa, il giorno prima non ero riuscito a dormire, quindi mi sono alzato dal letto completamente rimbambito, aggirandomi per casa come uno zombie a cercare di capire che diavolo fosse quel macello. Quando finalmente sono riuscito a connettere più di 3 neuroni consecutivi e iniziare a poter interpretare le informazioni che venivano dai miei occhi semichiusi, ho notato subito, guardando fuori dalla finestra, che qualcosa non funzionava. La pioggia aveva un modo strano di scendere, veloce, intenso, soprattutto perfettamente orizzontale. Ancora 3 secondi di stupore e poi la rivelazione. Porca puttana!

chiuso di corsa tutte le finestre per osservare poi dal riparo della mia casetta questa incredibile formazione che sollevava qualsiasi cosa, rami, cartoni, sedie. Giuro di aver visto una tavoletta di legno da un cantiere passare svolazzando davanti alla mia finestra. E quella che ha attraversato Roma recentemente era solo una piccola tromba d'aria. Niente di particolare. Quando vediamo le immagini di un uragano dallo spazio, siamo sempre colpiti da questa incredibile, gigantesca perfezione. Questa spirale di nuvole larga 1000 chilometri con un occhio quasi totalmente definito al centro. Sembra un ingranaggio costruito da un ingegnere. E invece è il risultato spontaneo di alcune delle leggi più semplici della fisica. Mi sembra piuttosto chiaro che oggi risponderemo alla domanda: come diavolo nasce un uragano?

Nelle regioni tropicali, durante l'estate, il sole scalda la superficie del mare fino a temperature superiori ai 26 o 27 gradi. A quella temperatura c'è una sorta di soglia critica. Sopra quel valore l'acqua evapora molto rapidamente e l'atmosfera si riempie di aria calda e di vapore acqueo. A questo punto, ovviamente, succede un fenomeno che conosciamo tutti: l'aria calda è meno densa di quella fredda e quindi tende a salire. La differenza è che quando il vapore acqueo condensa libera una grande quantità di energia sotto forma di calore, quello che i fisici chiamano calore latente, un nome poco intuitivo per indicare un'energia che fino a quel momento era rimasta quasi nascosta all'interno del vapore. Quell'energia riscalda ulteriormente l'aria circostante. E un'aria ancora più calda sale più rapidamente. E salendo richiama altra aria dalla superficie del mare. E quell'aria, passando sopra un oceano molto caldo, si carica di nuovo di vapore. Si innesca così un gigantesco circolo vizioso, o meglio un circolo virtuoso dal punto di vista della tempesta, perché più aria sale, più energia viene liberata. Più energia viene liberata, più altra aria viene richiamata dal basso. Un motore che si autoalimenta. Ma a questo punto manca ancora un ingrediente fondamentale.

Se la Terra non ruotasse, tutta quell'aria infatti non farebbe altro che convergere verso il centro della perturbazione, salire verso l'alto e mantenere il sistema vivo, sì, ma locale, poco organizzato. Invece noi viviamo su un pianeta in rotazione. Ed entra qui in gioco il protagonista della puntata precedente, l'effetto Coriolis. Man mano che l'aria converge verso il centro di questa depressione, la rotazione terrestre la devia leggermente, poco, una cosa impercettibile all'inizio. Ma ora immaginatevi miliardi e miliardi di metri cubi d'aria che continuano ad affluire per ore, per giorni. Ognuno di questi viene leggermente deviato e poi mantiene la sua quantità di moto. Quella piccola deviazione si amplifica sempre di più. L'aria inizia non solo a salire verso il centro della tempesta, ma a ruotare lentamente su se stessa, nell'emisfero nord in senso antiorario e nell'emisfero sud in senso orario. Ed ecco comparire quella gigantesca spirale che osserviamo nelle immagini satellitari. È per questo che gli uragani praticamente non si possono formare all'equatore, perché lì l'effetto Coriolis è quasi nullo, manca quella piccola spinta iniziale che permette al sistema di organizzarsi in una struttura rotante. Serve aria che dall'equatore si sposti, come dicevamo ieri, verso zone in cui la rotazione terrestre è un po' minore, quindi venga deviata e quindi acquisisca una rotazione.

questo punto vale la pena chiarire una piccola curiosità linguistica. Spesso sentiamo parlare di uragani, tifoni, cicloni come se fossero fenomeni diversi. In realtà sono la stessa identica cosa. Cambiano semplicemente nome a seconda della regione del mondo in cui si formano. Nell'Atlantico, nel Pacifico orientale li chiamiamo uragani, nel Pacifico occidentale li chiamiamo tifoni. Nell'Oceano Indiano e in parte del Pacifico meridionale vengono invece chiamati cicloni tropicali, ma il motore fisico che li alimenta è esattamente

E lo stesso. Un'ultima curiosità. Queste gigantesche tempeste non sono un'esclusiva della Terra, perché la Terra non è l'unico luogo irradiato dal Sole che ruota su se stesso. Se osserviamo il pianeta Giove, vediamo una gigantesca struttura rossastra che gli astronomi seguono da oltre 3 secoli, la Grande Macchia Rossa. La Grande Macchia Rossa non è una caratteristica della superficie di Giove. Giove è un pianeta gassoso, è una tempesta. Così enorme che al suo interno potrebbe comodamente entrare il nostro pianeta. E a differenza dei nostri uragani che vivono per giorni o settimane, quella di Giove è attiva da centinaia di anni. Gli uragani sembrano eventi caotici, imprevedibili, capricciosi, e invece sono il risultato ordinato di poche leggi fondamentali della natura che lavorano insieme. Il calore del sole, l'evaporazione dell'acqua, la condensazione del vapore e la costante, inesorabile e ormai dimostrata e dimostrabile rotazione del nostro pianeta.

0: Radio Rockers, questa puntata di Wake Up Pills fra pochissimo potrete, se volete, riascoltarla in podcast in una versione completamente nuova grazie al meraviglioso lavoro di sonorizzazione di David Guido Guerriero. Ci sentiamo sul nostro sito radiorock.it e su tutte le principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.
3: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
3: I like it.
2: Questa è Radio Rock. State ascoltando
3: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
5: Buongiorno! Buongiorno a tutti, signori, benvenuti. 6, 2 minuti 40 secondi, mercoledì 8 luglio 2026. Benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
6: Buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
5: Buongiorno Maurizio, come va?
6: Bene, bene, tutto bene.
5: Ok, cosa sta mangiando Maurizio Paniconi oggi per colazione?
6: Però,
5: allora, cosa sta mangiando?
6: Un bocca.
5: 3899 106 600, qual è la colazione che sta facendo
6: abbiamo
5: oggi
6: detto
5: Maurizio?
6: Ieri, detto.
5: No, ma oggi è diretta però. Colazione particolare stamattina, quasi originale. Se indovinate, il regalo per voi, un biglietto della lotteria di Capodanno del prossimo anno. Bene, andiamo avanti subito, partiamo stamattina. Led Zeppelin, Immigrant Song. Radio Rock.

0: potete votarlo, Marilyn Manson, Exit Fund, potete farlo sul sito radiorock.it, la sezione delle novità, 6-10 minuti, mercoledì 8 luglio 2026, buongiorno ancora a tutti e benvenuti al Rock Show, come state? Tutto bene? Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno signori, sentiamo un po' chi c'è là!
1: Ragazzi! Buona giornata e grazie per la musica, specialmente in questo istante con questo grande pezzo dei Led Zeppelin. Grazie ancora ragazzi, buona giornata.
0: Ma noi siamo così, l'abbiamo fatto per te.
2: Buongiorno belli. Buongiorno. Allora, sta mangiando frutta secca.
3: Bravo.
2: Frutta secca,
3: abbiamo
2: detto
3: ieri.
0: Attenzione, è frutta secca? Vediamo, lo capiremo nel corso della mattinata.
3: Capire, sì,
0: non si sa, oggi è particolare perché oggi è diverso. Oggi potrebbe essere diverso, Maurizio. Non rovinare il gioco, no?
4: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Valentine, buongiorno. Secondo me, Maurizio è come Harry Truman, bravissima persona insospettabile, ma capace di mangiarsi pane e frittata la mattina alle 6.
0: Attenzione.
4: Dai.
0: Attenzione, attenzione. Potrebbe essere pane e frittata, signori.
3: Potrebbe.
0: Vero, Mauri? Potrebbe essere. Tu non lo escludi,
3: no,
0: vero?
3: No, come potrei mai?
0: Maurizio non lo esclude. Oh, che mistero, signori.
3: Wow.
0: Ah, occhio,
3: mistero.
0: Forse anche pane e frittata. È capace di questo?
3: Voglia.
0: E di tanto altro. Tra poco torniamo.

0: The Daisies, Shine On. Buongiorno, sei un quarto quasi. Mamma mia, guarda tu il tempo come come passa quando si sta insieme, Mario. Quasi finita la giornata, ma te rendi conto? Ne sei un quarto già. Ma guarda, Maurizio, che è una cosa, non c'è segreto.
1: Schioppo.
0: Mannaggia, sei un quarto che poi fa più. Finita la giornata, è mozzico, giornata mozzico. Ecco qua. Buongiorno, ancora con la musica di System of a Down, dei Queen of the Stone Age nelle orecchie. Che concerto, ragazzi, che concerto.
1: Bravo.
0: Ora pedalo, bravo, dice il nostro Rob Quokciclista. Senti, raccontaci un po', come è andato? Sei andato tu fuori a vederli? Com'è andato? Raccontaci, no? Faccio qualche spoiler,
1: ragazzi,
0: dice ancora all'orecchio, capito? Ma che è successo? Com'è andato? Mi è piaciuto? Intanto il nostro Gaetano.
2: Buongiorno Alessandro.
0: Salve.
2: E Maurizio.
0: Buongiorno.
2: Allora, una curiosità, ma solo io non riesco a mangiare la mattina? Io, se passano almeno 2 ore e mezza, 3 da quando mi è alzato, non riesco proprio a mangiare niente, non c'ho fantasia. Al massimo verso le 7:30 mi posso prendere un caffè con un cornetto piccolo.
0: La fantasia.
2: Ciao ragazzi.
0: No, okay, dai, io per esempio colazione non la faccio, quindi no, perché no, non solo tu, non solo tu, però c'è una grande divisione, cioè, nel senso, io conosco persone che come dire, la colazione forse è l'unico pasto al quale non rinuncerebbero in realtà in tutta la giornata.
1: Sì, ha voglia.
0: Magari sarebbero pronti a saltare il pranzo, a saltare la cena, ma la colazione non gliela devi toccare.
1: No,
0: è chiaro? Oh, e non ti permette mai più, Gaetano, diti una cosa del genere a Maurizio.
2: Ah, raga, ha detto a me. Un certo di ieri sera clamoroso. A Milano, ora siamo a Roma. Oggi si inizia a lavorare. Però bello, bello, erano anni che non facevano un concerto di sistema in Italia e ti devo dire che hanno recuperato alla grande. Un'ora e mezza, un'ora e
3: 600 metri, mantieni la sinistra per continuare sulla 24.
2: Canzone dall'inizio alla fine, cioè clamorosi.
0: Ma scusami un attimo, amico giovine Castellano, ma tu ieri sera eri a Milano e ora? Alle ore 6 e 16 stai a Roma sulla 24? Ieri sera a Milano come hai fatto? Cioè, nel senso, fino al concerto hai guidato
1: dormito
0: fino adesso? O ti hanno... raccontaci. Tra l'altro ieri, credo che ieri sera ci fossero gli U2, sì, gli U2, ci fossero gli Europe a Roma, eh?
1: Sì.
0: Il nostro Rob Quokciclista, che hanno cantato tutte le loro hit. 2 ore interrottamente di musica, pogate, tante altre belle cose. Quanti segreti stiamo scoprendo, caro Mauri? Maurizio?
1: Guarda,
0: quanti
1: io
0: segreti?
1: Mi sono svegliato stamattina.
0: Se ne
1: muori,
0: vero?
1: Mamma
0: Maurizio,
1: mia.
0: Se ne muore, tra poco, i vostri segreti.

0: Pearl Jam stamattina, Last Kiss. Trovate tutto riepilogato nella sezione playlist sul sito, anche con un'anteprima Spotify, tutti i brani che vi suoniamo nelle singole trasmissioni. Buongiorno signori, sentiamo ancora notizie dal concerto dei System of a Down.
1: Il concerto era l'altro ieri.
0: Vabbè,
1: sono risorse, siamo riscesi, toccare il buco, abbiamo fatto una notte giusto del chiappo dopo il concerto. E soprattutto parlo tutto un po' abbassato così perché ho la bocca demolita tra un poco e l'altro, cioè ci siamo massacrati, però. Vivere il concerto è pure questo, bellissimo, grazie.
2: Pure ma fate
1: comunque
2: male.
1: Comunque sì, hai visto a Roma, proprio c'è stata fa.
0: Castellano dice sì, siamo dovuti tornare a Roma, c'è da fare. Arrivo con la bocca un po' storta.
2: Lui è andato là per prendere botte.
0: Anche Rob Cuoco Cicli. Mauri, è il pogo, Mauri. Il pogo, Mauri. Come fai tu? Ma è possibile che tutto blastare, tutto no, tutto merda? Rob dice 10 anni di attesa.
2: Mamma mia.
0: Caro Mauri, ne sono valsi la pena.
2: Ma per carità, Mauri. Sicuramente.
3: Buongiorno ragazzacci.
0: Salve a lei,
3: signore. La mia colazione è misera. Io la mattina a casa prendo solo il caffè. Più che altro è un rito che faccio, perché sennò non mi sveglio, devo fare la moca.
0: Sbagliato.
3: E per poi fumarmi la sigaretta quando esco di casa.
0: Ah, bello.
3: Però mi piacerebbe tanto
0: fare la cacca?
3: Come in America, quando i poliziotti li vedi nelle serie TV, nei film, che il collega gli porta sempre la ciambella con la tazzona di caffè. Questo è per te, collega. Non è col cazzo che mi portano qualcosa.
0: Beh,
2: ma tu lo porti agli altri?
3: Cazzo.
2: Per
0: bravo Federico.
2: Per avere, per ricevere bisogna anche
0: tu
2: dare.
0: Tu porti qualcosa? Caro Federico, mi piace però Federico che aspetti che un tuo collega faccia come i poliziotti americani di serie. Ehi amico, ehi collega, prendi qua questo caffè nero, questa ciambella, questa donuts. Allora ecco, e siamo all'argomento di questa prima ora di oggi del Rock Show. Era un anno che preparavamo questa puntata, ma ora ci siamo arrivati. E cioè, mettiamo in scena un poliziesco, o comunque l'inizio di una serie. Per cui adesso mandate dei vocali 3899-106-600 in cui entrate in macchina col vostro collega e dovete iniziare la giornata lunga per le strade di Chicago. Come fa Chicago?
2: Beh, la mattina viene bene.
0: Vogliamo fare Ciao? Mauri, Siao.
2: Ma che dobbiamo
0: dove
2: fare?
0: Sta Siao?
2: È presto, sono le 6:22.
0: Non vogliamo fare che,
2: siamo
0: fare? I colleghi di una volante di pulizia,
2: ma di
0: Mauri.
2: Che cosa? Di
0: a
2: che
0: San Francisco?
2: Cosa? Sì, certo, andiamo a San Francisco.
0: Ti faccio Mauri.
2: Tanto è un bel periodo per l'America.
0: Mauri, becca qui, ti ho portato il tuo caffè, la tua ciambella, Mauri. Buttala
2: grazie.
0: Giù, ingurgitala. Ingurgitala. Ingurgi, che cos'è? C'è un video dal concerto, Mauri. Casino! Bello! Guarda la gente che è impazzita come corre, Mauri, guarda come corre!
2: Mamma mia, ma
0: bello,
2: che, ma voi
0: Fabio,
2: siete,
0: ma chi te l'ha mandato?
2: Ma voi siete matti con sto caldo.
0: Vabbè, ma è bello però, oh!
2: Sto giro tondo.
0: Ma porca zozza, è bello, non ti
2: ma
0: piace?
2: Porca zozza te.
0: Mauri, dove siamo? Oh, sulle strade di?
2: Guarda che caldo, no?
0: Mauri, le strade di Harlem.
2: Harlem.
0: Occhio, Band of Skulls, I know what I

0: Vai, collega.
1: Ti presento il solito caffè. Caffè macchiato alla cannella, latte, pistacchio e caramello. Eh? Quello che prendi sempre tu. Tieni anche la tua ciambella, collega. E ora via per le strade di... Che se vogliamo fare, Mauri? Che stai? Boston?
2: San Francisco, mi piace.
1: San Francisco.
3: Castellano, che siamo matti. Siete che sei anziano, bello.
1: Bravo, bravissimo Castellano. Sei tu, Mauri, che sei anziano, che capisci niente, che non ti godi la follia di un concerto, certo, a pogare. Mauri, ma perché
2: oltre
1: ci vai? Scusa.
2: Oltre che vada a un concerto, pago, mi faccio pure menà.
1: Ma perché non ci vai, Mauri?
2: Ma
1: goditela,
2: ma io,
1: Mauri,
2: ci vado pure.
1: Ma no, ma
2: è che mi faccio menà a 50 anni.
1: Ma no,
4: andiamo a pogare.
1: Ma non è che ti menano, dai. Non è che ti menano.
2: Dai,
1: Mauri,
2: ce n'è dappertutto, dai.
1: Ma Castellano è giovane. Il signor Castellano è giovane. E poi allora, scusami, non è una questione di gioventù. Mauri, goditi, ma gettati in quella mischia di corpi che si contungono, che se vogliamo si abbracciano.
2: Caldo,
1: si vogliono bene.
2: Costo caldo.
1: Ma gli dite qualcosa a sto signore, dannazione. Buongiorno Luigi, grazie per il video, è fantastico, fa molto ridere. Allora, tra poco, se riesco a recuperare, c'è una cosa che volevo farvi sentire, abbastanza preoccupante, però la sentiamo insieme e ci divertiamo, capito? Ed è divertente. Certo, sto pezzone mi fa impazzire, a me questo
2: bellissimo
1: pezzo di Elton John, anzi Sir Elton John, baronetto. Ah, I'm still

0: dovresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Aptodis, averla ti conviene!
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: disponibilità aderente.
1: Wake up!
2: Stai ascoltando
3: The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock
5: on Radio Rock.
6: Buongiorno signori, buongiorno a tutti, come state? Cosa state facendo? Siete lì, vi vedo nelle vostre macchine o a casa a prendere il caffè, ma noi siamo qui con voi a farvi compagnia. Questo è Rock Show, mercoledì 8 luglio 2026. Allora io dico a gran voce e ripartiamo. Su, lo facciamo con i Deftones, Diverse City.

0: Vi piace? La potete votare Girl Trippin' dei Deep Purple in alta rotazione. Tra le nostre novità ce ne sono 15 ogni ora che girano per due volte l'ora. E la trovate sul sito, potete esprimere la vostra preferenza. Grazie di Purple.
1: Mauri, innanzitutto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno
1: Mauri, guarda, io cos'era? Inizio di quest'anno vado a vedere Cannon and Fever e posso garantirvi che uno, mi sono infilato in mezzo al porco come non facevo da una vita e di anni, non qualcuno in meno, ma sono 43 e con discreti problemi alla schiena. Due, mi si è rotto l'orologio, quello a fianco a me se ne è accorto e ha bloccato il circle pit. Uno che era con me è caduto e un altro ha bloccato il fuoco. Quindi guarda, sì, esci ammaccato, ma c'è più rispetto che in discoteca. Guarda,
0: Mauri, c'è molto rispetto nel poco, Mauri. Rispetto. Perché non poghi? Mauri, no. Poca!
2: Meglio pochi.
3: Questa città mi distrugge. Per fortuna che c'è un buon caffè caldo.
0: Bravo, così.
3: Il crimine cambia sempre faccia. Adesso ha la faccia di 250.000 persone che si riuniscono e strillano. Non è più come un tempo, sai. Un tempo il crimine era più semplice.
2: Eh sì.
0: Brava.
3: Spaccio, prostituzione, droga.
2: La robetta.
3: Adesso solo musica di merda.
0: Brava il nostro Escobar. Esattamente così. Ricreate ambientazioni da film, da serie di quanti da vecchi telefilm polizieschi. Salite in auto e parlate col vostro collega. Intanto, Federico, dimmi tutto.
4: Ma che poi quando vedi sti film americani o ste serie americane, sì, no? Che vedi sti poliziotti dentro sti ristoranti che stanno a pranzare con i divisi e radioline che arrivano qui a soglia al tavolo con cheeseburger, doppio cheeseburger, panini, ciambelle e tutto quello che Dio gli è stato dato a mangiare in quel momento. Gli arriva la chiamata e lasciano e tutto là e scappano. A me sta cosa mi manda in bestia, no?
2: Cioè?
4: Perché mamma mia, stai tranquillo, tanto
2: non può stare tranquillo. Come può stare tranquillo?
0: Bravo Federico. Riformiamo i telefilm, le serie TV polizieschi. Quando arriva la chiamata, amici poliziotti, rimanete seduti e magnate. Scusa, avete preso tutta quella roba, Mauri? Ma è uno spreco, no? È uno spreco, o no?
2: No, me lo farei incartare. Dico, guarda, un'urgenza, me lo magno strada facendo.
0: Ehi, collega, ti ho portato però i tuoi cheeseburger double, quelli che mangi sempre insieme alle ciambelle. Oh, ci chiamano.
2: La cosa bella è che poi buttano sti soldi là sopra, così ti è.
0: Sì. No, ma come fai a sapere il conto? Ecco, quello dico, come fai a sapere il conto? Vabbè, cioè, nel dubbio, quanto gli lasci? $50?
2: Ma no, ma perché sono quelle cose standard, no? No, nel senso che è colazione quella che è prevista.
0: Voglio capire. 3899-106-600.
2: Uova, bacon.
0: E tu dici c'è il prezzo fisso. E loro lasciano $20. Ehi, prendi qua.
5: Ah, puttane. Andiamo tutti a puttane. Buongiorno ragazzi, sembra che ti sei qui.
0: Bravo Max!
5: Canzone stavolta Maurizio, concerti.
0: Bravo Max!
5: Canzone stavolta Maurizio, no, concerti tu ti vede seduto, tranquillo, bravo, godersi bravo, lo spettacolo. Max. Ho visto i Dream Theater 6 volte, sempre seduto. Ma appogama, che te vedi? Che te godi? Te fa solo male.
0: Ma sai, allora, Max, io ti facevo uno che pogava, invece, caro Max.
2: No, invece io
0: invece
2: no.
0: Max vuole facciamo seguire così attentamente.
2: Allora, Max, andiamo a un concerto insieme.
0: Ma poi ecco,
2: nel frattempo,
0: fa una foto,
2: cioè, mentre andiamo, li richiamo. Quando siamo seduti li litighiamo, poi quando inizia il concerto godiamo e siamo amici.
0: Facci sapere,
2: finito,
0: Max,
2: li litighiamo però.
0: Certo. Nel frattempo, ragazzi miei, sturatevi le orecchie. Questa è Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24, che ieri lei ogni tanto fa dei contenuti anche dalla redazione, insomma, è molto piacevole oltre ad essere bravissima. E sentite un po' in merito all'ondata di calore perché mi ha inquietata. Vediamo se riesco. Ecco qua.
6: Ici ha appena detto che da domani parte la terza ondata di caldo.
7: Non ti è piaciuta tanto questa affermazione?
6: E quella di ieri che cos'era, Lorenzo? Ti dici?
7: Allora, questo è nuovo, quello di ieri, quello che sta succedendo è un po' il nuovo scenario. Il giorno non ci accorgeremo neanche delle ondate di caldo, sarà una unica da maggio a settembre. Questo è un problema.
6: Questo da quando?
7: No, penso tra 5 anni.
2: Lei vorrebbe morire
7: in queste fasi. Perché è successo? Ha visto mercoledì scorso, il 1 luglio, il crollo con i rovesci temporali dopo i 39 fissi, e già domenica c'erano 36-35, la normalità. 35-36 anche ieri era nella normalità dei cambiamenti climatici. da domani arrivano 38-39, quindi si dice arriva l'ondata di caldo, ma è quella la storia della rana bollita, no?
6: Che d'ora in poi sarà la normalità.
7: Sì.
6: Aiuto, no,
8: adesso si occupa anche di meteo.
0: Ma, no, guarda, ma poi ovviamente parlottano tra di loro, è un dietro le quinte interessante, ma ci dice questo sostanzialmente, che insomma c'è poco da... da giocare, cioè questa, no, quella che oggi noi chiamiamo ondata di calore, in realtà sta diventando una norma, una consuetudine.
2: Non
0: ci
2: vendevano,
0: questo,
2: la, non vendevano la Groenlandia.
0: Attenzione,
2: mo chiedo, chiederò a Trump se mi vende
0: Maurizio
2: la Groenlandia.
0: No, ci mette
2: Trump,
0: i soldi,
2: però insomma, voglio dire,
0: la Danimarca. Bisogna parlare con la Danimarca, ragazzi.
2: Vabbè, io un pezzetto di Groenlandia me la
0: Groenlandia.

0: Trenties i Ghost. Intanto ci manda una foto il mio collega, è un peluche che ritrae il cinghiale. Beh, parla col cinghiale, scusa, eh.
1: Hai sentito, Max, come si canta Elton John?
2: Virulocchi.
0: Pronto?
3: Secondo me come dice Mauri che c'è un prezzo fisso standard in tutto, ma poi fanno i signori, no? Ma che ne so, se viene $5 buttano lì quello che viene viene, resto marcia, tanto in America è così.
0: Ah, ok, tu dici che scialano nei film, sì, cioè quando, allora perché stavamo parlando di no, un nostro amico ha detto io sognerei di avere quel collega come nei diciamo i polizieschi americani delle serie, no? Quel collega che si siede in macchina e dice io amico, il collega, prima di andare a ciuffare i criminali ti ho portato il tuo solito caffè, la tua ciambella, il tuo panino, insomma, e dice invece a me non mi si fila nessuno. Allora dicevamo, ma facciamo questo gioco, no? Immaginiamolo. E poi si chiedeva sempre il nostro amico che invocava un cliente, un collega così, dice ma perché quando stanno nei diners ricevono la chiamata con a tutte le pattuglie presto convergere, lasciano tutto là, dice ma fatevi incartare la roba, portatevela. Uno, due, perché buttano quei soldi lì? Perché? Quant'è il conto? Quanto si paga?
4: Maurizio, andiamo a concerto insieme, il gruppo lo scelgo io, però, perché se lo scegli te ho qualche dubbio.
5: Ma che ne sai, che ne sai?
4: Dopo sicuramente litighiamo se lo scegli te.
0: C'è ragione, dai.
5: Ma no, noi litighiamo a priori,
0: sì, però Maurizio, diamogli
5: che litighiamo per il gruppo.
0: Però Maurizio c'è ragione, Max, fallo scegliere a lui, fidati.
5: Vabbè,
0: vai, allora caschi io, meglio, Maurizio.
5: Io che scelgo, devo scegliere.
0: Niente, Maurizio, tu porti i panini. Tu fidati musicalmente, fidati di Max.
5: No, vabbè, io mi fido pure di Max.
0: E tu porta i panini, fai un bel panino con la frittata. Poverino, avesse imparato a parlare da me, il peluche a forma di cinghiale, sarebbero solo estemmie, visti gli orari e la melma che tocco tutti i giorni. Tu, giovane amico Alberto, stai rivolgendoti a questo tuo peluche a forma di cinghiale come se fossi un cristiano. Penso che il caldo abbia cominciato a fare i suoi effetti. I poliziotti dei film americani, questo scrive Davide, non hanno mai visto film americani, perché dovrebbero aver capito ogni volta che quando loro ordinano da mangiare arriva una telefonata. Che cazzo ha ordinato a fa? Anche questo è vero, c'ha ragione.
5: Vabbè,
0: cioè,
5: è un po' come
0: poliziotto americano. Hai visto? La vedi, no, la serie americana? La vedi?
5: È un po' come la sigaretta e l'autobus. Nel momento in cui l'accendi passa l'autobus. Ti è mai capitato? Capita sempre.
0: Sì, addirittura allora, io c'avevo un mio amico che diceva
5: accendo la sigaretta e così passa l'autobus. E per cui è un po'
0: quello. Questa cosa mi ha fatto sempre tanto ridere, no? Lui diceva Madonna, però, ma passa mai lui, aspettate, regà. E sta scendendo la sigaretta.
5: Allora, tu immagina, allora, il poliziotto annoiato dice stamattina non succede niente. Vado a far colazione così mi chiamano. Infatti, a far colazione lo chiamano.
0: Allora, c'è una, perché ci sarà un nome anche per questo, per questo effetto che questa sensazione che abbiamo, cioè no, la come dice qua, ogni volta che ne so, mi accendo una sigaretta passa il tramve, oppure ogni volta che arriva una telefonata. Allora, secondo voi c'ha un nome questa roba qua? Cioè il fatto che uno dice
5: legge
0: che
5: legge Murphy,
0: ma no. Beh, che c'entra? Non credo sia legge Murphy. Legge Murphy è sulla diciamo sulla percentuale di casistica negativa che accada qualcosa.
5: Appunto.
0: Dici tutte le leggi di Murphy? Non lo so. Che nome c'ha questa cosa qui? Allora, aspetta, partiamo, facciamo un passo indietro. Vi capitava anche a voi di fare sta roba? Cioè, in effetti quella sigaretta era molto diciamo che è capitato a tutti. Non passa l'autobus, passa solo quando accende la sigaretta. E quindi accendiamo la sigaretta e vediamo se passa l'autobus. E l'autobus passava. Allora, delle due l'una: o c'è una telecamera che ti guarda, Maurizio.
5: Sì, è un Truman Show, a voglia.
0: Scrive il nostro Davide Sfiga. Si chiama Sfiga.
6: Buongiorno, posso venire pure al concerto per Max?
5: Chi sei? Fammi vedere. Non lo so,
0: guardi la foto perché
5: ci siamo simpatici. Non lo so,
0: non lo so. Allora,
5: abbiamo mai litigato io e te.
0: Guarda che bello! Che cosa scrive Mauro. Mauri si può pogare anche a 65 anni e ci allega la foto. 65, sì. Bravo, bravo, giovine amico. Bravo.
5: Ho capito, ma se te danno, a parte se ti danno una botta fatta bene, ti partono occhiali.
0: Ma che vuol dire?
5: Dopodiché,
0: agli Offspring
5: ti parte pure una bella costola. Stai
0: allora,
5: calmo.
0: Vabbè, Mario, allora, ciao. Allora,
5: poi non mi pare che stia pogando. Sta facendo un selfie che sta pogando.
0: Fa la foto mentre, ma vedi dietro che succede?
5: Che succede? Niente, c'è uno che.
0: Mauri, un casino succede!

0: The Wolf, Natural Woman. Buongiorno signori, buondì, come state? Oh, ma ragazzi, Francesco Renga insulta lo steward e viene obbligato a scendere da un euro Ryanair. Ma guarda sto scemo, che vergogna! Non è esattamente fra gli applausi che il cantante Francesco Renga ha lasciato il volo Ryanair Brindisi Milano Orial Serio. Risposte sgarbate e proteste scomposte hanno spinto il comandante a ritenerlo in condizioni non idonee ad affrontare il volo. Fermare l'aereo che era pronto per il decollo, tornare al gate e obbligarlo a scendere insieme al suo accompagnatore. Chiaramente c'è solo questa versione, questo è quello che dice la Repubblica. Renga chiaramente non, come dire, il racconto di Renga su quello che è accaduto non ce l'abbiamo, per cui abbiamo solo la notizia del fatto che avrebbe risposto in questi modi e che appunto il comandante non l'ha ritenuto in condizioni idonee per continuare il volo, per affrontare il volo. Quindi sono tornato in India, che poi ho detto hai perso più tempo a Nargate, cioè con l'aereo pronto al decollo, no? Tu devi tornare al gate, quindi devi rifare tutte le pratiche, ti devi riagganciare, o devi far
1: scendere. Certo che però per farti scendere,
0: e che cavolo hai fatto, proprio il Renga?
1: Hai proprio disturbato, insomma, per
0: Beh, penso di sì, perché ripeto, tornare al gate, nel senso, se è vero che l'aereo era pronto al decollo, tu devi tornare indietro dalla pista. Poi tra l'altro lì, come dire, i decolli sono, come dire, schedulati, no? Quindi tu devi non decolli più, no. Quindi salti il turno, devi tornare al gate, ti devi riagganciare con quel fregno, vabbè, puoi anche non agganciarti perché
1: no,
0: ma devi rifare le procedure di spegnimento, devi scendere e devi ricominciare, ti metti in coda. Quindi insomma presumo tutto, che sia successo qualcosa di grave, cioè non può bastare che uno ti risponda male, credo, no? Certo, cioè credo, non lo so, magari a me non mi è mai capitato di trovare, non mi sono mai trovato su un volo in cui ci fosse, come dire, una persona molto disturbante al punto da doverla far scendere. Non mi è mai capitato, devo dire che spero non capiti, perché quanto miro a me, una volta mi è capitato di dover aspettare per un ritardo stranissimo, poi il volo fu annullato e ci hanno riportato indietro, ci hanno fatto prendere un altro volo. Tornavo da Siviglia, no, mi ricordo, Siviglia, che c'è sta all'intorno a parte di Siviglia? Malaga, l'aeroporto era di Malaga e Ryanair, un ritardo clamoroso, tant'è che hanno fatto arrivare un aereo da un'altra parte. Insomma, siamo partiti 8 ore dopo, siamo tornati indietro e ci hanno chiuso, però siamo rimasti chiusi 2 ore in attesa di poter partire per poi decidere di non farlo più. Quindi abbastanza
2: Io prendevo il tram, però succedeva soltanto con un tram, con il 5, quello che era il 516 una volta, gli altri no. Come devo prendere il 516 e il 5?

0: accendevo la sigaretta e puntualmente arrivava.
1: Vedi? Tu non sai chi sono io, sono Francesco Renga, invece so chi sei, sei quello che scende, questa sarebbe la conversazione.
2: Buongiorno, io ho preso un sacco di volte l'aereo con Francesco Renga e questa cosa non l'ha mai fatta, devo dire, la prima volta.
3: Stupido, non è vero.
1: Allora, chi ha preso l'aereo con Francesco Renga?
3: Non è vero.
1: Secondo me sì. Fast Animals, Slow Kids, non...

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Kinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
3: Supermercati Pim, Iper Family Agora.
4: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
3: Supermercati Pim, Iper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi, partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
8: Radio Rock.
7: Sei su
8: Radio Rock.
7: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
8: They play the best music.
7: Radio Rock, tutta un'altra storia.
9: La della regione.
10: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
7: Questo è il morning show di Radio Rock.
10: Yes!

0: C'è con The Editors, attenzione. No, ragazzi miei, ieri bel concerto, tra l'altro all'Auditorium Porco della Musica, bel concerto ragazzi, molto bello. Auditorium Porco della Musica, naturalmente dedicato al nostro grandissimo, no, Maurizio?
1: Come no?
0: Artista che è rimasto nei nostri cuori, no, naturalmente.
2: Certo. Maurizio Panini.
0: L'Auditorium Porco della Musica dedicato a
2: Maurizio.
0: A me? Paniconi, Maurizio.
1: Chiedo a lui a chi è dedicato
0: l'auditorium. Lo sanno tutti, no? L'Auditorium Parco della Musica è la dedicato. Sala grandissima. Maurizio, allora, attenzione, Paniconi. Signori, perché ieri grande concerto Maurizio degli Europe all'Auditorium Parco della Musica. Parco della Musica.
2: Dedicato, caro Mauri.
0: Ha dedicato a chi, Maurizio? A chi ha dedicato gli Europe il concerto? Naturalmente.
3: Europe.
0: Maurizio Paniconi.
1: L'ha dedicato a Mauri?
0: No, chiedo a lui. Maurizio, chi ha dedicato? Guaglioffo. Allora, attenzione.
1: Guaglioffo.
2: Che ho visto tra
1: Guaglione
2: e Gaglioffo.
0: Esatto, è un Guaglione Gaglioffo. Chi ha dedicato, naturalmente? Va bene, va bene. Allora, Europe, bel concerto ieri.
2: Cosa cerchi? A chi hanno dedicato?
3: Non mi veniva il nome di Morricone.
0: Joy Tempest. No, il cantante degli Europe all'Auditorium Parco della Musica. Joy Tempest.
3: Tutti quei capelli,
0: Morricone?
3: No.
0: Sì, guarda, ti devo dire di sì. Cioè, davvero? Nel senso, sì. No, tutti quelli lì degli anni 80.
2: Ha smesso di fare Nash.
0: No, quella no. Quella roba lì no. Vabbè, dai. Ma da una vita che ha smesso, dagli anni 90 che ha smesso. A metà anni 90 lui già, quando faceva cominciato a fare i suoi dischi solisti, già aveva i capelli un po' a caschetto, così. Però devo dire, a 60 anni, bello arzillo sul palco. Bello,
1: arzillo.
0: Devo dire, si teneva proprio
2: Ho visto delle immagini che sembravano, ti dirò, manco troppo in
0: voce buona,
2: locale,
0: Il nostro Joachim Larsson, Joachim Larsson alias Joy Tempest, molto bello. Tra l'altro mi sono visto tutto il concerto accanto accanto a me
1: c'era
0: il cantante dei 69 Eyes, formazione finlandese, dopo ascolteremo Maurizio Paniconi, Gianni Borgna, Parco della Musica, Ennio Morricone. Allora, attenzione signori, bel concerto ieri, bello all'Auditorium
1: Parco della Musica.
0: Molto bello,
2: Europe,
0: devo dire, mi è piaciuto molto perché caldo, allora attenzione, durata giusta, non troppo poco,
2: quanto,
0: non troppo,
2: un'ora e mezza,
0: 10 minuti, bello, Parco della Musica, no, devo dire è stato un bel concerto perché loro sono in forma, non me lo ricordo, loro sono in forma. Avevano voglia. John Norum pure ha fatto belli assoli. Formazione tra l'altro di originale, ragazzi, è la formazione degli anni 80 di Final Countdown, Winds of Tomorrow, Parco della Musica, quei dischi lì.
2: Morricone.
0: Allora Morricone. Sala Sinopoli.
3: Ma questa non è tu, zia Marisa?
0: Mia zia Marisa, attenzione.
1: Mia zia Marisa.
3: Uno dei componenti degli Europe.
0: Allora, somigliano un po' a nostra zia, devo dire.
3: Somiglia alla zia di Ale.
0: Allora, io non so se ne fanno più tristezza, quelli, ne ho visti tanti anche nel pubblico, quelli che a 60 anni vanno ancora in giro con i pantaloni di pelle, col gilet, con i capelli un po'
3: di essere,
0: è un modo di essere, e quindi mi fanno tenerezza, però al tempo stesso li abbraccerei tantissimo.
2: Diciamo che vedendo anche lui come era, però lui, capito, 60,
1: vabbè, ma lui però sta
0: no,
1: su
0: però lui è il lavoro suo, lui è il lavoro suo,
2: no, ma non solo, nel senso, secondo me a un certo punto certe cose devi pure
0: bionda
2: fisicamente, cioè devi stare dritto.
0: Adesso non voglio essere sessista, però c'è stata una bionda lì che stava praticamente messa un po' laterale, le sapeva tutte, cantava tutte, bella tettona, no, lì sotto il palco, che a un certo punto richiamava la sua attenzione, no, diceva vieni. Quella è andata là, a un certo punto c'è andato, è andato là, gli ha dato qualche cosa, non lo so, un biglietto, qualche cosa, droga, non lo so. Fatto sta che lui alla fine si è un po' dissociato, secondo me, all'Auditorium Parco della Musica.
1: Dissociato, ma perché ha preso qualcosa che questa signora gli ha dato?
0: Vista bene, se mi è piaciuta, che te devo dire?
3: No, da se stesso, da lei si è dissociato.
0: No, naturalmente Joy Tempest, poi set list, devo dire, hanno fatto molto anni 80, bello. 90, quindi chiaramente poche cose dagli ultimi dischi. Tra l'altro loro hanno fatto più dischi dopo la reunion degli anni 2000 che ne hanno fatti 6 in questi ultimi 20 anni.
3: Non hanno fatto solo dei Final Count.
0: Solo quella. Arrivederci, grazie.
2: Un'ora e mezza.
0: Anche se pensa che, allora, un pezzo clamoroso scritto da Joy Tempest, che è stato, come dire, un... Te la ricordi Carrie, per esempio?
3: Sì,
0: Carrie,
3: no?
0: Rock the Night, dai, un po' le cose. Perché ebbero...
1: Sì, sì,
0: ebbero de... sta, allora, però, Final Countdown, effettivamente, l'hanno fatta per ultimo, ovviamente,
1: vabbè,
0: no?
1: Certo.
0: Ora dico, è assurdo, no, dover fare un concerto in cui sai che quella canzone la devi fare per forza, pure se non ti va.
3: Sì,
0: perché, lo so, e tutte le sere...
2: Se ne,
0: però
2: se
0: pare che si divertano ancora, lo sai?
2: Sì.
0: Pare che si divertano ancora.
1: Ma magari sì, la prendevo.
0: Chi c'era ieri voi? All'Auditorium, Parco della Musica.
2: Sala Maurizio.
0: Sala Maurizio.
1: Sì, no.
0: Allora, attenzione. Quindi, Emilio, bello il concerto
3: sia,
0: di
3: però.
0: Ennio Morricone, Sala Paniconi del Parco della Musica intitolata Europe.
3: C'è.
0: Non ho capito dove è l'auditorium. Ma l'auditorium, ragazzi, c'hanno 1000 cartelli in città. Parco della Musica.
1: Sono a Garbatella i cartelli dell'auditorium.
0: Se tu segui per il Parco della Musica, giri a destra, Auditorium,
1: poi
0: Sana Sinopoli, Sana via Sinopoli. Morricone. Eccolo lì che arriva Maurizio Paniconi. Maurizio Paniconi. Attenzione, clamoroso di oggi.
2: Europe all'auditorium.
0: No, ragazzi, è tosta qui, è tosta la questione. Allora, come si fa a mantenersi, se volete, se vuoi, diventare Haaland domani, dopodomani, insomma, nei prossimi giorni, Maurizio? Haaland, sai, quel
2: solo
0: cristone
1: tipo alto 1,99, credo.
0: Non c'è problema, basta seguire le sue indicazioni.
1: Ah, vai.
0: Allora, diventare Haaland. Haaland è il calciatore norvegese che è quel cristone... Cristone poi pagano, quindi non è Cristo, no? È
1: un
0: altro
1: paganone.
2: Cristo pagano.
0: Un paganone. Un bel paganone grosso, no? Col pisellino piccolino, credo.
1: Ma non credo.
2: No, lui l'ha detto più di una volta.
1: Scusa.
2: No,
0: è che può essere tutto grosso.
1: No, invece
0: pisellino piccolino.
1: Guarda le mani,
0: prego.
1: A riposo.
0: A riposo. Anche se lui, vedete, c'ha una faccia un po' strana.
2: A riposo.
0: C'ha una faccia un po'...
2: Diciamo che gli hanno fatto anche del bullismo veramente spiacevole.
0: No, perché
2: anni.
0: Bullismo?
2: Perché l'hanno preso per il
1: ma
2: culo tanto dicendogli
1: me...
0: che cosa?
2: Come se fosse una cosa di cui vergognarsi, che avesse dei geni o comunque fosse afflitto dalla sindrome di Down.
0: E che vuol dire? Beh, era una cosa
2: appunto, era una cosa, è stata orribile, per cui
1: ma sai che io credo che
0: però allora
1: sia una cosa di percezione.
0: Allora, cambio tutto, c'è pisello. Pisello, attenzione.
1: Perché non gli si vedono le sopracciglia e
0: allora,
1: quindi sembra che c'è la faccia strana.
0: Allora, il calciatore norvegese Haaland segue una dieta. Vuoi diventare come Haaland, Mauri?
3: No.
0: Beh,
1: ma
0: Mauri,
1: come
0: se diventerai,
1: no,
2: ma te conviene, allora, Mauri?
0: Ma se
1: no,
0: puoi diventare come Haaland,
3: no,
0: per
3: no.
0: fare questo esperimento, vedere se funziona nei prossimi giorni.
1: Vabbè, io voglio
0: allora,
1: dai,
0: che giorno è oggi? 8 entro il 12 diventa come Haaland.
3: No, voglio diventare
0: attenzione.
3: Come Messi. Io.
0: La dieta è semplicissima: sono 6.000 calorie al giorno. Semplice. Sono una dieta da 6.000 calorie al giorno. E dai, che ci vuole, Maurizio? Se non lo fai, allora sei un pinocchio. Allora,
3: attenzione, una mongolfiera.
2: Ma che sempre d'occhio.
0: Ma no, allora a base di che cosa?
1: Però.
0: A base di che cosa? Fegato.
2: Ah.
0: Sì, e cuore di bue ogni giorno. Forza, un cuore di bue, avanti. E poi bagno di ghiaccio, sauna, niente videogiochi.
3: C'è il pisellino.
0: Questa è la semplicissima.
2: Niente videogiochi, Maurizio.
0: Questa è la semplicissima equazione. Basta che tu ti mangi fegato ogni giorno, cuore di bue, bagno di ghiaccio, sauna, niente videogiochi, diventi come
1: praticamente ti odi, se ti odi poi diventa così.
0: Posso dire una cosa? Qual è la vostra ricetta per diventare così belli come siete?
3: Una ricetta, ci si nasce.
0: Ci si può diventare. Norvegesi, ovviamente. Mangiare solo salmoni, per esempio, questa è un'idea. Io sarei voluto venire, però poi mi devo sentire i commenti di quelli che dicono che non posso andare in giro con pantaloni, è bella, una cosa incredibile. La Sala Paniconi, che c'entra? Vai, sentiamo, vai.
4: Non ho capito, chi è che c'ha una dieta a base di pisellini piccoli?
0: Allora, pisellini piccoli. Attenzione, signori, più tardi...
1: Allora, io mangio solo pisellini piccoli.
0: Ma d'altra parte, ragazzi, oggi lo sveleremo.
2: Oggi si scappa, eh?
0: No. Rimanete lì. Ah, raccontateci la vostra...
3: Il clamoroso qual era? Io non mi...
0: Clamoroso, Maurizio.
1: Questo.
0: Raccontaci il vostro segreto. Stasera Haaland...

0: insomma, i vostri segreti, no? Questa mattina i vostri segreti per diventare come Aland. Allora, quelli di Aland.
1: Io c'ho uno di Martina.
0: Adesso lo sveliamo. Il segreto di Aland è molto semplice ed è questo: fegato, cuore di bue, bagno di ghiaccio, sauna e niente videogiochi. Vai, Maurizio, con i tuoi segreti per essere come Aland. Vai, prego, prego, Maurizio. Alcuni, non è che li puoi svelare tutti, ci mancherebbe altro. Vai. Pipette, benissimo. Quante innanzitutto?
2: Beh, no,
0: vogliamo
2: no,
0: dire, vogliamo svelare un po' il numero. Senza esagerare, 4 al giorno.
1: Mi piace che è la prima cosa generica.
0: Uno all'anno? Che ne so, dico per dire dei numeri a caso, no?
2: Vabbè, uno
0: molto
2: al
0: bene.
2: Giorno.
0: Uno al giorno. Prego, Alessandro Tirocchi, vai.
2: Questo mica è solo questo.
0: Vabbè, però un'antichia. Poi
1: però
0: possiamo svelare tutto.
3: Solo la punta,
1: tanto,
3: Mauri.
0: Solo la punta, Mauri.
1: Solo la punta della
0: pipetta. Prego, Alessandro Tirocchi, prego.
1: Uno al giorno, che è difficile diventare come me, però ve lo consiglio.
0: Ce fai.
1: Che ci vuole? Non lo so. Digiuno.
0: Prego. Digiuno.
1: Passeggiate.
0: Sì.
1: Riflessioni.
2: Perché a lui ne fai di tre, a me solo le pippe e basta.
0: Vabbè, perché Maurizio, Maurizio,
3: Maurizio ha ragione.
0: Le pippe erano corpose, no? Erano capito, già ma... erano su cui riflettere, no?
2: Però ma solo io sembro solo una
1: ma
2: pippa.
1: Ma quello sei, ma
0: no, te pare poco, no, ho capito, no. Te pare poco. È come quelli che dici "Ah là, ci sono delle persone".
2: A me l'unica cosa che mi definisce è una pippa.
0: No, Maurizio, tu devi essere coscio.
3: È parte di te,
0: ma tu devi essere orgoglioso.
3: Devi pure riconoscere.
1: Ma tu non sei una pippa qualsiasi, sei una grande.
0: Sono come quelli che ci vai a letto, no? E poi ti dicono "Ah, ma tu soltanto per andare a letto". Ma ringrazia, scusa, no, ho capito. Cioè, nel senso, ci sono altre persone che sono venute a letto con me. Allora tu sei venuto a letto con me,
1: una
0: anziché ringraziare.
2: Io ho un mondo dentro.
0: Amori, falla mi fai Martina Caron. No, però Maurizio, tu devi essere più attento,
1: ma
0: su
1: tu
0: queste
1: devi
0: cose.
1: Smettere, Maurizio.
0: Più devi essere più sul pezzo. Prego.
1: Pezzo, ma.
3: Allora, io la droga, sicuramente.
0: La droga, fermi un attimo. Ferma un attimo. Allora, attenzione. Attenzione, mettiamo insieme queste tre cose. La droga, le pipette e tu che dicevi
3: digiuno.
0: La riflessione.
2: Ma che cazzo era la riflessione?
3: Ma che cazzo vuol dire la riflessione?
1: Tutti fermi.
0: Mi sono scordato dopo tre secondi quello che hai detto.
1: Ti fermi e fai.
0: Allora, ieri ragazzi, ti posso dire una cosa: non abbiamo fatto il fantamondiale, siamo scordati.
1: Sì, è vero.
0: Però vi posso dire.
1: Lo vogliamo fare adesso?
0: Bravo.
3: Allora, non li so.
0: Portogallo-Spagna, questo non l'abbiamo verificato. È finita 0-1. E io ho beccato il risultato esatto e mi becco 3 punti. Viceversa, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi hanno azzeccato. Martina Caronna proprio ha sbagliato completamente, perché dava la vittoria del Portogallo 2-1. E quindi 3 punti a me, va bene. USA Belgio invece io purtroppo prendo 0 e voi un punto, perché io avevo dato il pareggio al 90esimo, invece ha vinto il Belgio. Ma nessuno di voi ha beccato il risultato esatto, no, che era 4-1.
3: Perché comunque, purtroppo, quando noi prendiamo il punto,
0: perché la gente è affranta. Allora, attenzione, classifica, sì, torno in testa, ma solo per mezzo punto.
1: Vai.
0: 28 punti Emilio, 27 punti Martina Caronna, 20 aspetta. 28 Emilio, 27 e mezzo Martina Caronna, 27 Alessandro Tirocchi. Siamo praticamente da
3: testa a testa.
0: No, siamo separati da un punto in tre. Alessandro Maurizio Panico, ho detto tutti. Mi sembra come mia madre, no?
1: Pure mia madre fa.
0: Che mi chiama, senti, allora Alessandro, allora Tonino, allora alla fine dopo all'ottavo nome dicermi, poi dice 4-5 che non esistono. No, di là Gianfranco, ma chi è Gianfranco? Allora, Vincenzo, Patrizia, Federica,
3: sono
0: Emilio, poi dopo all'ottavo noi c'è Emilio. Allora,
3: sono
0: ok, vabbè, perfetto. Allora, perché fanno così questi signori?
2: Vabbè, non lo so, comunque, pensa che io ho 6 fratelli.
0: 24 Maurizio, 24, quindi 28
3: tutti.
0: Io,
3: dai,
0: 27 e mezzo Martina Caronna, 27 Alessandro, 24
1: vincerà
0: il nostro
1: Maurizio, questa gara.
0: Maurizio Paniconi, vai, prego, prego. Che poi è una cosa bella, no? Che allora a me mi dice, fai conto, no? Mi dice, mi chiama Alessandro, Tonino, poi mi chiama Ugo, Yuiga, Francesco, Federica, poi dopo Emilio, no? Poi alla uno dice, vabbè, non si ricorda il nome mio. Poi chiama, che so, Tonino, e ricomincia da capo.
1: Emilio.
0: Cioè, che cazzo, allora.
1: No, sono le pasticche in questo caso.
0: Allora, no, non ti permette mia mamma di pasticche.
2: Ma come pasticche? Ma come
0: ti permette? Io mangio norvegesi, ci scrive qualcuno invece. Si mangia direttamente Aland e vediamo un po' come va a finire.
4: Vabbè, mica te va male, a me mia madre spesso mi chiama come il cane. Viaggio.
0: Biagio. Bello
3: un nome
0: per un cane.
3: Bellissimo,
0: bello,
3: Biagio.
0: Molto bello Biagio.
3: Biagio.
0: Allora, attenzione, appena sveglio prendo il sole come le salamandre. Allora scrivi, Maurizio, i vostri
3: segreti
0: per essere così in forma come Aland. il sole come le salamandre, dice questo signore. I norvegesi, i gin tonic, ci scrive qualcuno. Beh, che fanno benissimo, lo sanno come tutti, no? Per mantenersi voglia. Come Haaland. Poi sentiamo.
5: D'altronde l'ha detto anche Amy Winehouse che il segreto è la pipe.
0: No, non ha detto così, però vabbè. No, vabbè, che ne sai, Amy Winehouse?
3: No.
0: Vabbè, vabbè. Marine Le Pen torna candidabile. La corte di appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi dell'Europarlamento, ma ha ridotto la pena e quindi la signora potrà provare a prendersi l'Eliseo. Lei ha detto: proverò a prendermi l'Eliseo, però poi ha anche aggiunto: farò ricorso perché non voglio arrivarci col braccialetto elettronico. Perché adesso gli hanno messo il braccialetto elettronico. Oh, Anastasia Berezovska, la donna che il 29 giugno ha lasciato un pacco bomba sotto la villa di Monte Carlo di un oligarca ucraino. Avete visto le foto di lei che si allontana? Veramente una donna incredibile, no? Voluttuosa.
1: Stiamo vivendo quasi gli anni della guerra.
0: Allora, senza, bravo, è stata trovata morta 2 giorni fa a Kiev. Lo so. Però pare che c'entrino i servizi segreti.
1: A proposito di questo, ieri hanno arrestato 2 ex agenti in pensione italiani che vendevano segreti alla Russia. Non so se avete visto immagini bellissime.
0: Sì. Sì. Allora, mia mamma pensa, mi chiama ogni tanto, mi chiama anche Rocco. Senso buono,
1: perché
0: il mio cane, cioè il cane di mia mamma si chiama Rocco, quindi lo chiama Ro, oppure Nina, anche mi chiama Nina. Attenzione, vediamo un attimo. Trump è arrivato al vertice NATO di Ankara e ha deciso di non tenere i toni bassi neppure per un giorno. Guarda che strano.
3: Io mi stupisco.
0: Ha già detto che vuole la Groenlandia. Ha ricominciato questa storia della Groenlandia. A me sembra i vecchi che ogni tanto si scordano e poi si ricordano tutto a tratto e ricominciano un'altra volta.
1: La Groenlandia,
3: mamma mia.
0: Allora, che sta pensando solo quando di ritirare tutti i soldati dall'Europa e che gli alleati lo hanno deluso, deluso. Ora, non gli fa giusta cosa che... vabbè, comunque. Il ministro della difesa Crosetto ha annunciato che il governo inserirà in manovra 19 miliardi di spese militari nel 27 e nel 28. Nel caso alle prossime elezioni vincesse il centro-sinistra, dovranno essere loro a prendersi l'onere di togliere la posta dal bilancio dello... Ora, avete visto l'Argentina ieri? L'Egitto è incazzatissimo. Devi sapere che ieri c'è stata Argentina e Egitto.
3: Sì.
0: Allora stavano 2-0 per l'Egitto a 10 minuti dalla fine della partita e tutti quanti pensavamo: vabbè, è incredibile, Egitto elimina l'Argentina. Invece l'Argentina segna un gol, poi un altro gol, pareggio, quindi tutti quanti abbiamo detto: vabbè, se vai ai supplementari, poi vincerà l'Argentina. Però insomma, tanto se vai ai supplementari è una notizia. E invece poi arriva anche il 3-2 per l'Argentina, ma l'Egitto si incazza. Si incazza e dice: non ci sto, è un complotto, vogliono far vincere Messi a tutti i costi e quindi hanno voluto regalargliela sostanzialmente, no? Questo è quello che dice l'Egitto, diciamo per voce del suo proprio organizzatore, portavoce generale, no? Dice questo il generale dell'Egitto, dice questo purtroppo
2: è un'organizzazione piramidale. No, ma a parte
3: ma
2: questo,
3: in che modo, scusa,
0: che hanno visto che noi stavamo 2-0 e hanno fatto di tutto e farli pareggiare e anche vincere.
2: Hanno fatto di tutto,
3: ma questo
2: loro
3: è il
2: campo,
3: gioco.
1: Gli accusa proprio l'arbitro. Cioè, nelle parole lui dice che l'arbitro ha favorito dall'inizio l'Argentina e che a loro in campo neanche gli parlava. Ma diceva: sta zitti. E diciamo che ha notato lui un fortissimo squilibrio della gestione della gara a vantaggio dell'Argentina. Questo è quello che dice lui. Detto questo, attacca da sto trattore a Egiziano.
0: Ma come sarebbe a dire? Ma sai che pensavate ieri? Quando stava sul 2-0 e Alessandro Di Rocchi rosicherà. Invece
1: anche
0: però,
1: se purtroppo però...
0: comunque vince i mondiali ormai quando però lo sai, quando ce la fai così,
1: anche io pensavo, però purtroppo mi sa che qui i franzosi maledetti,
0: Capoverde e no, però tra Argentina e Francia tipo Argentina tutta la vita, no?
1: Ma franzosi mai io,
0: no. Eppure però stavo vedendo che tantissime, vabbè, non è una novità, però alla faccia di Trump, quasi tutte le squadre che si sono qualificate per i quarti di finale, quindi sono 8 squadre, mi pare che 6 sono europee.
1: Sì.
0: Sono 6 europee, poi c'è una squadra americana che è l'Argentina e una squadra africana che è il Marocco, le altre sono tutte europee.
1: Tributiamo un applauso al Belgio,
0: sì,
1: dopo tutta quella che lo stanno prendendo per il culo, perché Lukaku a fine partita va sotto la tribuna e fa il gesto del telefono a Infantino. Negli spogliatoi hanno fatto partire una canzone, si sono messi tutti a ballare perculando Trump con quel movimento che c'ha. Bravi Belgi.
0: Beh, torniamo fra poco.
6: Passare l'estate in città è bello. solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
7: Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
3: Supermercati Pim, di Family Agora, di risparmio, di qualità.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
7: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
6: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
8: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
9: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le coppe di Percoop di Roma e del Lazio.
10: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
11: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
10: Dinanzi a richieste inconcepibili,
12: come fa tutto un po' più grosso?
10: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
13: 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7.
14: Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
15: E noi alle 7:37 rientriamo oggi, è mercoledì 8 luglio, questo è il The Rock Show, arrivano i Verve di Bittersweet Symphony.
16: Radio Rock, back in time.

0: Taylor Swift Symphony, loro sono i Verve su Radio Rock. Adesso giochiamo insieme.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Martedì 21, mercoledì 22 luglio, Tudor Cinema Club in concerto in Italia. La band nordirlandese torna nel nostro paese per due date in cui celebrerà i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Il tour farà tappa martedì 21 luglio a Gardone Riviera all'Anfiteatro del Vittoriale, mercoledì 22 luglio a Roma alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio Tudor Cinema Club in concerto in Italia a Gardone Riviera e a Roma. Mandateci ora un messaggio al 3899 106 600 col vostro nome, cognome e la parola cinema, però indicateci anche se preferite partecipare eventualmente alla data di Gardone Riviera o a quella di Roma alla Cavea dell'Auditorium. Media partner è Radio Rock, Two Door Cinema Club dal vivo.

0: Francia Marocco, che si gioca domani. Io dico, vabbè, vado.
1: Come voti? Vai, con la ragione o col cuore?
0: Con la ragione. 2-1 per la Francia. Per forza, ragazzi, tocca cercare di vincere sta sfida. Che dobbiamo fare? Prego Maurizio Paniconi, vai.
2: Anche a me viene 2-1 per la Francia. Però sarei molto felice vincere sta Marocco.
3: Eh sì, anch'io.
0: Lo so.
3: Però sono divisa fra mente e cuore.
0: Come diceva giustamente uno di voi, taluni di voi, come dicevano giustamente,
2: ma la faccio così 1-1.
0: Taluni di voi. Allora, attenzione,
3: bravo Mauri.
0: Allora, attenzione.
2: Testa e cuore.
3: Bravo,
0: testa e cuore. Bravo, è una bella sintesi. Quindi tu dici 1-1 al 90esimo. Molto bene. Alessandro Di Rocchi, prego.
4: Porca troia.
0: Lo so.
4: Perché in realtà volevo votare il pareggio.
0: Però?
4: Però già ha detto lui.
0: Lo puoi fare?
4: Volevo differenziare. Perché siamo in un momento della classifica.
0: Lui sta indietro.
4: Però siamo in un momento della classifica. Qui è importante discostarsi.
0: Te devi discostare da noi, non te devi discostare da lui. Vabbè, fai come cazzo le pare.
4: No, perché penso anch'io 1-1 a fine si protrarrà. Anche se il solito.
0: A oltranza?
4: Sì, roba di giorni.
0: Quante ore? Giorni, benissimo. Mesi, vai, prego.
4: 1-1.
3: Senti, io faccio la mattata.
0: Mattata.
3: Io vado di cuore. Dico 2-1 per il Marocco.
0: 2-1 per il Marocco. Attenzione, un applauso al coraggio. Molto
4: brava.
0: Bene, molto bene. Allora, il mio segreto è una dieta ferrea. Segreto per essere come Haaland questa mattina. Diteci come fate a essere come Haaland. Allora, il mio segreto è una dieta ferrea a base di pantoprazolo. Sì, però pantoprazolo, ragazzi, insomma, non si può abusare, no. Si può prendere per un periodo, ma non è che poi non è che puoi esagerare, no?
3: Forse il pantoprazolo non è il gastroproduttore.
0: Sì, il gastroproduttore non si può prendere troppo tempo, perché è l'inibito della pompa protonica. La pompa protonica a qualcosa serve, no? Quindi altrimenti
4: c'è
0: questa
4: bella pompa protonica.
5: Guardi che in realtà erano 3-0 perché hanno annullato un gol validissimo all'Egitto, semplicemente perché dovevano far passare l'Argentina. Difatti veramente
0: una pastetta.
5: Viene trattato un fenomeno, un povero coglione.
0: Perché è razzista questa.
3: No, per niente.
5: Per niente. Giocatore, quindi, che merda. Va.
0: Allora, ha ragione il nostro Donny, purtroppo hanno dovuto far vincere l'Argentina.
3: Poi, Donny,
0: i poteri forti, Donald Trump ha fatto la sua solita telefonatina. L'amico Milei, ragazzi, amico Milei.
4: È lui,
0: attenzione. È proprio lui, vediamo chi c'è ancora. Vai, sentiamo.
6: Buongiorno. Maurizio Paniconi, buongiorno. Emilio Pappagallo e Alessandro The Summer Show Rock.
0: Che
6: Martina Carona. Allora, io volevo dire sul panorama Trump, meglio che il diavolo diventasse presidente in Casa Blanca.
0: Bravo, chi meglio?
6: Perché se Trump ha un ranking perché è vecchio, ma il diavolo è immortale, ma di che se ne frega? Sono il centro-sinistra. Oggi c'è una nuova amica dell'Honduras che ha deciso di cominciare a scoprire il podcast. Lei si chiama Suyapa.
0: Scusaci un attimo.
3: Suyapa.
0: Facci salutare Suyapa, dai. Facci salutare.
4: Ciao, Suyapa.
0: Allora, aspetta un attimo, voglio un vocale anche da Suyapa. Se lei non sa ancora l'italiano, ce lo mandi tranquillamente in spagnolo.
3: Esatto.
0: Voglio Suyapa. Il saluto, dai. Intanto, ragazzi, è spoilerato qua una parte del palinsesto del 2026-27 Radio Rock con la nuova stagione di Soul Driver. Alessandro Di Rocchi a condurla, microfono di oro 2026, come potete vedere
3: l'immagine,
0: dall'immagine meravigliosa.
3: Guarda,
0: la copertina meravigliosa, Soul Driver,
3: questa
4: coloratura mi si addice.
0: Di Rocchi, allora, Francia-Marocco è quasi un derby, ci scrivono, Francia-Marocco, sarà molto sentita chiaramente come partita. Francia-Marocco, attenzione. Intanto ragazzi, Leone 14esimo, vale a dire
2: il nostro Leone.
0: No,
4: che schifo.
0: Cioè, non il nostro. Come schifo Papa?
3: Anche
0: il
3: come
0: sarebbe
3: a
0: dire vergogna. Allora, il Papa della religione cattolica, no?
3: Sì.
0: Credo sia quello lì. Allora, uno dei presidenti,
3: quello vivente.
0: Quello vivente, poi ce ne stanno pure altri, che è soltanto il Papa, no? Attenzione.
3: No, il Papa è uno
0: della religione cattolica. Ci sono 200.000 religioni nel mondo.
4: No, le altre ci interessano.
0: Ci interessano.
3: Però non si chiamano papi.
0: Non ce ne frega un cazzo di niente. A me fanno schifo tutte. Però vabbè, 14esimo, si sveglia la notte per guardare.

0: guardare i risultati delle partite.
1: Oh, e si mette a dormire.
0: Ah, no, io non ho capito una cosa, ma cioè, non è che si sveglia per guardare le partite, no? Per guardare i risultati tipo vedere la mattina. Hai sette. Perché ti devi svegliare?
1: C'è la giocatina.
0: Giocatina. Allora, l'Iran prosegue nei giorni di lutto per la guida suprema Ali Khamenei. Pensa, già un anno di lutto. Praticamente, l'altro ieri a Teheran, durante i funerali, un grande manifesto col volto del presidente degli Stati Uniti è stato preso a sassate in una sorta di lapidazione simbolica del signor. Pensa, andasse in Teheran, il signor Trump. Israele continua a bombardare Gaza.
2: Per non perdere l'abitudine, no?
0: È stato la pace, il piano di pace.
1: Però sono rimasti due palazzi in piedi.
0: Allora, nel frattempo, i miliziani di Hamas stanno arruolando ragazzi tra i 18 e i 22 anni che prendono fino a $1,000 al mese. Quasi. Pensierino,
1: Bello,
0: Ranucci, signori, Ranucci è costernato.
2: Poi è così, però è una cosa assurda.
0: Sono costernato.
1: Ci credo.
0: Ha detto che un suo amico, Walter Lavitola, accusato di aver voluto piazzare la bomba, di essere il mandante della bomba sotto casa del conduttore. Ci sentiamo spesso, parliamo di politica, degli attacchi nei miei confronti, ma pure chiesto consigli su alcuni progetti. Insomma, sei rimasto male. D'altra parte, voi scoprite. Insomma. Ecco, e quindi l'argomento del giorno: i tradimenti da parte dei vostri amici. Raccontateci il tradimento più assurdo, come quando siete rientrati in casa e avete trovato il vostro migliore amico con vostro marito. Incredibile. Ecco, raccontateci queste cose che sono accadute, no? Molto belle. Belle da raccontare, no?
2: Belle
0: i tradimenti. Allora, raccontateci i tradimenti. I migliori tradimenti, perché sicuramente ne avrete bei tradimenti da parte dei vostri migliori amici. Subiti dai vostri migliori, come il signor Ranucci, che purtroppo ha subito tradimento da parte del signor Walter Lavitola.
3: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
4: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto. L'acqua per lo sport italiano.
9: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
10: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
9: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
10: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
11: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
12: That'll be fun.
13: Yeah, good.
11: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Yeah! Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
14: Rita Aderente.
11: State ascoltando
15: The Rock Show,
11: il morning show di Radio Rock.
16: On Radio

0: Bones su Radio Rock. E allora un po' di messaggi, dai, velocemente. 3899 106 600. Erling Haaland ha dichiarato in un'intervista esclusiva di Vario Seghi: il mio segreto, salmone e zaganelle. Attenzione, salmone
1: zaganelle
0: e zaganelle. Vai, senti.
2: Non credo. Una volta avevo un amico con cui ho condiviso decine di concerti bellissimi.
0: Sì, tradimenti degli amici, vai.
2: E poi ho scoperto che è andato a vedere la Mazzotti.
0: No,
2: lui ha provato a scusarsi dicendo che è andato con la donna e lo voleva la donna.
0: Io pure,
2: ma
0: sono
2: io non l'ho perdonato mai. E ero piccolino. Ho smesso di parlarci.
0: A vedere Ramazzotti.
1: Come è stato, lo ricordi?
0: Quando era
1: Sei addormentato prima o dopo la pausa?
0: Allora, non mi ricordo un cazzo, devo dire. Era prima di diventare amico di Ramazzotti, non mi ricordo niente. Ma mi ricordo perché andai, avevo 14 anni d'altra parte, andai con una ragazza che mi piaceva, quindi alla Dispoli, a Ramazzotti, alla Dispoli, alla Dispoli, un posto tipo la Dispoli, fai conto la Dispoli, però non era la Dispoli, era tipo Civitavecchia.
3: Aspetta, vediamo Civitavecchia, ma non era Civitavecchia.
0: No, no, mi sa che era proprio Civitavecchia. Attenzione, vediamo un attimo.
3: Sì, ho visto sia Ramazzotti che la Pausini.
0: Lo sai che non mi ricordo.
1: Chi hai preferito dei due?
0: Ramazzotti, Pausini, ragazzi, attenzione.
1: Pausini.
0: Attenzione, Ramazzotti, Pausini, non lo so. Ho visto anche Zucchero all'Aquila.
1: Zucchero, dai.
0: Nel 1990, che tra l'altro sta in bella forma, pure lui.
3: Sì, ancora anni buoni.
1: Non c'è paragone tra Zucchero e Ramazzotti, cioè. Penso, a livello anche penso di concerto, di derivazioni musicali.
0: Allora, ho trovato anche la data, era il 24 luglio 1990. Sì. E io stavo al campo sportivo comunale Giovanni Maria Fattore di Civitavecchia a vedere il concerto di Eros Ramazzotti.
1: C'ero anch'io, sai.
0: E c'era anche una piccolissima Martina Caronna nel passeggino.
3: Ramazzotti lo ricorda sempre nelle interviste, questo passaggio, sia della presenza che di Emilio, dice: ricordo anche un passeggino.
0: Allora, sono stato anche il 30 luglio 89 a vedere Zucchero allo stadio Tommaso Fattori dell'Aquila. Pensa
1: a te. È stato
0: bellissimo, è stato bellissimo per la prima metà, orribile per la seconda metà, o viceversa. Adesso non ricordo. No, ma non è così. Allora, attenzione, vai, sentiamo.
4: Scusa, Suyapa, appena si è addormentato.
0: No.
4: Penso che qualcun giorno si attiverà, però è nel programma di Giuliano Leone. Perché lei si sveglia una ora prima di Soul Driver.
0: Vabbè, ma faccio mandare una.
1: Sì, mezzogiorno.
0: Perché scuso orario. Faccio mandare qualcosa, no? Dai.
5: Che poi noi ridiamo e scherziamo, ma il buon vecchio Ramazzotti, signori, è un chitarristone. Tra l'altro, è amico internazionale di un sacco di gente, tipo Zucchero. Tra l'altro, se non sbaglio, ha fatto una delle sue canzoni dove c'è musica. Remixata, rieditata con Steve Vai alla chitarra, ma con tutta una roba fighissima di chitarra. Anzi, Emilio, perché non ce la passi? Buona giornata.
0: Ma stai scherzando? Emilio. Dove c'è musica di Eros Ramazzotti, grande pezzo di che poi lui la fece con tanti artisti, quella canzone, ti ricordi? Dove era il 1900
3: era un po'
0: e tanti,
3: We Are The World.
0: No, questa però è la versione
3: italiana.
0: Questa è la versione originale. No, questa è la versione remixata, aspetta, no, è quella che dice il nostro amico. Non mi ricordo dov'è. Però non le sapeva scrivere le canzoni, dai, era Ramazzotti, su.
6: Ti porto dove c'è musica.
0: No, forse no, c'ho cambiato. Oddio, no, aspetta, non era musica, musica è forse. Ti ricordi? Non ti piace Ramazzotti, Mauri? Ti è mai piaciuto?
1: Non mi ricordo quella, come si chiama? Amore per sempre? Faccia?
0: Te sta bene Ramazzotti, te sta bene Carlo Santana, te sta bene.
1: No, stanno bene
7: Santana, sì, mi piace.
0: Carlo Santana.
7: No, Ramazzotti mi è piaciuto, mi dà fastidio quando se mi capita di sfuggire una canzone devo necessariamente cambiare. E giuro.
3: Ma poi come sta? Ha battuto questa cosa?
0: No, è come ti permetti? Ma come ti permetti di una cosa del genere?
7: Svegli la mattina e senti
0: Ma come ti permetti di una cosa del genere? Allora, preferisco.
7: Poi mi sta simpaticissimo, però.
1: Prego.
0: Ho visto. No, pensa che stava sul cazzo. Allora, preferisco Averna. A musica è spettacolare pezzo che prendeva tutto il lato A dell'album. Sì, tanto lui faceva queste cose un po' progressive, se vola, sperimentali, no?
1: Senti qua.
0: Tutto il lato A dell'album. Sì, perché durava 11 minuti e 2. Era un disco dell'88 che c'era praticamente sul lato A solo una canzone, musica è. E poi sul lato B c'era Ti sposerò perché, canzoni. Insegna d'amicizia, solo con te, uno di noi, vabbè, le varie cose. La luce buona delle stelle, Alice Cooper, vabbè, insomma, che ne so. Allora, io ero quella ragazza 1 ci scrive il nostro amico, posso leggere il nome, tanto mica ormai sono passati anni, una prescrizione. Il nostro amico Fiume Rosso, che dice: ero con la ragazza 1, ma la stavo lasciando per la ragazza 2. A ragazza 1 avevo semplicemente detto che mi ero stancato di lei. Amico a cui confidavo tutto, raccontava tutto quello che gli raccontavo a ragazza 1. No! È stronzo, ma perché?
1: Lo so, può succedere.
0: Organizzava serate per raccontarle generici. Tutto e sotto aereo sono ammazzato. E alla fine, durante una di queste serate, ci provò pure con lei, la quale, mentre mi lanciava gli ultimi vestiti dalla finestra, mi raccontò il tradimento amicale. No.
1: Ma scusa, ma tu la stavi a lasciare, ma che vuoi? Ma no, allora,
0: no, però,
1: tu
0: scusa,
1: la stai a lasciare.
0: Quello è un bastardo.
1: Ma cioè, lui che già c'aveva un'altra mentre stava a lasciare quello, poverino, è stato tradito.
0: Ma l'amico, l'amico,
1: ti pure capito. Forte.
0: No,
1: dai,
0: ma
1: tu, no, brava.
0: Ma che è un amico? No, brava, che cosa c'è? No, ma brava lei che gli ha tirato l'alba, bene. Sto dicendo, io sto parlando dell'amico. Ma un amico si può comportare così?
1: Ma tu tanto la stai lasciando, ma che te frega? Magari a lui gli piaceva.
0: Ma che cazzo d'amico sei, scusa? Ma che cazzo, dai su, ma che amico sei,
3: cioè,
0: ragazzi?
3: Guarda, tu la stai lasciando, a me piace. Ti dispiace se la invita a cena?
1: Vabbè, quello sì, però
0: ma
1: tu te
0: poi
1: non è
0: fidate
1: che
0: una persona.
1: Ho capito, ma tu non è che stavi proprio a fare una cosa proprio linda e pinta, trasparente.
0: Ma che vuol dire? Sta parlando, ci sta parlando del suo
1: solo
0: amico.
1: Sono arrabbiata con questo tizio.
0: Ci sta parlando del suo amico. Poi ha messo moralismo
1: moralismo.
0: Che può succedere a tutti sta
1: ma
0: cosa
1: certo
0: qua?
1: Che può
0: dai,
1: succedere,
0: allora a me meriti di essere tradito da st'amico, scusa che
1: ma tu hai tradito un'altra persona.
0: Ma è un'altra persona.
1: Tu, allora, però tu stai tradendo una persona e ti lamenti che qualcun altro t'ha tradito. Ma capisci il cortocircuito assurdo?
0: Sì, no, non è il cortocircuito assurdo. È lui si sta lamentando dell'amico. Poi
1: capito,
0: la sua fidanzata te lamenterà di lui.
1: La stessa cosa con una persona con la quale stavi insieme, ma che te lamenti. Cioè, nel senso, questo non sto capendo.
0: Cosa stai capendo?
1: Tu ti stai lamentando di una cosa che stai attando, che ti viene fatta, anche se
0: non
1: è un'altra persona.
0: Attando, ma non stai attando proprio niente. Allora, attenzione.
3: Tutto, se parole usa la casa tua.
2: No, io sono d'accordo con Maurizio. Pure io cambio inconsciamente quando sento una roba, ma poi immagina quando senti col naso tappato fuoco nel fuoco. Allora, per me viene la sincope.
0: Però scusa un attimo, quella è la sua cifra stilistica, però ieri stavo parlando con il proprietario del canale televisivo Super Six, che ci ospita, canale 833 in tutta Italia, quindi cliccate su 833, poi pulsante rosso dell'interattività e scegliete Radio Rock o Radio Rock Italia. Innanzitutto mi stava dicendo che l'abbiamo detto un paio di volte qui nel The Rock Show, già ci sono stati centinaia di persone, mi ha detto proprio il numero preciso, che sono andate sul canale senza aver fatto partire citazioni, spot, ancora niente, quindi insomma l'abbiamo detto un paio di volte, già sono andate parecchie persone ad ascoltare sia Radio Rock sia Radio Rock Italia. E poi mi ha anche detto Radio Rock Italia molto bella, questo è un messaggio per Alessandro Di Rocchi, molto bella, ma c'è quel Romano lì che non va bene per Radio Rock Italia. Io gli ho detto: ma Romano chi era? Rosso Ramazzotti. No, che era Rosso Ramazzotti. Insomma, alla fine ho capito che parlava di Achille Lauro. Ha detto: Achille Lauro mi ha fatto cambiare canale. Quando ho sentito Achille Lauro ho dovuto cambiare. Quindi attenzione, io come hai fatto bene? Allora, Martina, quando sbrocchi ti amo, ci scrive Alessia. Eh no, ma scusa Martina, è un amico, l'amicizia.
1: Ho capito,
0: è una cosa importante,
1: ho capito.
0: No?
1: Sì, ma pure la relazione, se tu sei uno stronzo,
0: infatti,
1: poi gli altri fanno gli stronzi.
0: Infatti lei ha tirato
1: te
0: le scarpe, si è incazzata. Lui
1: capito,
0: si può incazzare
1: però,
0: con l'amico.
1: Però certo, ti puoi incazzare, però capisci bene che ti è tornato quello che tu stavi facendo e mi dispiace per te, però.
0: Ma sì, non è tornato perché non è che l'ha fatto lei, l'ha fatto un'altra persona.
1: Tu l'hai subito da qualcun altro, però
0: io
1: è quello confido, che lei ha subito.
0: Ma io dico, ma scusa un secondo, no? Io metti che c'ho la mia fidanzata e poi sono innamorato di un'altra persona, no? Ti confido da amica, ti confido questa cosa. Tu piglia la vai a dire un'altra persona.
1: Suo amico è stato uno stronzo, però lui pure.
0: Ma oggi parlavamo di tradimenti di amici, non parlavamo di tradimenti del fidanzato della fidanzata.
1: Separiamo le cose.
0: Dai, su.
8: No, Ramazzotti non si può sentire.
0: Ramazzotti non si può sentire. Allora, mentre cercavo di riprendere in mano una relazione di circa 14 anni, un mio amico di vecchia data mi confortava facendomi forza per poi scoprire che lei lo aveva cercato e si frequentavano già da alcuni mesi.
3: Ecco,
0: e la colpa è la tua.
3: È
0: e la colpa è la tua, è giusto Martina?
1: Forte.
0: La colpa
1: no,
0: è tua.
1: No, sono due cose
0: perché
1: diverse.
0: Che c'è? Tu hai tradito lei e
1: no,
0: quindi
1: ha detto che stava cercando
0: no,
1: di
0: però l'hai tradito in senso vago, così in certo generale, la colpa è tua uguale. Allora, attenzione, partendo dal presupposto che per cui lo spazio radiofonico è limitato e non consentito al numero infinito di emittenti, la vostra radio che porta il nome di Radio Rock, dice un signore, dovrebbe mettere un po' più di musica, in quanto meno con un ritmo superiore del brano ogni 30 minuti. Ma che poi io
3: lo
0: devo
3: decidi te,
0: infatti che lo decidi te, no, capito? Fammi
3: te
0: io guarda ti posso dire una cosa Giulio, se me va io non la metto proprio la musica stamattina, chiacchieriamo e basta, poi se ti piace te lo ascolti, se non ti piace perché gli ascoltatori devono abituarsi a fare una cosa che è nel loro stesso DNA. di ascoltatori, cioè ascoltare se ne hanno voglia, non rompere i coglioni. Quindi se ti piace te lo senti, se non ti piace non te lo senti.
1: Si chiamavano in un altro modo.
0: Allora no, poi ha mandato un messaggio lunghi, ma che cazzo vuoi, non ci rompe il cazzo, no, dai, alle 18 di mattina dell'8 luglio, se ti sta bene te lo senti, non ti sta bene
7: comunque. Allora, il messaggio, ragazzi, allora comunque il messaggio finisce con,
0: no, non me ne frega un cazzo, non mi frega niente, non mi frega niente, non ci ascoltare mai più, non ti vogliamo, non ti ascoltare mai più.
3: Grazie di tutto.
0: Ma te e Maurizio Paniconi. Allora, no, ti posso dire una cosa, ti posso dire una cosa. Allora, siate proattivi, diteci quello che volete. Cioè, volete un pezzo di Steve Vai e noi inventiamo un pezzo di Steve Vai. Volete un pezzo di Yngwie Malmsteen, noi inventiamo Yngwie Malmsteen. Proponeteci delle cose. Volete sentire Michelangelo, noi facciamo sentire Michelangelo. Volete sentire Felix Papalardi e noi mettiamo Felix Papalardi. Però non ci rompete i coglioni. Cioè, proattivi, proponeteci delle cose. Va tradito il vostro amico, è uno stronzo. Vai, prego.
1: No, no, era bestia, se anch'io potevo fare una proposta musicale.
0: No, no, non esagerare.
7: No, anche se sei un'ascoltatrice.
0: Te metti
7: a lavorare.
0: Quando fai l'ascoltatrice fai le richieste musicali.
9: Dai, Martì, c'è un pochino di sessismo in questa reazione.
0: Certo.
9: Capisco, è solidarietà femminile, ma l'amico si chiama Iago.
0: Ha ragione.
1: Era questa, si chiamava Iago.
0: Ha ragione, ha ragione. La risposta del nostro Fiume Rosso, prego.
10: No, Martina, di che? Cioè, io raccontavo tutto a lui e lui confidava tutti i miei segreti, tutte le cose che gli raccontavo a lei, solo allo scopo di provarci con lei. Certo, ci poteva provare, ma è un mio amico. Io sono stato con lei 3 anni e tu ci provi con lei, utilizzando come metodo,
0: dai, su, è vergognoso.
10: Allora, diciamo la delazione, dai, una vergogna.
1: Ma io non sto dicendo
10: oscena.
1: Non sto dicendo che non fa schifo, però dico che mi fa specie che mentre tu facevi la stessa cosa con lei ti lamenti.
0: Ho
1: che
0: capito,
1: un tuo amico
0: questo
1: lo facesse
0: è un altro discorso.
1: Eh no, non è un altro discorso.
0: Eh sì,
3: il discorso è tutto incazzi perché c'è una donna in mezzo.
0: Stiamo parlando.
3: Lui ha sbagliato
0: questo
3: con lei e infatti lei ha tirato tutto dietro e ha fatto bene.
1: Vabbè,
3: archiviato.
1: Hai ragione.
3: L'amico di lui è uno stronzo.
0: Però ragazzi, qua purtroppo la situazione è gravissima. Radio Rock News. Roma. Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, è da stamattina agli arresti domiciliari per truffa milionaria con il sistema scommessa collettiva. Presentato come un'opportunità di investimento sicura nel settore delle scommesse sportive, avrebbe anche evaso il fisco per 400.000 euro.
1: Benissimo.
0: E noi lo avremo ospite nei nostri studi più tardi, no? Naturalmente. Sai che Mario Adinolfi, posso dire sta cosa?
7: O
0: me ne querelano?
7: Non lo so, che vuoi dire?
0: La dico o non la dico? La dico o non la dico?
7: E che vuoi dire?
0: Prendi da te la responsabilità, Maurizio. Allora, Mario Di Nolfi,
7: poi dico che
0: mi ha proposto di fare un programma qui a Radio Rock. Lo vogliamo far fare adesso?
1: Ma
7: a me sembra il momento giusto.
0: La vogliamo far fare?
1: E mi decidi tu, non lo so.
0: Allora, glielo facciamo
1: quello che penso?
0: Allora sì, perché allora io non glielo volevo far fare. Ora che sta agli arresti domiciliari glielo voglio far fare.
1: Perché casa, mi
7: no, perché le tua sorella.
0: Mia sorella sarebbe, infatti ho girato subito il messaggio a mia sorella. Certo. Le cose mi fa. Allora, a me,
1: ma
0: quando le persone stanno giù, stanno per terra, stanno diciamo sul pavimento, no, sul pavimento che già, a me sinceramente mi mettono anche per empatia, mi viene voglia di solidarizzare.
1: Ma che programma vorrebbe fare?
0: Un programma. Ma
7: di scommesse sportive.
1: No, di che parla, per capire.
0: È la vergogna.
1: Dell'anti-aborto.
0: Allora, ha ragione Martina, dice Alessia. Anche se l'amico è stato stronzo, lui pure lo è stato, gli si sta bene. Ma che cazzo di giustizia
1: Sant'Anna
0: è questa? È come se uno esce e ruba un portafogli
1: e poi glielo rubano a lui.
0: Fanno bene a sparare. Ma che cazzo di discorso è, ragazzi?
1: No. Uno esce, ruba un portafogli e dietro uno lo ruba a lui.
0: E hai sbagliato tutte e due.
1: Certo che sbagliato
0: tutte e due. Però sta a parlare di quello dell'amico.
1: Il senso è che forse
0: allora,
1: c'è un ordine di
0: cose. Tradimenti fra amici. Uno dice, ma mio amico mi ha tradito. Ma non può merità. Ma che cazzo di discorsi è?
1: Sedemi, vi prego.
0: A me, quando Martina sbrocca, un po' mi eccita. Ti dirò pure un po' a Maurizio. Bravissimo, un pochino, perché quando sbrocca Martina ti eccita Maurizio, no? Allora, scusa Martina, non ho capito, ti attacchi al e poi che fai? Ci chiedono. Ma pensa a sta ragazza che oltre a essere lasciata per un'altra, tra l'altro molto male, deve subire pure la provolosità dell'amico di lui. Sì, no, questo, su questo sono d'accordo. Sono d'accordo, però ragazzi,
7: lei stava in mezzo a due begli esemplari.
0: Allora, posso dire una cosa? Io trovo il più io lo devo dire perché non c'è niente da fare. Il più merdone Dejan, Dejan Cetnico, sei d'accordo con me?
7: Dai, sulla fiducia.
0: Allora, il più merdone è l'amico che ha fatto questa cosa, più di lui, perché? perché il tradimento è una cosa che può capitare, ragazzi, nella vita. Cioè, è brutta, per carità, però riguarda i sentimenti, riguarda... quella roba lì è proprio a tavolino che uno su me. Allora, Maurizio Paniconi, chi è peggio? Chi è peggio? Brutta. L'amico o lui? Prego. Secondo me l'amico è il peggiore. Martina ci ha già detto, è peggio lui,
1: no,
0: oppure sono uguali.
1: Io non ho fatto paragoni, ho detto.
0: Dai, lui è molto peggio.
1: Io ho detto che è
0: molto
1: più
0: grave.
1: Una cosa che un pochino fa pensare.
0: Che ne so, il tradimento.
7: L'amico è tanto.
0: Il traditore, gli diamo due mesi, a quell'altro gli dà una pena di morte. Ergastolo.
3: L'amico è stronzo per un motivo. Non perché fosse attratto dalla donna del suo amico, ma perché usava strumentalmente le confidenze di un amico a suo giovamento. È lì.
0: È una cosa vergognosa, ragazzi.
3: Pubblico ministero punta
0: è una
3: tutto.
0: Cosa vergognosa.
3: 12 anni,
0: è come che un immigrato. È come che un immigrato.
3: Fa paragoni del cazzo, però,
0: no? No, perché lo faccio. Ma le sa, dai, Gesù, capisci me? È come se un immigrato.
1: Sta fa per farmi incazzare,
0: dai, dammi man forte, su, e sveglia. Allora, è come se un immigrato ruba, che ne so, dai, su, Maurizio. Maurizio mio.
7: Non fa mai niente con lui.
0: È come se. È come se un immigrato ruba, che ne so, un portafoglio. Una cosa, arriva un altro e gli spara e noi diciamo no, però questo immigrato ha rubato il portafoglio, e sti cazzi, tra le due cose prevale la cosa più grave, cioè il fatto che l'amico abbia fatto una roba a tavolino per fare lo stronzo, la merda con una persona che aveva avuto.
1: Hai ragione, cazzo aveva... a fagiolo questo.
0: Prego Dejan, prego Dejan, la chiusura.
11: Sono d'accordo con il fatto che pure per
0: l'amico. L'amico. Con l'amico di chi? No, con l'amico di quello. Ah, bravo Dejan.
1: Oh, bravo. Tu l'amico Dejan.
12: Brand new music right here. Brand new.

0: 8:28 minuti, questa è Radio Rock, vediamo chi c'è. Allora qualcuno ci chiede qualcosa degli Apparat, John Hopkins o quello che pervide di elettronica. Giustamente questo nostro ascoltatore ha preso la palla al balzo, ha detto: visto che vi posso domandare delle cose, che però non è detto che noi lo si debba accontentare, naturalmente, no? Però proattivi, bravo, mi piace.
1: È una bella scelta.
0: Maledetto trascrittore vocale. Allora, vabbè, dei messaggi che può essere frainteso il tono dell'affermazione, credemi, vi stimo tantissimo, sei la mia radio preferita e ritengo che esprimere pure un'opinione sia del tutto legittima. Allora, se la metti su questo piano così, l'opinione legittima, vabbè, quello ci mancherebbe altro. Va benissimo, la rispetto, ci mancherebbe altro. Vai, sentiamo.
2: No, raga, gli amici veri non si tradiscono. Cioè, per me è gravissimo quello che ha fatto. Più che tradire il proprio compagno o la propria compagna, tradirsi da amici, no. No e no.
0: Ma poi, ragazzi, al di là de, non è che dico che l'amicizia conta di più del rapporto, sono due cose che
1: un
0: contano.
1: Po' di questo,
0: no,
1: però,
0: no, assolutamente. Non,
1: sì.
0: Sì. Dico quello. Non ne faccio un discorso di rapporti, ne faccio un discorso di tipologia di ferita. Nel senso che quello che capita, che può capitare fra un uomo e una donna, fra due uomini, fra due donne che si amano, e che purtroppo succede a tanti e che può capitare, è una roba che non è giusta, non è chiaramente è
3: non
0: un
3: è
0: errore
3: giusta,
0: è un errore, però io da persona errori. Che evita di puntare il dito, perché comunque so che queste cose esistono nella vita, e chiaramente non mi farebbe piacere subirla e non vorrei neanche saperlo, però qualora lo sapessi non sarei contento, evidentemente. Però ripeto che secondo me è una cosa che attiene purtroppo alle emozioni, alle sensazioni, al fatto che viviamo la nostra vita, e può capitare di innamorarsi di un'altra persona, di stare... Questo può capitare. Non deve capitare il fatto che tu sei un amico e scientemente a tavolino decidi di tradirlo e di andare da una persona a raccontargli i cazzi che lui ti aveva confidato in buona fede. Ragazzi, la trovo una cosa vergognosa. È come paragonare, lo ripeto per l'ennesima volta, uno che ruba una mela con un delinquente che fa una cosa. Dai, ragazzi, su. Alessandro, vamos Argentina. Anzi, vamos Argentina. Ma quindi Martina è nostra amica argentina, giustamente, Claudia, che ci scrive questo. Ma quindi Martina è a favore della pena di morte o della legge del taglione? Donne, in cerca di guai. Allora, propongo The Power of Love, se può essere. Power of Love, però quella di... perché ci sono due, no? C'è quella di Frankie Goes to Hollywood, almeno due. Dejan, prego, la tua. Frankie Goes to Hollywood o Huey Lewis and the News?
4: Huey Lewis and the News.
0: Bravo, Dejan. Risposta esatta. Tu c'hai fretta, no? Vuoi rimanere con noi, no?
4: Sì.
0: No, ok, dai, sentiamo ancora, vai.
5: Puoi rimanere due ore.
6: Sentiamo. È sempre l'amico e il solito raccoglitore di briciole sfigato che tutti noi ci troviamo intorno. Senza personalità.
5: A volte siamo pure noi,
6: La fidanzata del proprio amico,
0: cioè io penso che non lo so, poi magari mi sbaglio, ragazzi, mica
5: guarda,
0: però penso che una delle due cose può capitare, l'altra cosa la devi far capitare te, cioè nel senso devi essere proprio una merda per esercitarla,
5: anche quello,
0: capito?
5: Il fatto che tu venga attratto dalla compagnia,
0: ma non è quello che
5: la cosa che
0: no,
5: non
0: ma
5: deve
0: non te comporti così, però
5: è l'utilizzo strumentale della confidenza a proprio servizio.
0: Allora bravo, bravissimo Alessandro,
3: quello che ha detto lui,
0: bravissimo Alessandro. Allora, se lui si fosse innamorato, qualora lui si fosse innamorato della prima ragazza dell'amico, mi potrebbe anche, ammesso che sia così, e da come l'ha raccontato lui non è così, però ammettiamo che sia così, può succedere,
3: certo.
0: Però non va gestita così, cioè
5: non puoi strumentalizzare, non puoi prendere e utilizzarle,
0: ma magari per dire, magari al limite ci provi con la donna dell'amico,
5: paradossalmente
0: cosa grave, però con l'uomo della tua amica, cosa,
5: capito?
0: Senza utilizzare delle cose che ti ha
5: lì
0: detto,
5: c'è proprio la freddezza.
0: Dai, su,
5: poi
0: ragazzi,
5: che l'altro si sia comportato male è normale, infatti è stato lasciato, gli hanno tirato la roba dietro, è giusto.
0: C'è chi scrive: no, sono entrambi i tradimenti della fiducia. Sì, sono entrambi i tradimenti della fiducia, ma con una differenza, però non lo so, che abissale dal mio punto di vista. Vai.
7: Comunque io vorrei sentire tantissimo il messaggio di 14 minuti arrivato l'altro giorno, perlomeno la sintesi.
0: Bene, allora, prego.
5: Quello che è arrivato, avevamo sentito i primi secondi che erano rumori.
0: No, che rumori?
5: Erano dei rumori.
0: Rumori. Allora, rumori. Attenzione, no, io lo stavo mandando in onda, però poi ci ha diffidato l'amico, ha detto:
1: no, sono
0: no,
1: 14 minuti di rumore che è partito per caso.
0: No, però si sentiva.
1: Ah, parlava dell'architetto.
0: C'è stava
1: sì,
0: l'architetto, avvocato, che
5: in
0: ne
5: realtà
0: so,
5: abbiamo dei diffidato, dettagli c'erano, eh.
0: Vabbè, dai. Chi fa pensieri vendicativi nella vita quando gli accade qualcosa di triste, ma quanto poco amore ha respirato, mi fanno tenerezza. Erano tre
1: addirittura.
0: Ragazzi, erano tre anni.
1: Vabbè,
0: che
1: non...
0: si
1: poi anche tenerti la tenerezza.
5: Ma chi
1: c'aveva
5: con te?
1: Beh, insomma,
0: no, chi c'aveva?
1: Chi c'aveva?
0: A me.
1: Però è molto brutto questo messaggio. Cioè, nel senso, tu a me non mi conosci, non sai niente, non hai proprio la minima idea di che cosa, cioè, di che persona sono io, di cosa ho vissuto, di quello che ho attraversato. Quindi, dirmi questo messaggio, cioè, mandare questo messaggio non solo è molto offensivo, è molto vile. Cioè, nel senso, è un messaggio da persona con molto poco spessore, perché il fatto che io possa esprimere un'opinione diversa dalla tua non ti dà in nessun modo mai, mai il diritto di dire cose che tu di me non sai, perché in fondo è questo. Quindi sei un coglione o una cogliona.
0: Erano tre anni che si fingeva amico solo per restare vicino a lei in paziente attesa del suo momento. Era stato proprio lui a spingere la ragazza 2 tra le braccia di lui, ci scrive un signore.
5: Pure
0: Pierlu- no, questo è un altro signore,
5: no,
0: un altro signore,
5: proprio
0: altro
5: una
0: signore.
5: Macchinazione machiavellica.
0: Se un amico tradisce un altro amico non era vera amicizia. Vabbè, questo ci possiamo stare, però comunque è una cosa grave, eh. Oh sì, Frankie ha The Power of Love, balladone.
3: Sì, Emi, ma non ti scaldare, eh. Ma che ci devi raccontare qualcosa?
0: Allora, ma che cazzo vuol dire, ragazzi, non mi devo ti scaldare? Scusa, qua la cosa, è che il tema, il tema è caldo. Che vuol dire non ti scaldare? Se il tema è caldo, come fa a raffreddare? Allora, buongiorno Radio Rock, Dejan, sei d'accordo con me su questo?
4: È caldo il tema.
0: È caldo, bravissimo.
5: Fine 9, Dejan, dai.
0: Quindi voglio che Dejan, allora voglio tutti i giorni qua mettere il contrappunto, cioè sì, a mettere la virgola giusta. Allora, quindi posso chiederti di mettere un brano di Fausto Papetti o è grave come tra di un amico? Beh, riflettiamo, Gabriele, mo ci stanno a fare giustamente, abbiamo ho vendicati, ha fatto tutte le richieste, vai.
5: È giusto.
3: E se l'amico è Alan, come funziona?
0: Se l'amico è Alan, vabbè, fai pippa. Allora, ma di che stare a parlare? Temptation Island, mi sono collegato ora. Allora, vai, ancora la replica del nostro amico Fiume Rosso, vai, prego.
8: Peraltro io non è che la tradissi da mesi, ragazza 1, cioè l'avevo tradita negli ultimissimi periodi, sai, quando ti stai lasciando con una, sì, e ti stai mettendo con un'altra, c'è stata una piccola sovrapposizione tipica del genere maschile, questo lo ammetto.
0: No, no, anche le donne lo fanno.
8: Un tradimento dei mesi, eccetera.
0: Anche le donne lo fanno, va bene, vai, sentiamo ancora, vai, vai, lo fanno tutti.
9: Buongiorno a tutti, ma solo a me... mi è venuto il dubbio per un attimo sull'intro, sì, dei Rat Boy, della canzone dei Rat Boy, mi aspettavo Cremonini che partiva.
0: No, il dubbio non è venuto solo a te, ma altre 41 persone questa mattina. Allora, vabbè, ma pure il nostro narratore si teneva buona la ragazza originale, mentre se vedeva se andava in porto con la nuova, tipo di riserva, e non credo che all'altra raccontasse di stare ancora con lei. Anche lui evidentemente faceva tutto a tavolino, e difatti erano amici.
1: No, no, lui è subito e basta poi.
0: Vabbè, dai, sentiamo.
10: Beh, a sto punto metterei la donna del mio amico dei Pooh.
0: Dei Pooh, esatto. Vai, sentiamo ancora.
11: Ma qual è il tema?
0: Però per esempio la donna dell'amico dei Pooh, con tutto che c'è un po' di sessismo là dentro in quella canzone, però lui confessa tutto, no? Mi pare, che fai qua la canzone?
11: No,
0: non mi ricordo niente.
11: Non penso che confessi.
0: Ah, no, lui però lui è bravissimo. Però lui
11: parla con la donna.
0: Però parla con la donna ed è disperato, no? O vogliamo dire? È disperato perché
11: sì,
0: dice che cazzo stiamo a fare. No,
11: cosa,
0: mi pare o sbaglio?
11: Sì, una cosa del genere.
0: Va bene, mettiamo il contrappunto. Allora, il senso è che se ti comporti male non puoi lamentarsi se ricevi lo stesso trattamento. Sì, no, ma io ho capito questa cosa, ragazzi, però io è chiarissima nella mia testa questa cosa, però secondo me è non ha senso, perché sono due cose distinte, no? È come dire, ripeto, se fai un errore ti devi... Poi io questa cosa del karma ho sempre dato una grande cazzata.
5: Però
0: karma, ragazzi. Stay calmo.
12: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Parte da domani il piano notte di Roma Capitale, un'iniziativa, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri, a cui abbiamo lavorato con serietà e professionalità per avere strade e piazze più illuminate, un incremento delle linee notturne del trasporto pubblico e privato e raddoppio delle pattuglie di polizia locale. Il premio Strega si apre alla città. Questa sera Roma Capitale ospita in Piazza del Campidoglio la serata finale dell'80esima edizione del premio letterario. È possibile seguire la serata in diversi luoghi: la Casa del Cinema, l'Arena di Corviale, l'Arena del Parco degli Acquedotti e il Macro. Da domani fino al 19 luglio Roma apre le porte al campionato italiano di pattinaggio inline freestyle, appuntamento in Piazza dei 500 per un evento gratuito con l'assegnazione di titoli nazionali. Info su comune.roma.it.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Supermercati PIM, Iperfamily Agora. 1+1=, super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Algida Cardor raffogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 €.
4: Supermercati PIM, Iperfamily Agora. Di risparmio, di qualità.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Otto.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascoltando
1: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock
3: on Radio Rock.
4: Entriamo alle 8:41 in diretta con i Nickelback di Burn It to the Ground.
3: Radio Rock, back in time.

0: Radio Rock. Radio Rock
1: Promotion. Bene, abbiamo qua il nostro dottor, mentre la battaglia impazza,
2: mamma
1: ragazzi,
2: mia,
1: stamattina. Abbiamo qua il nostro dottore Roberto Goldi, Studio Call. Come stai, Roberto? Buongiorno.
3: Ragazzi, buongiorno. Dopo che ho letto la notizia che Call Driver ha vinto il microfono d'oro, veramente io posso ringraziare Giuliano Leone, perché comunque il suo piccolo contributo di una sola volta al mese però l'ha dato, quindi per quel poco vorrei dirgli grazie.
1: Posso svelare una cosa? Posso svelare una cosa? Un anfratto, lo posso dare? La luce su un anfratto buio, lurido dei nostri meccanismi. Allora, attenzione, mi chiama Fabrizio Pacifici. Lo voglio svelare perché non è che
2: può,
1: non ho problemi. Allora, mi chiama Fabrizio Pacifici e mi dice: The Rock Show ha vinto il microfono di oro. Perché non ce n'è per nessuno. Ha sbaragliato la concorrenza. Anche di Giuliano Leone, anche di Soul Driver. Dopodiché mi chiama qualche giorno e fa: ma ho saputo che il dottor Roberto Colla collabora con Soul Driver. E qui le cose cambiano, eh? E qui le cose cambiano, fa.
2: Le carte in
1: microfono di oro al dottor Roberto Colla e sì, anche a quello lì di Giuliano Leone per Soul Driver. Sì, insomma, il valore aggiunto.
2: Questa è la verità.
1: Voi vi rendete conto?
3: Piccola appendice.
1: Ragazzi, vi rendete conto che il valore aggiunto è. Che te stai mangiando, Ori?
4: Io?
1: Che mangi?
4: Una noce.
1: Una noce ti mangi tu in un'altra trasmissione?
2: Chiedila al dottore se la puoi mangiare.
1: Una noce per mangia.
2: Per i denti che hai, che
1: allora,
2: sono
1: Mauri, allora, dottore,
3: spacca dell'altro dente.
1: Ecco,
3: dai,
1: spacca
3: dai,
1: dell'altro per dente, va.
4: Ma mangio con tutto il guscio, eh.
1: Allora,
5: Come hai rotto il guscio, Mauri?
1: Allora.
2: Maurizio!
5: Grazie, speravo che prendessi.
2: Ma c'è un professionista al telefono, Maurizio!
1: Io non so se sei peggio te
2: o il dottore
1: Colla. No, che dici, e con quest'altra che fa le battute fatte di Ezzozzeri. Allora,
2: scusa, Roberto,
1: Roberto, scusali se puoi, che Roberto veniva dalla pulizia, dal concerto degli Europe, dalla bellezza, dalla musica, dalla grande musica, dalle passioni,
3: dalla frescura.
1: E dalla frescura, l'auditorium, parco della musica, sala Maurizio Paniconi,
2: e questo rompe le noci col culo, perdonaci.
1: Bene. Allora, caro Roberto Call, io ho 50 anni, ogni quanto dovrei fare la pulizia, scrive un sinio. Ah, cambia con l'età? Molto interessante.
2: La pulizia di cazzo,
3: ma tu veramente hai 50 anni?
1: No, io no. Io parlavo, è un signore che ha scritto questa cosa, non lo so.
3: Ah, un signore, ok.
1: Signore.
3: Allora, la pulizia... La pulizia non è che perché c'hai 50 anni devi fare meno volte perché sai che ti avvicini alla fine, o più volte perché pensi che siano più lunghi. La pulizia devi fare comunque ogni 6 mesi.
1: Ogni
3: punto.
1: 6 mesi, Maurizio, hai capito?
4: Sì.
1: Ecco, no, che sì.
3: Ma dalla nascita in poi,
1: vai di corsa, forza.
3: In cui insomma entri nel mondo, arrivi al mondo.
1: Mondo. Oh,
4: allora, dentista, fa da paga pure un po' di meno sta pulizia di denti.
1: Allora, il dottor Roberto Call, ma adesso non voglio dare, però il dottor Roberto Call vi viene incontro. Il dottor Roberto Call vi bacia sulla testa. E quindi questa è la situazione. Allora,
3: ora vengo incontro a Maurizio, vengo Maurizio, non ti preoccupare.
1: Mo' cazzi tua. Allora, attenzione signori, cosa non si fa, scrive Loris, per una pulizia gratis, vergognati Maurizio,
2: vergogna, schifo.
1: Di quello che metti in campo.
3: Sarebbe la seconda, quindi questa.
1: Bravo.
2: Schifo, Maurizio,
1: è
2: schifo.
1: Tutta una pastetta, è tutto un moralismo qui, capito? Punta il dito il nostro Maurizio Paniconi e nasconde la mano, e tira il sasso. Vabbè, bravo. Allora, intanto, dottor Roberto stai zitto. Allora, Roberto Call, ho un bambino di anni 7 con la maggior parte di denti da latte. Ogni quanto si dovrebbe controllare? Qui arriva adesso un improverio da parte del dottor Roberto Call. Sentiamo.
3: Cercherò di mantenere la calma. Allora, se il bambino si lava i denti, non mangia troppi dolci, può fare l'igiene anche una volta all'anno, buoni.
1: Sì.
3: Se riesce pure a fumare solo 2-3 sigarette al giorno, può fare anche ogni 2 anni.
1: Sì.
3: Se invece non fa nulla di tutto ciò, la deve fare ogni 6 mesi, come gli adulti.
1: Sì. È giusto. Allora, attenzione signori, il dottor Roberto Call riceve in Roma, allo studio del dottor Call, cioè lo so, al suo stesso studio, Studio Call, Piazza dell'Alberone numero 31, naturalmente, caro Roberto, 1800, vogliamo dire anche questo per favore.
3: 181
1: infostudiocall.com, KOL naturalmente, 06 789 346, il numero di telefono. WhatsApp invece al 334 840 7923. Una fantastica settimana, caro Roberto, e alla prossima, grazie mille, ciao ciao ciao ciao ciao ciao, grazie.
6: Brand new music right here. Brand.

0: Bastardo.
1: Bravo, bravo Dejan. Allora, sentiamo
2: la noce di Maurizio, te l'ha passata con
3: non
2: la lingua.
3: Non so se c'entra col tema di oggi, ma ci stavo a pensare. Ve lo immaginate voi l'autospurgo che è andato a pulire i bagni chimici dopo il concerto d'ultimo?
4: No, non voglio immaginare.
1: Scusa, beh, perché tu, fai però scusa un attimo, dopo che... tutti i concerti, cioè nel senso autospurgo
4: sì,
1: purtroppo.
4: Sì, no, forse là per la quantità di gente.
1: Ho capito, però nel senso
4: quasi un lavoro di merda.
0: Gli al cesso sono andati.
1: Lo so, ragazzi.
2: Quelli che seguono ultimo sono
1: ragazzi. Allora, ragazza 1, ragazza 2, ma che è Garlasco? Ci scrivono, beh, effettivamente, ragazza 1, ragazza 2.
2: Io invece ho apprezzato Maurizio. Il fatto di non mettere nomi in modo che così
1: vabbè,
2: nessuno si nomi, sente
1: partecipa. Ma che tanto, tanto pure che dice un nome.
2: Ha anche detto amico 1, amico 2,
1: Federica e Giovanna. Che cazzo abbiamo risolto? Allora, viva la legge del taglione, Martì. Poi c'è da dire una cosa principale: puoi smettere di amare una persona e confidarti con un amico, ma lui che scusa c'ha? È quello che sto cercando di dire io. Per una volta sono d'accordo con il nostro Davide, l'odiatore.
4: Io non sto giustificando l'agito dell'amico, cioè forse questa cosa non è passata, però lo dico, non sto giustificando la
1: però se non è passata fatte una domanda, evidentemente l'hai
4: lo sto sottolineando,
1: possiamo mettere anche tanta voglia di lei dei Pooh, ci scrive qualcun altro, ma poi la domanda che si fa una nostra ascoltatrice è: poi lei e il viscidone si sono messi insieme? Cerchiamo di capirlo adesso.
2: Sarebbe però
1: sguinzagliamo i nostri agenti.
2: Vabbè, se a lei piaceva l'amico, diciamo, un po' stronzetto,
1: fa la differenza? A volte sai,
2: se piaceva, si saranno fidanzati.
1: Sì, a volte può capitare una cosa. Allora, un mio caro amico, di cui non faccio nomi. Paolo si chiamava Paolo, però non dico il cognome, naturalmente. Anche che non me lo ricordo, francamente. Allora,
4: grande amico.
1: Zocconali. Allora, no, sto scherzando, non è lui. Allora, mio caro amico, tanti anni fa, mi raccontò questa storia. Che adesso io vi confido, perché io non ho segreti, racconto tutte quante
2: e
1: le cose degli amici.
2: A nessuno.
1: Allora, ed è questa: lui fu tradito dal suo migliore amico. Cioè, loro andavano in classe insieme dalle elementari, dalla prima elementare fino all'università, Maurizio. Perdonami, l'università. Tanti anni d'amicizia, fu tradito da questo amico che si mise con la sua fidanzata. Che cosa è accaduto? Rottura dell'amicizia, non si sono mai più parlati. Lui fa il professore universitario, non voglio fare nomi. Allora,
2: sembra che è indiziata di tutti, però.
1: Si chiama Paolo, pure lui. Allora, attenzione, allora, cosa è accaduto? Che questo signore, cioè questo che l'amico che ha fatto questa zosseria, questa ragazza si è fidanzato, è stato tanti anni insieme, si è sposato, ci ha fatti i figli. Allora uno dice:
2: beh, meno male per loro. Allora
1: è meno grave nel momento in cui poi quella persona.
4: La relazione è seria?
1: Punto interrogativo, chi siamo noi per dirlo?
2: Non è meno grave, però evidentemente
1: è più grave.
2: Il destino ha fatto sì che si siano incontrati due persone che si amavano.
1: Allora, vile. Scusami, è possibile che non si possano avere pensieri differenti e devi necessariamente essere violenta nelle parole? Io mi riferivo ai pensieri vendicativi,
4: molto
1: che a mio avviso non servono a risolvere nulla, ma
4: però,
1: a inquinarsi.
4: Ok, come ti sei espresso?
1: Si sbaglia
4: espressa,
1: tutti, secondo me.
4: Se
1: stare a giudicare e sentirsi meglio, Sara, quando ci si vendica, non credo che vada bene. Il pensiero deve essere necessariamente unico?
4: No, non ti ho detto questo. Tu sei stata molto violenta per come ti sei espressa. Sei stata molto personale per come ti sei espressa. E io ti ho risposto come mi sono sentita di dirti, cioè se tu mi attacchi in maniera così personale e mi dici delle cose brutte perché rileggi il tuo messaggio, cioè il fatto che noi siamo qua, io per carità capisco che diventiamo magari voci e basta, però siamo delle persone, sentirsi dire le cose che tu mi hai detto non
1: siamo
4: è bello.
1: Degli esseri umani,
4: cioè non è bello, quindi io ti rispondo rispetto a quello che tu mi hai detto,
2: Sara,
4: e io sono violenta, scusami Sara. Non è la prima volta, fra l'altro, che tu mi attacchi.
1: No,
4: però Sara mi attacca
1: no,
4: spesso, se non sbaglio. Quindi.
1: Allora, scusate, ma dal modo in cui ha scritto il ragazzo...
2: No, Maurizio, no.
1: Allora, Maurizio, se devi mettere il dito nei confronti...
2: Piaga.
1: No, non si può fare questo qui, no? Perché è vergognoso. Allora, scusate,
0: ma... Sara scrive solo quando parla Martina.
4: Solo, cioè, c'ha proprio già...
1: Come sta lei? Che te posso fare?
4: No, però è una cosa che forse va capita,
0: cara Sara. Non è che deve screditare Martina per risulta a lei. Perché sennò fa come amico di quello.
1: Però perché adesso tu devi... Allora, facciamo...
0: Perché ho letto i messaggi.
1: Monopolizziamo su questo, avevo 200.000 messaggi.
0: Ma Sara c'ha un problema suo personale.
1: Vabbè, ho capito, che dobbiamo fare? Allora.
0: Io sto solo di.
1: Scusate, ma dal modo in cui ha scritto il ragazzo sembra che ragazza 1 e ragazza 2 non contino poi tanto. A maggior ragione che stava tradendo. A me personalmente ha infastidito il modo in cui l'ha raccontato. E sinceramente,
4: molto, anche
1: se sono due cose distinte, mi dà fastidio allo stesso modo.
4: D'accordo.
1: Poi, ancora, sentiamo, vai.
5: Buongiorno Radio Rock.
1: Vai.
5: Il tradimento... è sempre grave, è sempre da condannare, però comunque il comportamento dell'amico è inaccettabile, come direbbe il nostro ineffabile ministro Tajani, dai, il modo in cui si è comportato fa pena.
0: Fino a un certo punto.

0: va bene,
1: ancora mi ha dato molto fastidio la, perché mi ho proprio percepito un'indulgenza per se stesso, e questa cosa forse è quella che mi ha infastidito.
2: Vuoi dire qualcosa, Maurizio?
3: No,
2: ok, sentiamo.
4: Ineffabile. Ragazzi, io è corso quello che diceva prima dei 14 anni. Allora, questo mio amico qua, per l'amor di Dio, era un suo ex di quando aveva 18 anni, ma io lui lo conoscevo da 29 anni, perché abbiamo fatto le superiori assieme, abbiamo passato mille vicissitudini insieme, sono mancati i nostri amici.
2: È più frequente di quanto non si pensi, sta cosa.
4: Il legame sarà abbastanza saldato, io non ci ho mai provato con lei quando loro stavano insieme. Ma lui, vedendo me giù una volta, mi ha chiesto come andava ripeto, ma dai, vedrai che sistemate. E poi scopro che stavano programmando di avere un rapporto subito di solo sesso, e poi parlavano già di matrimonio e di crescere insieme i figli miei.
2: No, ragazzi,
3: orribile, calma mia.
2: Allora, bello. Allora, sentiamo ancora, no. Vai, sentiamo.
5: Dunque, ragazzi, gustoso. Skipper, mi è capitato un equipaggio nel quale stavo ai Caraibi, nel quale c'era una coppia.
2: Sì.
5: E altre persone in barca, e ho visto due che avevano un rapporto abbastanza ruvido, stava un giorno quasi arrivato alle mani, poi ho scoperto che praticamente erano due amici.
2: Molto bello.
5: Lui si era messo con la donna dell'altro, e l'altro, per rovinargli la vacanza, avevano fatto 4-5 barche,
2: che
5: era prenotato sulla stessa barca dove c'era il suo amico con la
2: insomma, ragazzi, e tu te li hai strascopati tutti e due, di la verità, vecchio satrapo, perché no, tra l'altro devo dire una cosa, lo skipper scopa un casino, ma ormai non se ne fa più e se l'amico traditore fosse stato amico anche della ragazza e si è sentito in dovere mo state facendo fanta, però la storia potete inventare voi, dovere raccontargli tutto per proteggerla, e poi da cosa fosse nata cosa, me lo escludete, vai, sentiamo.
6: A me una volta successe che un mio amico carissimo stava con una ragazza che io si lasciavano, io la incontrai dopo due anni dentro il locale, e vabbè, facemmo l'amore, la mattina dopo mi svegliai e mi sentivo un colpo, e per andare a mia madre, dico, mamma, io ho fatto l'amore con l'ex delle cose, ma fai schifo, li mortasci qua, ci stanno le donne e morte, ma l'ex delle cose, io subito a te. Io gli andai a dire, invece lui per fortuna si fece una grossa risata. Ma la sensazione, oh, ma
2: che storia vedere, è? Cosa, in questo caso è la mamma la più strozza di tutti. No. Che schifo, li mortasci tu, fai schifo.
7: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza. Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Auto Import, a Roma, dal 1957.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: abbiamo fatto tutto un giro strano. Siamo partiti da un da una notizia abbastanza inquietante, no? Che è quella del signor Sigfrido Ranucci, il quale è costernato. Ha detto: sono costernato perché un suo amico, una persona che lui dice chiaramente di sentire spesso, di parlare con lui di politica, degli attacchi nei suoi confronti, mi ha pure chiesto consigli su alcuni progetti, pare che sia il mandante delle bombe. Qui tra l'altro anche un po' dissociato, nel senso che se fosse vera questa cosa, naturalmente mandi le bombe, però mantieni anche un rapporto un po' come quelli, Dejan,
1: forse che per depistare.
0: Ti fanno le cose un po' contro, ma poi escono con te a mangiare una pizza, no, a cappuccino e cornetto. Io ne conosco alcuni
2: anche io
0: Dejan li conosce, anche Dejan li conosce, prego.
3: Forse Dejan stesso?
0: Forse lo so Dejan, attenzione.
3: No, perché in realtà se mai, tu Dejan, stai così vicino e c'hai intenzioni, beh, devi sapere come si muove.
0: Allora, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci le vostre storie di amicizia tradita e un amico ascoltatore ci ha mandato questo messaggio. Io ero con ragazza 1, ma la stavo lasciando per ragazza 2. A ragazza 1 avevo semplicemente detto che mi ero stancato di lei, amico a cui confidavo tutto, raccontava tutto quello che gli raccontava a ragazza 1, organizzava serate per raccontarle tutto e alla fine, durante una di queste serate, ci provò con lei, la quale mentre mi lanciava gli ultimi vestiti dalla finestra gli raccontò il tradimento amicale. Quindi qui diverse opinioni, nel senso che Martina Carona dice giustamente se l'è meritato, il karma ha fatto, e io dico, insomma, mi pare di capire anche qua Alessandro, Maurizio e forse il nostro Dejan, ma lo svelerà soltanto alle 10, ci ha detto, non vuole, attenzione, alcuni nostri ascoltatori si sono spaccati naturalmente a metà più o meno, no? Vediamo anche i risultati del sondaggio, molti dicono che è così, insomma, no? È così, la stessa cosa, è la stessa cosa, altri dicono no, però c'è un livello di gravità diverso, no? Attenzione, allora, sono sempre più convinto che in qualsiasi situazione negativa dobbiamo capire cosa potevamo fare per evitarla, o comunque dove siamo mancati e possiamo migliorare, ci scrive Paolo. Quindi fosse Fiume Rosso mi interrogherei sulla mia poca onestà nei confronti delle ragazze, se chiedessi non aver sbagliato allora dovrei perdonare anche l'amico, se invece capissi di aver sbagliato metterei in discussione la mia incapacità di capire che tipo di amico avevo vicino, l'ho preso troppo sul serio, mi sa. No, vabbè, è la tua opinione.
3: Guarda, ci sta ragione, anche perché perdonare, certo devi perdonare, però è chiaro che magari l'amicizia con quel signore lì non credo possa continuare, no?
0: Insomma, non credo ci siano i presupposti. Il 28 agosto neanche i morti al cimitero ci stanno, un'ottima data per far uuscire il disco. Non è più così, ragazzi, adesso i morti al cimitero a luglio, a giugno, a luglio, mentre ad agosto temporali, temperature più basse e si, rientra,
3: così,
0: e si rientra, tira più un pelo di che un'amicizia, scrive invece Lorenza. Poi io scrivo Sara si dice, io scrivo spesso e di tanto, se vogliamo fare un processo sulle parole solo perché si hanno visioni diverse, attendo fiducioso che ci, che si ci fai finire il messaggio,
4: sì, c'hai ragione,
0: che si ci si, beh, questo però è difficile finirlo, perché
1: ci si cimenta,
0: che si no, che si ci, che ci si, che si ci celi, che
1: ci si celi,
0: che si ci, no,
1: ci si celi,
0: brava, però dillo tutto,
1: ci si celi,
0: brava, come fai, che sei fatto, bravo, bravissimo,
1: anni e anni,
0: baluardo del sessismo, vai Max il trasportatore, vai
5: Emilio. Max, non so se ho già detto sta cosa, mio figlio c'ha un amico che fa i spogliarelli,
4: mio figlio,
5: un amico bodybuilder come mio figlio, come me, beh ragazzo, hanno fatto spogliarello quattro francesi qui a Roma e lei una di queste si sarebbe sposata, beh lo sa com'è finita, e gli hanno fatto la festa, mio figlio, amico suo, a tutte e quattro,
0: attenzione,
5: gli hanno fatto la festa.
0: Bodybuilder
5: si sarebbe sposata,
0: bene,
5: ecco perché si sposa più nessuno.
0: Allora, bella amici, ma sto cazzo di Greenwood, allora sto seguendo, attenzione, è quasi fatta, l'annuncio arriverà tra 6 mesi, ci siamo quasi, stanno perfezionando gli accordi. Buongiorno ragazzi, in Brasile si dice una cosa, la donna del mio amico è maschio, è un po' sessista questa qui, però secondo me
1: della... no, ma stamattina non c'è niente di sessismo, no,
4: beh,
1: che è proprio,
4: beh, è un baluardo
1: come dice Sara, quindi non si può dire,
4: è una realtà,
0: vabbè, no. però ragazzi scusate, che cazzo c'entra, cioè no, se uno dice una cosa sessista, che c'entra con l'argomentazione,
4: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
6: a parte che qui c'è, di opinioni ce ne stanno molto varie, non è che
0: quando
6: come
0: è sessismo
6: lei,
0: diciamo che è sessismo,
6: sì, però non è come dice lei, nessuno può esprimere una cosa
1: cioè,
6: diversa,
1: ogni volta che uno gli risponde
6: lei risponde questa cosa non è come dice lei, poi che usa tutte le volte questa cosa del baluardo sessista,
0: sto parlando adesso di quest'altro signore,
6: però io voglio dire che non è un baluardo, è una realtà, se tu da donna non riesci a riconoscerlo c'è un problema ancora.
1: Ma che bello cosa, che poi è arrivato subito il messaggio di Max, così in qualche modo è stato,
0: ma cosa non riesci a riconoscere, che esiste il sessismo, no non capi,
6: che esiste il sessismo,
0: pensi continua, che non lo riconosca,
6: continua a dire ci si celi dietro il baluardo del sessismo,
0: quindi dice che il sessismo non esiste in realtà,
1: ma sembra che lo sminuisca, poi magari sbagliamo quindi dici tu, però se viene, i suoi messaggi
6: se viene usato
1: sembra
6: un
1: questo
6: tanto al chilo è come dire no
0: ragioniamo,
3: scusate tu che ne pensi per...
0: allora il punto di Dejan su questa questione è sessismo o non è sessismo secondo te,
1: ci si cela
0: oh, ragazzi non lo so dire, vai prego,
2: non è sessismo
0: e puoi dire ci si cela.
2: Ci si cela.
0: Dai, prova.
2: Ci si cela.
0: Prego, Maurizio.
6: Ci si cela.
0: No, Maurizio. Allora, buongiorno ragazzi. Scusate, una domanda off topic. Ma Barrio, se vado in edicola, la trovo? È proprio che non ci stanno più le edicole.
1: Lo devi ordinare.
3: Alcune edicole selezionate.
0: No, te le diciamo noi tutte, in tutta Italia. Sono 124. Allora, dove cazzo vai? Se ne va. Vabbè, è andato via. Attenzione, vai, sentiamo. Sentiamo.
7: Rock Show. Volevo mandare un saluto a quello che ha mandato il messaggio prima, sì, che è un amico di Molteno a cui ho fatto conoscere io Radio Rock. Dai Gella.
0: Allora, attenzione, è mancanza di rispetto, scrive Marco, da tutte e due le, da tutte le parti. Sono persone di cui non mi fiderei. Allora scusate, io non ho capito quello che, se quello che ha parlato adesso era quello del messaggio originale, ma comunque vabbè, rimane, scrive Anna, fra questo che fa le somme, le differenze delle corna, e noi che mettiamo a paragone se è più stronzo quello che tradisce la donna o quello che tradisce l'amico, no attenzione però ragazzi, non è quello che tradisce la donna o quello che tradisce l'amico, è la modalità, perché il tradimento dell'amico pure ci può stare, come è il fatto che tu mi confidi una cosa e io la vado a riportare, no, il tradimento dell'amico,
3: lui quello che ha tradito,
0: è possibile
3: la,
0: che
3: diciamo,
0: non riusciamo a farci capire su sta cosa,
3: non ha scusanti, perché tra l'altro non è che la sua ragazza poi l'ha tradito con l'amico, lui l'amico ci ha provato strumentalizzando delle confessioni, poi non è che sono andati a letto, io non c'è il doppio tradimento della coppia, capite, il tradimento è stato solo quello del nostro amico che
0: Francesco
3: si è confessato, che
0: mi dice Emilio, eppure abbiamo pagato un corso per pronunciare correttamente ci si celi una volta, una volta e mezzo ci sarà più. Va bene, allora vediamo ancora chi c'è, vai senza...
8: Ciao, sono Sara, il sessismo non esiste, ciao Emilio, Martina, brutto e cattivo.
0: Che cos'è? Questo è un messaggio di Sara, vabbè, sentiamo.
9: Buongiorno ragazzi, a me di tutta sta storia colpiscono alcune cose. La prima è che una persona ritenga di poter dire a un'altra persona mi sono stancata di te, mi sono stancato di te, con tutta questa semplicità. La seconda è che magari, come si dice, ci si aspetti che in nome dell'amicizia un'altra persona dimentichi completamente un sentimento. Noi non lo sappiamo, ma immaginiamo che questo amico sia sempre stato innamorato di ragazza 1 e abbia rinunciato a questo suo sentimento in nome di un'amicizia, per poi scoprire che il proprio amico si è comportato da stronzo dicendo a una persona a cui lui tiene di essersi stancato di lei.
0: Allora, innanzitutto Silvia, scusa, perdonami, questa è una speculazione, nel senso che non abbiamo contezza che possa essere vero tutto quello che hai detto, magari non è vero assolutamente nulla di tutto questo, ma questo non ti giustifica prendere delle informazioni riservate che un amico ti aveva confidato in segretezza, o che un'amica ti aveva confidato, perché poi, ripeto, è speculare la cosa, e andargliela a ridire a lei al fine di ottenere qualche cosa, cioè la trovo una cosa proprio veramente vile, perché ti sei innamorato e allora provaci con sta ragazza e poi andrai dal tuo amico e dirai scusa, io mi sono innamorato,
3: come
0: da...
3: dice lei, tu al tuo amico e dici senti, a brutto stronzo, la stai trattando
0: anche,
3: male, sei un coglione,
0: anche
3: che
0: sei veramente
3: dico,
0: innamorato
3: sai
0: di
3: che
0: questa
3: ti
0: persona,
3: dico che mo ci provo io e tu levate dal cazzo, questo sarebbe stato
0: bravo,
3: anche più
0: bravo,
3: giusto,
0: ma al limite vai
10: con queste stesse parole, ci cela la vuvuzela,
0: bene, vai,
11: ci si celi.
0: Bravi ragazzi, era per fare naturalmente, no, era
6: però non lo ripete.
0: Allora, la zampata del campione Dejan Cetnikovic, prego. Come la vogliamo chiudere questa storia? Allora, a questo punto, ha ragione lui, ha ragione lei, hanno ragione entrambi. Ha ragione l'amore, il sentimento. Ecco, per esempio, a me Jack e Max dice che il figlio e il suo amico hanno fatto la festa alle quattro ragazze e mi fa vomitare.
1: Fa vomitare
0: magari
1: vomitare,
0: quella ragazza con il futuro marito non ha ha segreti e la cosa era fatta in trasparenza. Sto racconto del figlio superuomo quando schifo. Invece forse è stato fatto oggetto lui, mi fa abbastanza ridere, ci scrivono. Oh, sull'idea di Alessandro sono d'accordo ed è come avrei reagito io, ma non siamo tutti uguali, signori, eh? Non siamo.
1: È incredibile.
0: Bravo.
1: Che verità questa mattina.
0: Allora, tra poco il nostro amico Dayan Cetnikovic ci racconterà chi ha incontrato.
3: No, ci racconterà quale amico ha tradito sfruttando allora, delle informazioni.
0: Aspetta, aspetta,
11: dai. M'hanno tradito,
0: no,
11: bello.
0: No, l'hanno tradito. L'hanno tradito, sono testimone io.
6: Devi raccontare.
11: Sono testimone in diretta radio.
3: Sembrava, l'hanno tradito, sono stato io.
0: Sono stato io. No, ci stavo io presente. Allora,
11: c'era presente,
0: ah, no,
11: esatto.
0: Posso dire una cosa?
6: Davvero?
0: Lo posso
11: in diretta
0: dire una cosa?
11: Radio.
0: Non lo possiamo dire, perché se, no, non lo possiamo dire.
6: È in diretta radio.
0: Non lo possiamo dire, Maurizio, perché è arrivato una querela, c'è un esposto
1: adesso
0: dei carabinieri. No, è arrivata all'epoca una querela
11: all'epoca,
0: che
11: sì.
0: mi inibisce dal poterne parlare. No. Ma se siete molto curiosi, vi faccio sapere che un sedicente amico ha fatto bere
11: Bravo!
6: Ma bere in che senso?
1: Si è fomentato.
0: Io sono bevuto, che cazzo vuoi?
1: Non
11: stiamo scherzando.
1: Ma senza il gabbio.
0: Sedicente amico, è nato al gabbio.
11: Sedicente amico.
0: Sì, sì.
1: Ma tu
11: hai speaker.
0: Non può, basta.
1: Tu
0: basta,
1: hai fatto la galera.
0: Hai detto tutto.
6: Quindi
0: sì,
6: tu c'eri.
11: No,
6: sì.
11: No,
0: vabbè, è che non era la galera.
3: L'iniziale è K.
11: Venga con me, in caserma.
3: L'iniziale è K.
0: No, ma dall'altra una cosa che l'amoro. No, è bravo. Ma una cosa clamorosa, lo sai qual è la cosa clamorosa? Che io non riuscii a mettermi in contatto con lui perché non gli facevano usare il telefono, gli hanno requisito il telefono. Io hanno detto venga con noi. L'hanno requisito, l'hanno tenuto penso sei mesi.
6: Tutto questo in diretta.
0: Eh? In diretta, Maurizio, tu non ti rendi conto? In diretta,
6: ma allora io sono un pivello qua.
0: Ma che pivello?
6: Ma scusa, ma offendono e basta. Non mi hanno mai arrestato.
3: Che domanda è la sua e la risposta sua? Ma lascia perdere. Ma che cosa sta succedendo?
0: Allora tu ti rendi conto della gravità? Questo so bevuto in diretta per colpa di un traditore che a questo punto devo pensare apposta a bella posta. Ci stavano le guardie. Vabbè, non, dai, non mi fa di altro.
1: No,
0: dai. E l'ha fatto manna bevuto. Allora, questo è il discorso. Un amico ha fatto manna bevuto. E questo signore qua si è fatto sei mesi di galera. È zitto, non ha piadato, non ha detto, non ha fatto nomi.
1: Non ha fatto un tatuaggio.
0: Allora, vogliamo dire che le forze dell'ordine ti hanno torturato? Lo vogliamo dire? No, così. Se è vero, lo diciamo.
1: Se non è vero?
0: Se non è vero, passi.
11: Alcune forze dell'ordine ascoltano Radio Rock.
0: No, ma non quelle italiane. Aspetta, no, quelle italiane. No, quelle italiane. Le forze dell'ordine di altri paesi.
1: Ma perché l'hanno fuori?
0: Sì, signore. Sì, signore.
1: Sei mesi. In Libia.
0: Sei mesi in Libia. Allora, torturato per colpa di uno stronzo. E lo voglio dire. Lo voglio dire. A me mi aveva detto.
3: Si chiama K.
0: No, non può mai.
11: Te l'aveva detto, però.
3: K. Te l'aveva detto.
0: Me l'aveva detto, io non sono voluto credere e l'ha fatto bere. Vanna, capito?
1: Lei è nel Libia.
0: Per toccare me, possiamo dire che per toccare
6: no,
0: me,
6: se dici questo, si capisce chi è.
0: Vabbè, posso dire il nome a questo punto? No.
6: Bevuto,
0: dai,
6: sì, però
0: Luigi Falacchi. Allora l'ho detto.
6: Di che bevuto significa arrestato?
0: Bravo.
6: Perché i nostri amici di Milano.
0: Ma che non lo sanno, dai, lo sanno, ci conoscono noi romani.
3: Che si informino,
0: no?
3: Gli amici di Milano.
0: Allora, l'abbiamo mandato a bottega, no? Come dicono a Milano.
3: Andiamo a Cadrega della Sciura.
0: Allora, come si. Ah, bravo, come si dice a Milano?
3: Cadrega della Sciura.
0: No, sì?
1: Abbiamo mandato bevuto.
0: Eh no, è uguale. No, come si dice a Milano? Mandare bevuto una persona.
6: Tac.
0: Allora, fateci la frase. Il Dayan l'abbiamo mandato bevuto.
1: No,
0: no,
1: sì,
0: no, pure beh, so. L'abbiamo bevuto forse, senza mandato.
3: L'abbiamo bevuto. Donny! Chiama tutti gli ascoltatori di Milano.
0: No, ma
3: tutti.
0: Ci stanno già, sono arrivati 200 messaggi. Calma. Diciamo. Allora, ma non solo Milano, Firenze.
1: Ah, sì, a Firenze come
0: fanno? L'hanno bevuto. Un amico.
3: Quindi si dice dovunque nello stesso modo cambia solo.
0: Sì. Aspetta. Un amico. Basta, un amico infame l'ha. Lo ha fatto? L'ha mannato, l'ha mannato bevuto.
1: Perché
0: bisogna un attimo. L'ha mannato. Io voglio fare. Voglio andare alla posta.
3: Liguria.
0: Vivi duce. Ritorneremo. Allora, no. Allora, senti un attimo.
3: Liguria.
0: Prima dobbiamo finire la. Quell'amico si chiama. Voglio dire come si chiama. Roberto Venini. No,
11: Roberto Venini.
0: Vabbè, l'hanno capito tutti. Tanto sono arrivati 200.000 messaggi col nome d'amico. Vabbè, il nome dell'amico in genovese.
1: Ah, sì, il genovese.
0: Belin. l'hanno mandato bevuto.
1: Belin. Quasi, non era malissimo.
0: Non era male. Cioè, mi sono esercitato.
6: Belin.
0: Napoli. Allora, i nostri amici. Poggio Reale,
1: Ma sempre bevuto.
0: Poi, andiamo Isernia. No, Isernia non c'è. Isernia. Perugia. Aspetta, Perugia. Che coglione, ha manato bevuto uno.
3: Bello
1: questo.
0: Aspetta, ho sbagliato, ho fatto male.
3: Schifo, adesso mi dirò.
0: Dai, tu sei un coglione. L'ha manato bevuto.
1: Ma non è Perugino.
0: Non è così. Aspetta, com'è Perugino?
1: Sì,
0: ce l'ho.
1: Tra il toscano e
0: aspetta, ce l'ho. Aspetta che ce l'ho. C'è un amico mio, vediamo un attimo. Aspetta, mi devo fare un attimo.
1: L'umbro è tipo
0: allora, il Perugino è così, guarda, il Perugino è così. Mo vediamo.
12: Ciao, buongiorno. Allora, ieri quando mi hai mandato il messaggio?
0: L'ho mandato bevuto. Terni viene meglio.
1: Vai, Terni.
3: Parte orientale di Terni gli viene benissimo. Dai.
0: Non mi ricordo più. Aspetta.
1: Orvieto, vai.
0: L'ha mandato bevuto. Ecco, no, questo è Perugia. Aspetta. Ho sbagliato, confuso. E infine,
3: Calabria.
0: No, che Calabria? C'è il dub in Calabria.
1: Non c'è la Calabria.
0: C'è il Balabio.
3: C'è il Balabio.
0: Torino.
3: Torino
0: già fatto.
1: Ah, Torino.
0: Hanno mannato bevuto, ne? Benissimo, ha tutto fatto. Brand new music right here. Brand new.

0: Pineapple Thief, un mezzo eunuco radical chic. Allora, attenzione,
1: chi è?
0: E dovete chi è? Allora, vediamo un po', 3899-106-600, vai.
1: Cicici.
0: Bene, allora, sentiamo ancora, vai.
2: Cicici, ragazza 1, ragazza 2, ragazzo è cornuto, è un bue.
0: Beh, allora sentiamo ancora. Bravo, bravo, bravo.
3: Buongiorno ragazzi, a me qualche anno fa mi è successa una cosa simile.
0: Sentiamo.
3: Cioè che stavo con una ragazza e ho capito che me ne piaceva un'altra e quest'altra piacevo io.
0: Sì.
3: E tra me e ragazza 2 non era successo assolutamente nulla.
0: No.
3: Io parlando con questo amico gli ho confidato questa cosa che comunque mi piaceva un'altra ragazza,
0: sì.
3: Ripeto, non era successo nulla e lui gliel'è andato a riportare e ci ha anche provato dopo, quindi insomma è una pratica comune.
0: Allora, per Luigi,
1: comune agli infami.
0: Allora, aspetta, bravo, dai, non l'avevo andato a dire. Allora, attenzione, il nostro amico Pierluigi è un furbacchione. Insomma, ha fatto scacco matto a Martina Caronna, perché giustamente lui dice, nel mio caso specifico, io non avevo tradito la mia compagna, come la mettiamo? È un infame o non è un infame,
4: certo,
0: questo signore? Allora, mo è un infame e prima non è un infame.
4: Vabbè,
0: attenzione.
4: Raga, dai, se non vogliamo capire, non capiamo e basta.
0: Non si capisce un cazzo, dicono. Non si capisce un cazzo, traducete. Allora, Martina, in napoletano, Martina. Attenzione, in napoletano. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
5: Dejan, ciao per il DQ, ciao.
0: Attenzione, attenzione.
6: No, non è, ecco. Questo non vuol dire hanno bevuto,
4: no,
6: ciao,
4: è pia dell'underculo.
0: No, si dice così.
4: No.
6: Ma no, pia dell'underculo, nel senso per la situazione, Dejan pia dell'underculo, ciao, dell'underculo.
0: Perché allora,
6: ma non è stato arrestato.
0: Ti spiego. A Milano praticamente quando vogliono dire ti si sono bevuti, dicono c'ha per il culo.
4: Ma no, ma da quando?
0: Sì,
6: non mi pare, però.
0: Ma lo dicono sempre. Allora, sempre. E in fermano come lo diciamo? Vabbè, qui c'è sta Martina Caronna.
4: Vabbè, in fermano è.
0: Vai.
4: Sì, cioè, ti sei angulato. No, no, perché sto pensando.
0: Ma no, questo, quello che
6: arrestato.
4: Arrestato? Forse direbbero così, sai.
0: Si è buttata via la chiave?
4: No, ti direbbero.
0: Perché direbbero?
4: Ti ha arrestato?
0: Pacchetta.
6: È uguale, solo interrogativo.
0: Allora, faccio io. In fermano dicono, ti ha arrestato?
4: Aspetta, no, pure ti sei angulato. Ti sei bevuto.
0: Ma che cosa ti sei angulato?
6: Perché mo stai in fissa che se lo devono inculare?
0: Allora, a Londra, they send him drinked, dicono, eh? Quindi vedi che tutto il mondo è paese. They send him drinked. Vai, sentiamo.
7: Lavoro, guadagno, spendo, pretendo. Se offro da bere, devi bere. Figa.
0: Allora,
6: siamo passati a creazioni, sì. In altri dialetti.
0: No, no, no, non è creazioni. Andare in galera in milanese si dice così. Si dice
6: 40 minuti.
0: Allora, hai visto? No, non vedo più Pierluigi. Che fine ha fatto?
6: Allora,
0: a Roma direbbero, so bevuto.
4: So bevuto.
0: A Milano, che gli piace di più argomentare, dicono pago, pretendo, non ha, quindi alla fine devi bere.
6: Tesangulato.
0: Quindi tesangulato. Allora, attenzione, esatto, il direttore ha sempre ragione. Martina ha detto tesangulato. dunque, grazie Martina, attenzione,
4: prego,
0: attenzione.
4: Prego.
0: Ah, ha raccolto la saponetta di Alemanno? Chiedono.
4: Dejan, hai raccolto la saponetta
0: Di Alemanno? Bravo, hai raccolto la saponetta di Alemanno?
6: No, ho dimenticato che c'era Dejan.
0: No, aspetta.
6: sì, Cosoli, come cazzo ti chiami? Tu ragazzo che
0: no, ma era prima la saponetta. D'Alemanno. Cioè la saponetta di Dejan era, casomai è Alemanno
4: che ha raccolto la saponetta di Dejan. Hai fatto la scasaponetta, Dejan.
6: Bella per mondo. Una allora. Domanda su una cosa. Chi state?
0: Io non ho mai capito questa cosa della saponetta. Ma perché uno per inculasse si deve far cazzare
4: la
0: saponetta?
4: Ma no, trovi la scusa.
0: Ma
4: Dejan, ti posso fare un po' di domande sul carcere?
0: Ah, la mezza sul cazzo. Allora, si parla di tradimento. T.S. Eliot diceva: il peggiore dei tradimenti è fare la cosa giusta per il motivo sbagliato. Prendi e porta a casa, ragazzi. Prendi e porta a casa. Allora, signori, allora, vabbè, torniamo a bomba all'inizio. Siegfried Ranucci è stato tradito da un amico. Chi può aver incontrato il nostro Dejan Cetrinkovic? 3899-106-600. Chi indovina vince la prossima canzone. Scegli la prossima canzone, prego. E qualsiasi canzone, non mi interessa. Qualsiasi canzone. 3899-106-600. In foggiano come sarebbe?
4: Saranno bevuto.
0: Bravo. Allora, attenzione, bravo. Vedi, se pensa fa cazzo invece.
4: Hai visto? Il foggiano lo so.
0: Allora, sentiamo.
8: Per un attimo sono serio. Non si è parlato abbastanza di una categoria sociologica che è quella degli amici zainetto.
0: Ah.
8: All'interno di ogni compagnia chi non riesce a farsi una vita propria si appoggia sulla vita degli altri. Sì. E ci sono sempre degli elementi nelle compagnie che fanno così. Quindi chi fa le confidenze in realtà è un...
0: Non esagerare. Allora,
4: sono stata un sacco fortunata, mi rendo conto. Io un tradimento così brutto non ci ho avuto mai da parte.
0: Ma
4: come
0: brutto in che modo? Da
4: un
0: amico?
4: Da un amico, da un amico. Ma è così.
0: Io
4: ci
0: ho avuto questo signore.
4: Oppure
0: qua.
4: Non li so.
0: Questo signore
4: so.
0: Qua che ha mandato bevuto Dejan. No, questo no, lui. No, no, no.
4: Tu allora, bevuto quel signore.
0: Allora, signori, siamo pronti. Vediamo se. Allora, scrivili tutti, Mauri. È Giulio Goria? Ma chi è Giulio Goria?
4: Golia,
9: le Iene, penso.
4: Giulio Goria.
0: Golia si chiama o no?
4: Sì, sì, Golia.
0: Golia. Giulio Goria invece?
9: No, non so.
0: Fuochino?
4: C'è un allora, Goria nello spettacolo.
0: Provate voi a indovinare, manco voi lo sapete. Provate voi. Allora, è Pappi Corsicato?
9: No.
0: No, provate voi a indovinare.
6: Caspar Capparoni.
0: No, dovete fare... sì, vabbè, così come cazzo fai?
4: E una domanda.
0: Poi ho detto, scusa, ma ho detto Ranucci, allora
6: no,
0: chi
6: ma
0: può?
6: Adesso, scusa, dobbiamo indovinare chi ha portato sto coso qua.
0: Perché da quello che... No,
9: okay.
0: A coso,
6: c'è un'idea. Per caso, porta i capelli con lo schiaffo?
0: No, però non dire così, dai. Maurizio Paniconi, prego.
9: Che vuol dire con lo schiaffo?
4: Che è lo schiaffo?
0: No, lo svegliamo dopo, dai. Hitler.
10: Ah, allora. Ha gli occhiali?
0: Allora, no, non ha gli occhiali.
4: È uomo?
9: Sì.
0: Oh, attenzione, in bresciano dicono Iselebit.
4: Iselebit?
0: Iselebit.
4: Sembra anche un po' portoghese.
0: Sarebbe bevuto, no? Iselebit. È femminiello?
9: No.
0: Non si può dire femminiello,
4: bellissimo,
0: ragazzi. Che cazzo di domande
4: no,
0: mi fate?
4: Vabbè, femminile.
0: È Corrado Augias?
9: No.
0: A Yei e Brazov?
9: No.
0: Allora, ragazzi, ci
6: Renzi,
0: siamo quasi.
6: Renzi.
0: Però, ragazzi, posso dire che ci siete andati vicinissimo? Lo posso dire?
4: No.
0: Allora.
6: Calma,
0: lo svegliamo fra poco. Intanto provate, perché ancora nessuno ha indovinato. Il primo che indovina vince una bag di Radio Rock con dentro tre canzoni, cioè le canzoni che volete, un adesivo, una penna, un distintivo. Vai, sentiamo chi c'è. Vai, sentiamo. Pubblicità.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: me va tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
13: We can have a party in there.
12: Stai ascoltando
13: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: PLQG.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio
2: Rock. E noi rientriamo alle 9.37 con John Lennon, la sua Stand By Me.
3: Radio Rock. Back in time.

Bye Bye Me, lui è John Lennon. E adesso una cosa molto importante. Radio Rock Promotion. E allora ragazzi, vi dico che Radio Rock ha una grande novità per voi. Infatti da oggi puoi ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833, sul digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia, cliccando il pulsante rosso dell'interattività, selezionando Radio Rock TV per guardare la TV, ascoltarci e guardarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. Quindi Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia. Brand new music right here.

0: abbiamo chiesto alla 3899106600 a proposito di amicizie tradite, partendo da Siegfriedo Ranucci, abbiamo chiesto, ragazzi, dovete un attimo, insomma, probabilmente fare mente locale sulla situazione, perché non è così complicato. Abbiamo chiesto, partendo da Siegfriedo Ranucci, amicizie tradite, tutto quanto, chi può essere la persona che ha intercettato il nostro Dejan Cetrinkovic. Qualcuno dice Staffelli. Non è Staffelli, ma Fuochino, possiamo dire? Ci siamo avvicinati tantissimo. Staffelli, siamo vicinissimi. Qualcuno di voi fa un'altra domanda?
1: Quindi è un giornalista?
2: Sì.
0: Sì.
2: Ah.
0: Sì, è un giornalista. A questo punto abbiamo detto. Vai, prego, Maurizio, dillo tu. A questo punto, più chiaro di così.
3: Possibile.
0: Cossiga?
3: No, possibile che sia quello.
1: No, infatti anch'io penso uno, ma non è possibile.
0: Allora,
1: dai.
0: allora.
1: È Siegfriedo Ranucci stesso?
0: No, beh, no. Che si è intervista da solo.
4: Eccoci Emilio.
0: Prego.
4: Alessandro, sempre Walter Lavitola è l'amico che, secondo la magistratura, ha...
0: Sì, ma io... Diciamo, allora, l'amico è Lavitola, ok, però chi ha intercettato il nostro Dejan? Non è né Lavitola, che tra l'altro pare sia la ditante in questo momento, è scappato, tu cazzo sì.
2: Vabbè, sono perse le tracce.
0: E non è neanche sì, Siegfriedo Ranucci, però ha a che fare con Ranucci. Lavitola, ci scrivono, no, non è Lavitola. Volelli o Vavassori potrebbe essere? No, ci stiamo allontanando, ragazzi. Fuochino.
1: Enrico Mentana.
0: Non è Mentana. Del Debbio.
2: Però, Fuochino,
0: però Fuochino, perché è un giornalista. E vogliamo dire anche qualcosa in più? Del Debbio.
2: No, però sempre Fuochino.
0: No, non è. Però Fuochino perché? Perché è un giornalista televisivo. A questo punto, più di così, ragazzi. Che
1: fa
0: dobbiamo...
1: una trasmissione sulla 7?
0: Dai, no.
3: Bruno
0: no.
3: Vespa.
0: No.
2: No. Fuochino, sempre,
0: no. Del
2: però.
0: Vecchio, Supermarco Del Vecchio, forse? O Del Vecchio, quello dei Luxotti, come si chiama? Del Vecchio, pure lui, no?
5: Sì.
0: Non è lui. Allora, attenzione, non è lui, però ci stiamo avvicinando a grandi passi.
1: Fa una trasmissione in Rai?
0: Sì. Dai, più di così. Ragazzi, abbiamo detto, ragazzi. Ormai l'abbiamo detto praticamente. Io credo che stiamo regalando questa bag, queste penne, questi adesivi, queste cose colorate, praticamente a così, senza niente, perché ormai l'abbiamo detto. Quindi non vale neanche la pena di perderci più.
2: Clemente Mimum.
0: No. No, però sei andato molto, molto vicino. Rai, poi abbiamo detto.
2: Allora, non ti permette mai più di correre.
0: Rai, abbiamo detto. Maurizio.
3: Antonio Monteleone.
0: Mario Giordano ci scrivono.
3: No.
0: Mario
3: Rai.
0: Non è, è vero, il Rai. Antonio Monteleone?
3: Ai.
1: Non è Antonino.
0: Antonino Monteleone.
3: Antonino
0: Monteleone. Dai, sentiamo. Non è lui. Dai, attenzione, ragazzi, siamo vicinissimi. Manca veramente poco. Lo vogliamo svelare?
1: Sì.
0: No, che non possiamo svelare adesso, dai. Allora, attenzione.
3: Ossini. Massimiliano Ossini.
0: Attenzione, hanno indovinato. È Paolo Fraiese. Bravi. No, non è Paolo.
2: Morto dalla vita.
0: Non è Fraiese, sbagliato. Santoro.
1: Ah,
0: Santoro.
1: No.
0: Allora, ragazzi, fuochissimo, è il nome fuochissimo.
1: Aspetta, che hai detto? Che hai detto? Un
0: Enrico
1: attimo?
0: Mentuccia? No,
3: no,
2: no, ho detto fuochissimo Santoro, ma non è Santoro.
3: Però non fa la trasmissione
5: Italo
3: in Rai.
5: Bocchino.
0: Italo Gran Bocchino? Non è. No, no.
2: Hai detto la
1: Lo so.
0: Comincia con la G.
1: Giletti.
0: No,
3: Gilè.
0: Scusa,
5: San Giuliano.
0: L'hai voluto svelare. Era proprio. Però ha azzeccato per primo quest'altro. Chi è qua? Giovanni, che dice Massimo Giletti. Ragazzi, incredibile. Licia Colò. No, non è Licia Colò. Vabbè, allora, signori, siccome c'è stata una sfida, diciamo così, tra Giletti e Ranucci, sono un po' battibeccati, no? Allora, io la domanda che io faccio è: se Lavitola, che era un amico, ti ha messo una bomba sotto casa, forse Giletti che può fare? Che è un amico? No. Questa è la domanda.
1: Magari diventa amico.
0: Oppure magari, attenzione, scopriamo che i nostri migliori nemici sono i nostri grandi amici e i nostri amici. È poi un film all'americana, no?
3: America.
0: In cui si invertono i piani. Tipo
2: che succede?
0: Tipo The Departed. È un film.
2: E quindi?
0: Quindi proporremo a Martin Scorsese di fare una storia da questo film. Vero, Dejan?
2: Sì.
0: Dejan, direttore della fotografia.
2: Da cui si evince.
0: Attenzione. Dobbiamo fare
2: che
0: un
2: si vince.
0: Questo lo scopriamo tra poco. Dobbiamo fare un passo indietro. Ascoltiamo Ranucci che saluta il nostro Massimo Giletti. E Massimo Giletti che canta rispondendogli che cosa?
2: 3899
0: Questo è Ranucci. Ranucci che cantava Roma allo Juventino.
6: Questo scherzo di fare una dedica a un tuo collega che lui è un grande Juventino con cui hai avuto recentemente
2: A chi? A Massimo Giletti. Massimo, beh, ma certo gli faccio gli auguri. Che possa perdere tutti i derby con la Roma.
5: Viva la Rai che ci fa crescere sani.
0: Viva la Rai. Viva la Rai, canta lui, eh.
5: Viva la Rai.
0: Vabbè, questo è un messaggio di pace, oh.
5: Solo per noi.
0: Eh no.
5: Aspetta la fine.
0: Ah, okay.
5: Viva la Rai con il suo impero, dice la Rai.
7: Dice la Rai.
5: Soltanto il vero, dice la Rai. Sarà così, non lo sai.
8: Dimmi da quale parte stai.
0: E fai suggerire.
5: Viva la Rai, se sarai buono il tuo manga vedrai.
0: Mazinga.
5: Oppure no, dipende dal funzionario. Sempre Rai. Viva la Rai, che cosa giusta è con la Rai, è sempre festa. Viva la Rai, che casino fai, sempre solo con la Rai.
8: Ok, ok, vabbè.
0: Vabbè, vabbè, vabbè, dai, sei messo in gioco.
8: A chi la vuoi dedicare, Massimo?
5: Al mio grande amico Silfrido Ranucci. Lui mi dedico Forza Roma, una cosa simpaticamente, io gli dedico...
8: Viva la Rai.
5: E la Juventus, un inno che la forza ci dà. Ciao Silvio.
0: Mamma mia, mamma mia. Vabbè, era meglio viva la Rai, sinceramente. Vabbè, comunque, dai, un messaggio un po' di pace, no? Hanno fatto pace. Due, grazie a te, lo vogliamo svelare. Grazie al nostro Dejan Cetrikovic. Hanno
3: Dejan.
0: Fatto pace, bravissimo. Anche adesso alle 10 me lo.
3: Bacchettate.
0: Un chiappetto, sto signore qui. Allora.
3: Un'altra volta.
0: Sì, sì, stavolta sì. Allora, quello che piaceva alle donne, dicono. Attenzione, lui o non è lui? Attenzione.
9: Buongiorno, lo che fa la vita in diretta, dai, su.
0: La vita in diretta, allora. Dai, su, dai, su.
3: Dai, su.
0: La vita in diretta, dai, su. Allora, fuochino. Naturalmente, ragazzi, questo video.
3: Ho già svelato tutto,
0: tutto. Ma rimane ancora da svelare che cosa?
1: Che cosa?
0: Niente. In questo video sarà, come tutti gli altri, tra pochissimi secondi sui nostri canali social. Ma attenzione, sarà per pochi secondi sui nostri canali social. Quindi sbrigatevi a premere mi piace, se no va via. sbrigatevi a condividere con i vostri ascoltatori, se non morite. Allora, questa purtroppo è la cosa che abbiamo dovuto svelare stamattina.
10: Con questa canzone di Renato Zero mi ricordo che mia sorella è sempre stata una sorcina. Mia madre, mo è morta 93 anni, 6 anni fa. Però quando uscì questa canzone è diventata una sorcina pure
0: lei.
10: Un'altra cosa incredibile.
3: Frascica.
10: Gua chi glielo toccava.
0: Poi posso dire una cosa?
10: È sbloccato il suo ricordo.
0: No, a parte il ricordo, dico, ma a te non ti risulta assurdo che questo brano, che è stato composto dal signor Fiacchini Renato, in arte Renato, è stato, signori, questo brano composto tanti anni fa, esattamente nel 1900 e rotti, ed è ancora
3: fantastico,
0: ed è ancora assolutamente, Dejan, è ancora assolutamente attuale.
3: Attuale, sì.
0: Dimmi la tua.
3: Attuale.
2: Una gravità,
0: ci
2: l'abbiamo
0: sta,
2: detto.
0: Ci sta.
1: C'è un pezzo leggero.
0: No, dico, che vuol dire un pezzo leggero? No, è di critica sociale.
1: Di critica sociale.
0: E come? È di critica sociale, come?
1: Sì, non l'ho mai ascoltato bene.
0: Scusa.
3: Senti già qui, per esempio, no?
1: Scusa,
0: senti il testo, ma quanto è attuale sta canzone oggi? Nel 2026, dopo quello che abbiamo sentito, fra l'altro.
3: Era anche la sigla di Fantastico.
0: Esatto. Finale, esatto. La sigla.

0: Paghiamo allora questa B182, questo abbonamento per mantenerli in salute e sentimento.
1: Allora
0: che dici?
1: Infatti chiedo scusa.
0: Chiede scusa. Allora, signori, si conclude la puntata con diciamo così un Red Rationem.
2: Sì, finalmente
0: Martina Caronna, avendo fatto poi tutta la cesura, la chiusura totale della puntata, si è reso conto di aver sbagliato su tutta la linea e quindi chiede scusa.
1: No, insomma,
0: allora vuoi fare la linea a chi vuoi chiedere scusa?
1: Per questa cosa
0: a chi vuoi chiedere scusa? Alle odatrici, a Saria,
1: a Sara,
0: sì, benissimo. Poi a chi altro? A Dejan,
1: vuoi chiedere scusa?
0: Brava,
1: e chiedo scusa anche a te.
0: Allora, bravo, e io a mia volta chiedo scusa a tutti voi. Chiedo scusa a tutti voi per avervi regalato una puntata meravigliosa che vi mette delle aspettative troppo alte adesso, nel senso che voi dopo questa puntata purtroppo
2: cosenti a fa.
0: Allora, questa puntata qui
1: dirò che è tutto bellissimo, posso
0: dire,
1: le
0: è stata la più bella puntata che abbiamo mai fatto nella storia. E questo purtroppo segna un benchmark che non saremo mai mai in grado di sopportare. Voi ne perderete e voi piangerete di questo.
1: Quindi scusate,
0: quindi chiedete scusa. Mauri, chiedi scusa,
2: scusa.
0: Bravo. Convintamente. Allora, la chiusura naturalmente al nostro Dejan. Prego.
2: Cosa quindi, si vince Dejan?
0: A questo chi stai cercando adesso? Per curiosità,
3: No,
0: se lo vuoi dire, se lo puoi dire.
3: No, per ora nulla.
2: Ma è lui? È lui quello che pensiamo?
0: Dove l'hai pizzicato, Giletti Massimo? Sotto la Rai?
3: Sì.
0: Allora, dovete sapere
1: come
0: che
1: l'hai pizzicato? Dejan ha pizzicato.
0: Sì, ha pizzicato. Allora, Dejan, devo dire la verità, le doti dello stalker in senso buono, naturalmente. Quante denunce c'hai di stalking? Parecchie.
3: No,
0: poche. 3-4. Allora,
4: attento che c'hai precedenti,
1: È vero.
2: Per colpa dell'amico.
1: Ma
2: per
1: scusa, in carcere non hai fatto cantare nessuno, però.
4: Hanno fatto cantare lui.
0: Questo canta. Sì. Lo so io dove canta. Va benissimo. Ragazzi, noi vi salutiamo, vi ringraziamo, vi diamo l'appuntamento a domani mattina con il The Rock Show, naturalmente, alle ore 6 rigorosamente. Qualcuno mi chiede dal pubblico, alzano la mano, se si può. Che cazzo fai? Non sei il pubblico, tu perché alzi la mano? Chiedono dal pubblico se si può invitare più spesso Dejan. Allora, noi lo inviteremo. Abbiamo chiuso il contratto.
1: Sì.
0: Dejan da settembre sarà con noi ogni quinto mercoledì del mese. Perché ridi?
2: Ci sta chi?
0: Dejan ci sta. Non ci sta. Non può. Allora,
1: il quinto mercoledì che cadenza è?
4: Quattro settimane e mese,
0: chiedi scusa a Sara subito, vai. Chiedi subito scusa a Sara.
2: Io penso che
1: tutti quanti.
0: Allora, venerdì grande intervista a Giuliano Leone, signori, grande intervista a Giuliano Leone. Come
2: non t'azzardare?
4: In quanto vincitore del microfono.
1: Ma gliela facciamo noi?
0: Oh, gliela fa il nostro inviato.
1: Ah, bello, chi è?
0: Deia non c'è.
1: E quindi Gigi quell'altro Ma sei serio?
0: È tutto preparato, è tutto pronto, è tutto preparato. Ragazzi, l'appuntamento a domani puntata speciale. Domani stavo leggendo fra le carte la più bella.

0: avete ascoltato
1: The Rock Show.
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
6: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: credi.
1: Rock News, edizione della mattina.
2: Apriamo oggi con i Dead Kennedys, la prima esibizione sul palco dall'ictus patito lo scorso marzo dell'ex Yellow Biafra, protagonista nel corso dell'ultimo Tentacle Fest di una breve performance in compagnia dei Wheelchair Sports Camp. Ancora in riabilitazione, il cantante era stato ricoverato ormai 4 mesi fa per un'emorragia cerebrale causata dall'alta pressione arteriosa. Proseguiamo con i Metallica, che tramite la loro fondazione di beneficenza All Within My Hands annunciano di avere donato all'organizzazione No Profit Direct Relief $100,000 in aiuti umanitari alla popolazione venezuelana colpita quasi 2 settimane fa da un devastante terremoto. Con quasi 3.000 morti accertati, il sisma ha causato non meno di decine di migliaia di dispersi e danni a circa 60.000 edifici. Infine Yaken, perché online il videoclip di Delirium, nuova anticipazione dal prossimo EP del gruppo in A Fever Dream, disponibile in streaming dal 17 di questo mese e nei formati CD e vinile il 18 settembre. Coprodotto e mixato da George Lever e realizzato con il contributo al basso di Brian Beller, già collaboratore di Joe Satriani, nonché membro degli Aristocrats, e Adam Getgood dei Periferi, l'album è preordinabile già ora direttamente sul sito ufficiale della band.
1: Le ricorrenze.
3: Oggi, 8 luglio 1960, nasce Andy Fletcher, tastierista inglese, fondatore e membro dei Depeche Mode, scomparso nel 2022.
4: 1973,
3: i Led Zeppelin raggiungono la numero 1 delle chart inglesi e americane con il loro 5º album in studio, House of the Holy, pubblicato a marzo dello stesso anno.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
5: Gagarin. Accensione motori.
6: 3, 2, 1.
5: Decollo.
1: Questo è Gagarin on Radio Rock.
7: Buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin. Siete in compagnia di Tatiana Fabrizio, Marco Muscarà, con voi fino alle ore 13 come ogni giorno.
8: Anche in questo mercoledì 8 luglio, buongiorno Tati, come stai?
7: Bene, te?
8: Ah,
7: io carichissima, che vengo dal concerto The Mumford and Sons.
8: Oh, com'è andata? Com'è andata?
7: Bellissimo, bello, veramente bello, tantissima gente, loro incredibili, bravi.
8: Ti sono piaciuti?
7: Bello, poi super romantico come concerto.
8: Dai, sì.
7: Di romanticismo qua e là,
8: possiamo
7: ogni
8: dire
7: tanto, quello non quello a buon mercato, ma quello vero.
8: Possiamo
7: ci vuole.
8: Dire band democristiana nel senso positivo del termine.
7: Non è vero, non è nessuna che c'entra.
8: Che piace un po' a tutti.
7: Ma perché
8: a parte Paolonia e Sandro Canori, però gli altri piace un po' a tutti, no?
7: Allora,
8: sì.
7: Qua c'è da aprire un discorso.
8: Ok, apriamolo.
7: Perché se tu dici piace a tutte, sembra che a tutti stai parlando di qualcosa di banale.
8: No.
7: Dove
8: no,
7: la parola
8: no.
7: Banale, però, attenzione, non è in questo caso con un'accezione negativa, perché se riesce a piacere a tutti, vuol dire che ha delle qualità. Non è che per sé, siccome piace a tutti, allora uno la chiama banale una cosa... vuol dire che è brutta. Non è sempre così. A volte banale vuol dire bello, perché riesce a piacere a più persone.
8: Non è male,
7: cioè, è una
8: quindi.
7: Cosa obiettivamente bella.
8: E quindi democristiano, si può dire?
7: No, non è la stessa cosa. Come no. Te lo devo dire?
8: Non lo so.
7: No, ma perché? Adesso che è? La musica folk secondo te è democristiana? Non credo proprio.
8: Beh no, però la musica folk comunque è musica popolare, piace un po' a tutti. Ma ne parliamo tra poco.

0: Strap nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite, come sapete, sul sito radiorock.it. Potete decidere anche voi se farle rimanere o farle uscire da questa bellissima alta rotazione. Ti stanno insultando,
1: hanno detto lo so, ma io me ne sono
0: presi.
1: Ma non era un modo,
0: non devi toccarci Mumford & Sons. No, perché già malrumore ne parla male.
1: Qualcuno scrive,
0: ci manca pure Marco Muscarà.
1: Però posso dire, malrumore parla male di varie cose.
0: Ma poi tu, definisci democristiani, tu sei il più democristiano che io conosca.
1: Ma infatti per me democristiano
0: dovrebbe fare il caso tuo.
1: È un complimento. Cioè ci sono, allora
0: sì, certo.
1: Tati, ci sono quei gruppi,
0: certo.
1: Allora Tati, ci sono quei gruppi che mediamente piacciono a tante persone, mediamente piacciono a una larga percentuale di persone. Succede, ci sono invece quelli che piacciono a una nicchia di persone, no? E va bene anche quello. Secondo me i Mumford & Sons, tra tutti i gruppi, sono tra quelli che hanno una nicchia piuttosto ampia, cioè, o meglio, una quantità piuttosto ampia. Cioè che se tu li mandi, il 95% della gente che ascolta è contenta.
0: No tesoro, perché se tu mi dici democristiano, io penso a qualcosa di ambiguo, a una persona che evita delle scelte
1: perché
0: nette.
1: Perché te la vedi una
0: mentre
1: cosa
0: Mumford
1: brutta.
0: Mentre Mumford & Sons hanno...
1: Secondo me anche,
0: ma non la vedo una cosa
1: anche
0: brutta.
1: Che ne so, gli Arctic Monkeys sono un gruppo che è,
0: oddio,
1: sotto questo punto di vista democristiano.
0: Allora vorrei,
1: cioè,
0: un funerale molto breve. Ormai questo è il mio,
1: i Kings of Leon,
0: questa è un'altra rubrica, fatemi un funerale rapido.
1: I Kings of Leon sono un
0: aiutateci
1: altro gruppo, no, che piace più o meno a tutti, dai. Cioè che è difficile trovare qualcuno che dice oddio non li sopporto, sono terribili.
0: Mamma
1: no.
0: mia ragazzi,
1: non sono i miei preferiti.
0: La prudenza,
1: ma mi ascolto,
0: e l'incertezza calcolata del nostro Marco Muscarà escono fuori tutte di botto alle 10:20 di mattina di mercoledì 8 luglio. Benedetti siano i Mumford & Sons, allora.

0: colonna sonora meravigliosa
1: molto
0: della
1: bella,
0: nostra vita.
1: Molto bella, ma era in senso
0: va
1: positivo.
2: Per dire una cosa cattiva, ma sono d'accordo e aggiungerei anche i Coldplay.
1: Bravo.
2: Un po' così.
0: Ma che vuol dire un po' così, ragazzi?
2: Non si espongono troppo, vanno dritti, non c'è mai una cosa.
0: Ma come non si espongono troppo?
1: No, non sono d'accordo. Ma il mio senso non era nemmeno quello il mio senso. Il mio senso era: è quella band che anche se non ti piace e la senti per radio, dici vabbè, me l'ascolto lo stesso.
0: Sì.
1: Non è che cambio stazione.
0: Sì,
1: perché...
0: certo. Adesso gli insulti. Ma oggi Marco, se vuole fammena, che cos'è? Un tentativo di suicidio per interposta persona?
1: Niente. Eh? C'è almeno una persona che ha capito quello che intendevo?
3: Tatiana, ma diglielo un po'. Simpaticamente al collega tuo. Ma che sa.
0: Hanno detto un po' chierichetto. Un po' chierichetto, Marco.
1: Io? No, ma no. Ma forse Ivan Ford and Sons un po' chierichetto. Oh, d'accordissimo con Marco. Questi non li leggi, però. Cioè...
0: Ma che d'accordissimo? Ma chi l'ha scritto d'accordissimo?
1: È una di...
0: Muscarà non toccarmi Manford. Dove sta?
1: È una, d'accordissimo. È su WhatsApp qualcuno. In mezzo ai tanti messaggi
0: favore,
1: ce n'è uno
0: favore,
1: che dice d'accordissimo.
0: Io comunque per la rubrica accadde ieri voglio parlare di una band che adesso non mi dire che Pearl Jam non sono schierati manco loro,
1: Io non dico
0: che io me ne vado.
1: Non
0: oggi.
1: Ho detto che non sono schierati, ho detto che Manford and Sons ti piace anche se non ti piacciono.
0: Vabbè.
1: Come band, se li ascolti lo stesso volentieri.
0: Il 7 luglio del 1991, quanti sono 35 anni fa, usciva questo singolo che ha segnato l'esordio assoluto dei Pearl Jam, estratto dal loro album di debutto Ten. Cioè uno si affaccia al mondo con questa canzone, no?
1: Poi, puoi solo peggiorare, come fai? Invece no, hanno tenuto molto bene.
0: Una magia che parla di traumi, no? Di traumi personali, familiari, e li trasformano in un inno generazionale. Quindi una ferita che è diventato un grido collettivo di rinascita. Cosa gli vuoi dire?
1: Niente.
0: Pure loro adesso.
1: Non dico più niente, okay, oggi, guarda, bravo. Silenzio sta.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Natale! Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
1: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info, www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
6: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
7: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
6: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
8: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
9: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
13: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
14: Welcome to Violence. PLQG.
8: State ascoltando Gagarin. Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
15: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. La domanda è: quest'oggi i Mumford & Sons sono democristiani oppure no?

0: situazione di Radio Rock, Bramno che è seconda anteprima dalla terza prova in studio della band di Leeds che uscirà il 17 luglio. Oh. Allora facciamo un recap per chi si fosse sintonizzato solamente adesso.
1: Sì.
0: Io ho aperto la trasmissione parlando del meraviglioso concerto dei Mumford & Sons e Marco ha cominciato a definirli democristiani, quindi c'è qualcuno che ti dà ragione e qualcuno che ti vuole
1: posso dire
0: uccidere.
1: Però allora qualcuno dice il discorso di Marco è semplice e chiaro, chiaramente come tutti i miei discorsi sono piuttosto banalotti, semplici, lo si può condividere o meno, ma si è spiegato benissimo. E cioè il mio discorso
0: no,
1: è
0: ragazzi,
1: che
0: non si è spiegato benissimo,
1: Mumford & Sons
0: perché
1: sono,
0: secondo me
1: te
0: puoi dire no.
1: Te l'ha presa
0: no,
1: come
0: no,
1: una
0: no,
1: di quelle
0: no,
1: cose.
0: No, no, no, secondo me l'aggettivo democristiano non è per niente un aggettivo
1: ma
0: bello.
1: Democristiano
0: da appiccicare a una band.
1: Dicevo, democristiano nel senso che sono una di quelle band che se ti trovi ad ascoltarla per puro caso.
0: Ma no, ma quella è una band fatta a tavolino.
1: Ti suscitano la voglia di cambiare.
0: Che vuole vivere nell'ambiguità, non è vero. Ecco, c'è un nostro ascoltatore, per esempio, che dice che non avete capito niente della band perché, per esempio, l'album Delta è molto diverso da tutti gli altri e la risposta all'amico che sostiene che i Mumford & Sons non osano.
1: Io non ho detto che non osano, ho detto
0: sì, però stai
1: che i Mumford & Sons
0: in pratica
1: fanno una musica, ecco, che è facilmente accessibile a tanta gente
0: e che
1: e
0: abbiamo
1: quindi
0: già stabilito che non è per forza un difetto.
1: No, non ho detto che è un
0: perché
1: difetto,
0: anche
1: ma io, a me
0: allora piacciono a tutti, che
1: ma
0: vuol
1: a me
0: dire?
1: Piacciono infatti i Mumford & Sons.
2: Sì. Diffidate da chi odia l'insalata di riso.
0: Infatti,
1: eccolo, vedi,
0: infatti,
1: vedi, è pure
0: infatti
1: quella.
3: Beh, a sto punto metterei la donna del mio amico dei Pooh.
0: Addirittura. Vabbè, dai, qualcuno dice diciamocelo, la seconda canzone dei Mumford & Sons sfasciano il ciccifrollo. Marco,
1: prova a
0: non so se è d'accordo, però questo vuol dire
1: Marco
0: che non ti piace. Non ti piace la band, è un'altra cosa.
1: Ci scrivono, prova a tradurre quello che sta cercando di dire Marco. I Mumford & Sons sono come la pizza, piacciono a tutti, anche a chi non è un fan sfegatato. Secondo me sono
0: appunto
1: come
0: la è la pizza che fa schifo? Non ho capito
1: secondo
0: io.
1: Secondo me sono come, ma io non ho detto che fanno schifo. Secondo me sono come la pasta al pesto.
0: Eh no,
1: che
0: ti
1: non
0: sbagli
1: è, che non è, perché la pizza comunque dici la pasta al pesto è proprio una di quelle cose che nessuno dice ah, adesso mi faccio una bella pasta al pesto ah. No,
0: ma perché no? È buona.
1: Ma, sì, però non è che
0: e
1: dici
0: comunque la pasta al pesto non piace a tutti,
1: è
0: perché
1: vero.
0: Chi è debole di stomaco,
1: vabbè,
0: dice
1: però
0: che l'aglio
1: per dire,
0: gli dà fastidio.
1: Ah, pasta al pesto senza aglio. Però nel momento in cui ti dicono c'è la pasta al
0: senza
1: pesto,
0: aglio
1: dici, vabbè,
0: non ha
1: me la
0: senso
1: mangio.
0: Per chi ama il pesto, scusami.
1: Vabbè, ho capito, allora stiamo andando. Secondo me è una di quelle cose che non dici oh che bello, non vedo l'ora, eccetera. Sono bravi, molto bravi, me li ascolto molto volentieri. Se passano in radio rimango là, secondo
0: sì
1: me.
0: C'era un ascoltatore invece che ha detto che anche oltre ai Mumford & Sons ci avete messo dentro in questo vostro.
1: Ce l'ho messo io, Kings of Leon e Arctic Monkeys, che mi piacciono moltissimo a me gli Arctic Monkeys.
0: E Coldplay.
1: E Coldplay qualche
0: ascoltatore. Vabbè, siete d'accordo ragazzi? Adesso io faccio la scaletta solo con queste band. Se mi fate rodere il culo, adesso
1: sì
0: metto un'altra volta i Mumford
1: &
0: Sons. Li metto una volta l'ora, va
1: diciamo,
0: bene?
1: Una bella playlist da 0 a 0.
0: Cioè, senti
1: che non
0: che
1: scontenta
0: roba,
1: nessuno.
0: Kings of Leon, ma che cosa dite?
1: Non accontenta nessuno, ma non scontenta nemmeno
0: ah,
1: nessuno.
0: Poi altra cosa, cioè dovete imparare a utilizzare la parola, la lettera E, no che se una persona ama i Kings of Leon non può amare i Metallica. Cosa
1: detto
0: vuol dire? Non è O, è E.
1: Ma io non ho detto.

0: Oh Marco, indovina dove sto andando? A casa, sai, a farmi una bella pasta a
1: pesto,
0: perché me lo faccio da solo.
1: Bravo.
0: Mi schiaccio i pinoli, c'ho il basilico mio, e mi faccio proprio una bella pasta al pesto, e ne sono, e non ne sono mai sazio.
1: Bravo, bravo.
2: Vedi, vedi, ascolta di Mumford & Sons mentre mangi la pasta col pesto e vedrai che sarà
1: la vita vera, sarà la vita
2: un bel
1: vera.
2: Momento, un bel momento.
1: Vabbè, chiudiamo questo argomento perché vogliamo aprirne uno ancora più interessante, e io a questo punto vorrei vincere questa sfida.
2: Sì, perché ci siamo mandati con Tatiana lo stesso articolo che è apparso ieri sul Post, vicendevolmente, perché entrambi siamo rimasti molto colpiti, sarà che riguarda comunque una trasmissione radiofonica, dalla storia di questo gallese che si chiama Ellis James, che
1: conduttore,
2: conduttore di BBC, che appunto all'interno di una trasmissione, quella di John Robbins, ha questa sorta di format, di rubrica, non so chiamarla diversamente.
1: Sì, ogni settimana a 60 secondi, noi non la faremo proprio così,
2: no.
1: Per trovare una conoscenza comune con un ascoltatore, cioè il famoso grado di separazione.
2: Un grado solo di separazione, con qualche gallese che chiama. Il vantaggio è che il Galles è abbastanza piccolo, è pieno di gente molto socievole che beve, e quindi insomma bevendo poi ci si conosce ancora di più tendenzialmente.
1: Te non bevi, quindi non dovresti trovare amici tra gli ascoltatori, credo.
2: Di trovarlo, sono 3,2 milioni di persone e quindi lui cerca in 60 secondi di trovare...
1: Ci riesce la metà delle volte,
2: Un amicizio, quindi chiama un ascoltatore, lui gli fa delle domande a questo ascoltatore e poi gli comincia a dire ma tu conosci quest'altro, finché non riesce a trovare in 60 secondi, e la metà delle volte ce la fa, un... link, una persona di contatto, un grado di separazione tra lui e l'ascoltatore, quindi un amico che conosca entrambi.
1: Vabbè, allora noi stiamo parlando dell'Italia, 60 milioni di abitanti.
2: È più difficile, sì.
1: No, più facile, dai.
2: È più difficile, c'è più gente, è più difficile trovare un grado, cioè nel caso...
1: Comunque
2: di questo
1: non,
2: ragazzo
1: non la faremo, in questo gioco non lo faremo,
2: no.
1: Come lui.
2: Ma perché non mi ricordo
1: tra
2: i nomi?
1: Si chiama Cymru Connections, è un nome gallese, Cymru. Faremo questa cosa qua, vogliamo sapere se tra voi ascoltatori, lo chiederemo più volte oggi nel corso della trasmissione, ci conosce qualcuno che ci conosce.
2: Sì.
1: Però
2: personalmente
1: non, che ci conosce personalmente, quindi poi ci dovrà dare delle informazioni, non che ci conosce come conduttrici e conduttrice o conduttore radiofonico, ma ci conosce per altre cose.
2: Allora lui ci riesce solitamente come questo conduttore radiofonico gallese, facendo delle domande banali, cioè quanti anni hai, e quindi ha un'idea di quanti anni ha la persona,
1: no, adesso
2: in che città vivi, dove hai studiato, eccetera.
1: No, non ci mettiamo a dire questa cosa.
2: Vabbè, però
1: noi
2: devo dare due o tre informazioni.
1: Ma sono loro che ce lo devono dire. Cioè adesso un ascoltatore ti scrive: Marco, io ho fatto questo liceo, conosco una persona che ha fatto questo liceo.
2: Ma che ne sa chi ha fatto? Magari conosce questa persona e non sa che questa persona ha fatto.
1: Ma no, se ti dà delle informazioni private, no,
2: vabbè, ma
1: ci possiamo credere.
2: Sì, ma che ne sa che questa persona mi conosce magari. Se io invece gli do un po' di informazioni è più facile.
1: Ma per forza ti conosce, se ti dà le informazioni.
2: Per
1: guarda, ho vinto.
2: Ecco, sì.
1: Ho vinto!
2: Subito qualcuno. Ciao Tatiana,
1: allora,
2: posso leggere?
1: Sì.
2: Ciao Tatiana, io sono compagno di scuola.
1: No, non leggere il nome di mio cugino.
2: Di tuo cugino Giuseppe.
1: Tra l'altro mio cugino che adesso ormai abita in Cina.
2: Sì.
1: Di quarto grado, però ho vinto. È finita, ho vinto.
2: No, dai, rifacciamo.
1: No, ho vinto.
2: Rifacciamo.
1: Abbiamo detto chi è.

0: handicap. Oggi lo faremo di nuovo questo gioco.
1: No,
0: adesso
1: dire...
0: siamo 1-0.
1: No, no, però
0: con mia grandissima soddisfazione.
1: Siamo partiti. Ci scrivono intanto che siamo i Raimondo e Sandra di Radio Rock. Io vorrei essere vorrei essere Sandra Mondaini, nello... perché comunque secondo me si adatta di più alle mie caratteristiche. No.
0: Ma perché c'è,
1: Sandra Mondaini
0: No, perché c'è David che ci scrive che ha 2 gradi di separazione con me, 1 con Marco.
1: Quindi ho vinto.
0: Ma sarà
1: io?
0: Il contrario.
1: Non lo so, ora capiamo, però
0: c'è qualcuno che mente, non va bene, vi squalifichiamo. Ha detto, abbiamo un sacco di amici in comune, per esempio Sara Rossi. Non mi dispiace, non conosco nessuno.
1: Non ti ritorna?
0: No.
1: E allora togliamo un punto a Tatiana, stiamo 0-0.
0: Rossi è un cognome molto comune, quindi non vale a prescindere.
1: Vabbè, però siamo 0-0 quindi.
0: No, siamo 1-0 perché l'amico di mio cugino, ma sta scherzando, mio cugino che abita in Cina poi.
1: Non lo so, non sono convinto.
0: Incredibile, incredibile. Something takes a part of me. Something lost and never seen.

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
3: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
2: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
3: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: me va tutto un po' più grosso.
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Aptodis, averla ti conviene!
10: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene!
9: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
11: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
12: Todis, buongiorno convenienza!
13: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
14: It's on Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: ci credi.
1: Stai ascoltando Gagarin,
2: una trasmissione spaziale on Radio Rock.
3: Oggi trasmissione clamorosa in cui cerchiamo un grado di separazione con i nostri ascoltatori. Torniamo con la band preferita da Marco Muscarà, che sta perdendo miseramente a questo gioco. Si tratta dei Queen.

0: The Who naturalmente torna nell'alta rotazione con questo brano estratto dal nuovo album dalla Mongolia, direttamente dalla Mongolia. Ti piace?
1: Mi piace e non sono democristiano.
0: Uscirà il 24 luglio. Allora, stiamo giocando ad un gioco molto bello, molto figo, lo ripetiamo per chi si fosse sintonizzato solo ora.
1: Tutto nasce da una rubrica settimanale di una trasmissione della BBC in cui Alice James, gallese, che conduce la trasmissione insieme a John Robbins, cerca in 60 secondi, chiama un ascoltatore gallese a caso e lui cerca un link tra lui e l'ascoltatore, cioè una persona che conosca entrambi, un grado di separazione,
0: esatto,
1: tra due, come si suol dire. Ebbene, stiamo facendo
0: un po' diverso, sì, ma è una sfida tra me e Marco che io ho vinto e devo dire
1: non hai vinto.
0: Ho vinto, ma meglio di questo conduttore, perché io ci ho messo meno di 60 secondi.
1: Aspetta.
0: Di 60 secondi.
1: Stiamo cercando, quindi, è una sfida tra me e Tatiana, lei conosce molta più gente di me, quindi chiaramente sono svantaggiato.
0: Marco, se tu passi la maggior parte del tempo a dormire o dentro casa, sì, la gente poi si è dimenticata di te.
1: Ho capito, speravo che il mio vicino che suona Creep tutto il giorno con la chitarra a un certo punto scrivesse.
0: E infatti, se è affezionato a Creep, forse potremmo avere, no, una chance che sia l'ascolto di Radio Rock.
1: Però un grado di separazione
0: ce l'abbiamo.
1: Un grado di separazione vuol dire una persona che conosce una persona che ci conosce, che conosce,
0: ecco,
1: uno dei due. E arrivano però dei messaggi anche per me, non è vero che arrivano solo per te. Per esempio, David scriveva: conosco una mia amica e molta amica con Boris Sollazzo. Però posso dire Boris vale per entrambi?
0: No,
1: dai,
0: l'ho conosciuto prima io.
1: Ma chi l'hai conosciuto prima? Non sono convinto. Vabbè, che l'hai conosciuto prima di Boris. Io l'ho conosciuto nel 2000. Boh, sarà stato il 2013.
0: Vabbè, comunque vai avanti, dai. E quindi?
1: E Marco ha collaborato per un libro illustrato con Lorenzo, che è un mio amico e socio di studio. Tra l'altro bravissimo maestro Ananasso, si fa anche chiamare. Molto molto bravo come appunto
0: sì, però parla appunto della conoscenza diretta tra me e lui.
1: Vabbè,
0: quindi
1: no,
0: non c'è nessun
1: non vale
0: grado di separazione. È ovviamente un mio amico. Poi c'è qualcuno che scrive: io conosco Luana, la fotografa che ha fatto delle foto a Tatiana.
1: Oh.
0: Però guarda, questo punto non me lo prendo, perché in realtà Luana è anche insomma la fotografa ogni tanto di Radio Rock, quindi forse non me lo posso prendere. Pensa quanto sono onesta.
1: Stiamo
0: 1-1.
1: Non lo so.
0: Sentiamo qua.
1: Vai. Dei messaggi audio anche.
2: Io ho in comune qualcosa con tutti e due,
1: cioè?
2: Perché io sono cresciuto nel paese di Martina Caronna, dove ho passato le migliori mie estate e la conosco personalmente.
0: Ma io sono Tatiana.
2: Cioè? Sarnano.
1: No, però è vero, ha un grado di separazione.
2: Nicola,
1: che è Martina.
2: Un bellissimo localetto.
0: No, perché lui conosce male anche Martina. Cioè,
1: la conosco bene Martina. Cioè, conosce Martina, che effettivamente ha un grado di separazione
0: tra
1: noi e lui.
0: Però Martina è sempre della radio, quindi non la possiamo.
1: Allora, te la stai girando come ti pare. Siamo sempre 1-0 per
0: 11, te. 11 e sono arrivata al distributore a prendere un caffè.
1: Mi fa piacere, bene, bravo.
0: Quindi questo è 0 gradi di separazione. Siamo super amici.
1: Non è vero.
0: È un mio adepto.
1: Guarda, arriva
0: adepto.
1: Un messaggio di 18 secondi, Tatiana. Secondo me, vai, prova a sentirlo.
3: Sì, buongiorno.
1: Non lo so.
3: Gianfrullo, volevo dire che io ho solo un grado di separazione con Marco Moschino, perché sono molto amico di un suo amico.
1: Sì,
3: e
1: vedi?
3: Quindi ecco, dovreste dargli un punto anche a lui, grazie.
1: 1-1.
0: Peccato che questo messaggio arriva direttamente da Marco Muscarà.
1: Non è vero.
0: Che sta barando.
1: Non puoi dimostrarlo.
0: Ma dove sei andato? Comunque sei bravo a fare le imitazioni, lo posso dire.
1: Sono
0: lo sgabuzzino.
1: Ho tenuto occupato il bagno mentre Tirocchi bussava incessantemente, che penso dovesse fare la pipì. Io ero là a registrare questa
0: Poi sono
1: minchiata.
0: Amico di un suo amico.
1: Un amico di un amico. Certo, perché rimani le bugie. Quando dici le bugie devi rimanere sul vago, non devi dare tanti dettagli, se no poi la gente ti scopre, capito?
0: Bravo.
1: Questo è il segreto per dire le bugie perfette.
0: Vabbè, ho vinto a questo gioco e quindi niente, grazie. Lo rifaremo domani.
1: Va bene, va bene.

0: Leone, perché Marco stava recuperando, ma non vale.
1: No.
0: Cioè, addirittura una sua vicina.
1: Sì, Laura, che non è però, penso, se non ho capito male, è la mia vicina, che non è però lei che suona creep.
0: Sì, lei ha scritto: io non sono io che suono creep, ma se una persona la vedi quasi tutti i giorni e ci è scambiato qualche volta qualche parola, vale lo stesso. Laura, tu sai tutto di Marco Muscarà,
1: vale,
0: perché quella è la sua comfort zone.
1: Però
0: ma non vale, perché questo gioco vale, spieghiamolo
1: perché
0: bene.
1: Perché Laura sarebbe zero gradi di separazione con me. Cioè, mi
0: tu
1: conosce
0: conosci Marco,
1: direttamente.
0: Invece noi cerchiamo qualcuno che conosca sia voi che noi.
1: Cioè, un
0: però
1: punto di contatto.
0: Esattamente.
1: Se due persone si conoscono direttamente, il grado di separazione è zero. Invece noi cerchiamo un grado di separazione. Chissà.
0: Attenzione,
1: che non riusciamo.
0: C'è qualcuno che scrive: ciao, sono Fantonio e sono molto amico di Gianfrullo, amico di Marco Muscarà.
1: Vale,
0: secondo me vale, guarda.
1: Un giorno ti racconterò tutte le mie esperienze con Gianfrullo.

0: cazzo, io proporrei a Matteo di cambiare il nome in Cicci Frollo, chissà se funziona uguale.
1: Sì.
0: Che dici?
1: Non lo so, non cazzo, so. Matteo Cicci Frollo potrebbe essere un buon nome. Io lo propongo.
0: Allora, ragazzi, ancora scrivono. Vai.
1: Sì,
0: vediamo.
1: Leggo. Buongiorno, non voglio fare nomi, ma conosco un'amica di Tatiana che mi ha dato un due di picche, vale? Beh, effettivamente sì, però.
0: Perché... Però se non mi spiace, cioè dovresti dire, questo dire... potrebbe, cioè sai quante amiche ho che danno due di picche, tantissime.
1: In continuazione, ma Tatiana stessa dà solo due di picche, ma ne
0: ma
1: dà
0: non
1: proprio...
0: è vero,
1: dai.
0: Devi sempre rovinare la piazza.
1: Un quattro di picche dà, allora non
0: è
1: proprio
0: vero,
1: un due, ma un quattro.
0: Vero.
1: Io sono cliente della libreria dove Marco ha presentato il libro sulla Prenestina, Massimo, vale?
0: No, cliente no.
1: Se eri alla presentazione,
0: se fossi
1: però,
0: stato amico
1: non vale.
0: Del proprietario, che era amico anche di Marco.
1: È vero, potrebbe essere una buona cosa, vediamo. Io ero al concerto dei Nicap con Simone Maurovic. Conta? Potrebbe
0: no.
1: Potrebbe contare per entrambi, però Simone Maurovic. È un grado di separazione, ma
0: no, abbiamo detto non contano gli altri della radio, i nostri colleghi. Abbiamo escluso Martina. Adesso abbiamo
1: Ha ragione.
0: Simone Maurovic, sì, lo vedi? Lo vedi come sei? Sei sessista.
1: Allora,
0: poi l'agenzia delle entrate è amica di tutti, è vero.
1: Comunque effettivamente
0: molto amica anche di Giuliano Leone.
1: Un grado di Giuliano Leone, sai che diceva ieri, ora che ha vinto il microfono d'oro Giuliano, no?
0: Eh sì.
1: Girava per
0: la padella girava
1: per la radio dicendo voglio proprio vedere se quelli dell'agenzia delle entrate adesso hanno il coraggio di farmi un controllo fiscale ora che ho il microfono d'oro, capito? Diceva proprio,
0: dice così,
1: voglio proprio
0: poi...
1: vedere, vai, fatemelo un controllo, vediamo se avete il coraggio, urlava.
0: Noi comunque dopo il break delle 11:30 cambieremo clamorosamente il nostro sondaggio di oggi, cioè cambieremo argomento e riprenderemo il sondaggio di ieri sulle 250 migliori canzoni secondo il magazine Far Out dedicate all'America.
1: Esattamente.
0: Quindi continuate a scrivere, ieri siete stati veramente bravissimi.
1: E posso dire, ne hanno tirate fuori almeno una decina che meritavano di essere in quella classifica, che comunque è molto ampia,
0: esatto.
1: 250 canzoni senza essere state incluse. Quindi bravi.
0: E invece io adesso vorrei parlare, dopo i Blur, vorrei parlare del fatto che tu sapevi che lo starnuto è un cambio di stato d'animo? Quando tu starnutisci, stai cambiando stato d'animo.
1: Ma no,
0: questa cosa è
1: fuori
0: bellissima.
1: Delle sostanze.

0: qualcuno dice conosco l'odo dello stato sociale, vale? Beh, sì.
1: Beh, perché lo conosciamo di...
0: anche noi.
1: Anche noi, sì, può valere, però per
0: se
1: tutti
0: fai
1: 3-4
0: starnuti di fila, come sei emotivamente confuso?
1: Ma che vuol dire lo starnuto? Lo starnuto serve per eliminare sostanze patogene esterne che ti entrano, no, nelle vie aeree.
0: Voglio parlare del fatto che uno studio ha rivelato che fingere di sorridere, come fai tu, Marco?
1: Sì.
0: Potrebbe, al lavoro, potrebbe spingere a bere di più.
1: Non ho capito.
0: Cioè, se tu fingi entusiasmo al lavoro e nascondi frustrazione e quant'altro, sei destinato e più incline a bere alcolici in eccesso una volta terminato il turno. Quindi, allora, secondo i ricercatori, il problema non sarebbe lo stress in sé, ma lo sforzo mentale per essere democristiani e reprimere costantemente le proprie emozioni.
1: Allora vedi, il fatto che io sia quasi astemio vuol dire che tutti i miei sorrisi sono sinceri. Ora mando una pecca al direttore Emilio
0: Servizio
1: Pappagallo
0: con
1: subito.
0: Io adesso scriverò pecca Marco Muscalà in Gagarin servizio con il sorriso. Ti piace servizio con il sorriso?
1: Va bene, scrivi. Io mando una pecca al direttore, guarda, subito. Ci metto un attimo, ormai ho la linea
0: certo,
1: diretta.
0: Certo.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock

0: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
1: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
2: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
3: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Auto Import, a Roma, dal 1950.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
7: La rete aderente.
6: State ascoltando
8: Gagarin.
6: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
9: Gagarin vi tiene in compagnia naturalmente fino alle 13. Arrivano Pantera.
8: Radio Rock, back in time.

0: Avatar, torniamo con loro e dedichiamo questa ultima ora, a parte alla, all'intervista che avremo tra poco, ma anche appunto a questa classifica che abbiamo cominciato ieri, le 250 migliori canzoni sull'America secondo il Far Out Magazine. Dovete indovinare quali canzoni ci sono in questa classifica. Se indovinate, ovviamente noi programmeremo quel brano.
1: Vincete del denaro se indovinate. Facciamo così quest'oggi. Vincete sì. 1 milione in gettoni d'oro per ogni canzone che indovinate. Ve li paga direttamente
0: 3899 106 600.
1: Giuliano Leone, che ha vinto il microfono d'oro e quindi adesso
0: diventato
1: è
0: diventato ricco
1: e può dare proprio gettoni d'oro così. Lui li lancia dalla macchina, venendo. Se vedete una, di che colore è la macchina di Giuliano? Una
0: bianca.
1: Dacia Duster bianca,
0: mi pare bianca.
1: Se vedete una Dacia Duster bianca con una persona che lancia dei gettoni d'oro dal finestrino, spesso è Giuliano Leone che proprio elargisce denaro in questa maniera.
0: Canzoni che colgono l'essenza dell'America meglio forse di qualsiasi altro linguaggio, quindi stiamo parlando di canzoni che raccontano sia le tensioni politiche di questo paese, ma anche la straordinaria mescolanza di culture che ha dato vita appunto a jazz, blues, rock and roll. E poi l'immensità del territorio, cioè c'è un po' di tutto in queste 250 migliori canzoni che raccontano anche 250 anni di vita degli Stati Uniti. L'esempio lampante,
1: beh, è il Boss.
0: Ieri l'avete citata in tantissimi, c'era, ma noi abbiamo fatto finta di niente e oggi invece ve la regaliamo.

0: Boss, che ovviamente è in questa classifica dedicata all'America. Vediamo un po' di messaggi che sono arrivati, vediamo se state indovinando.
1: Allora, Tati, mandano
0: American
1: tante...
0: American is Waiting, ci scrivono di Brian Eno e David Byrne, che non so se c'è, c'è?
1: No, Brian Eno non c'è, no, assolutamente.
0: Frank Zappa c'è, perché l'avevano citato anche ieri con diverse cose.
1: America Drink, Drinks and Goes Home di Frank Zappa del 1967, se
0: quindi
1: ti interessa.
0: Quindi non quella che hanno detto.
1: Poi citano tra le varie cose Ohio di Crosby, Stills, Nash & Young. Sì, c'è Ohio, assolutamente. Tra l'altro fammi dire che
0: la mettiamo dopo.
1: Neil Young appare in duplice veste, chiaramente, perché appare sia con appunto Ohio e con Crosby, Stills, Nash & Young, che con Neil Young solista con Alabama, quindi in entrambe le canzoni. Alabama, alla quale a quale estate sono dedicate tante canzoni, se non sbaglio è il terzo in ordine proprio di importanza, la terza località in ordine di importanza. Prima c'è New York, poi la California e poi appunto l'Alabama, che evidentemente ispira tanti.
0: In tanti citano David Bowie, ma non con le canzoni che avete citato voi, in particolare di lui, del Duca Bianco. Troviamo al... non ci sono i posti.
1: Non ci sono i posti.
0: Troviamo Young Americans dall'omonimo album del 1975, che anch'essa parla della cultura, della società degli Stati Uniti e racconta un po' le speranze e la delusione di una generazione. Quindi critica il sogno, il famoso sogno americano, attraverso due giovani. E quindi niente, vi regaliamo questa, perché nessuno ha indovinato quale canzone del Duca Bianco era in questa classifica, è vero, diciamo noi.
1: Se pensi quante critiche anche negli ultimi anni sono nate riguardo il sogno americano, David Bowie lo cantava già un po' di anni fa, circa 50 anni fa.

0: continueremo con questo ovviamente sondaggio dopo il break delle 12, ma dopo l'intervista che andremo a fare con del film di Giorgio Amato, Election Day, da domani al cinema.
1: Esattamente, con Crisula Stafida, una delle protagoniste del film, che vede tra appunto gli artisti impegnati anche Angela Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, molti molti altri. Film molto particolare, molto bello, una commedia all'italiana, ma di quelle con il retrogusto un po' amaro. Fa ridere, fa sorridere, ma ti lascia un po' questo retrogusto molto amaro, che prende in giro un settore complicato da prendere in giro, che è quello della politica, satira politica, presentando delle cose assurde che però sai che mentre lo vedevo, e ne parleremo tra poco con Crisula, secondo me pensavo alla fine, sai che potrebbero veramente essere realistiche, cioè,
0: no, perché... film che ti ha dato un motivo in più per rimanere a casa ieri sera.
1: È vero, ieri sera sono rimasto a casa.
0: E non venire al concerto di Mumford & Sons.
1: Con la mia compagna ci siamo visti il film, però devo dire è stata una bellissima serata, quindi è andata alla grandissima. Fammi ricordare una cosa, Tati, che c'è una grande novità per Radio Rock, perché da oggi si può ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più insomma per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate nel nostro bello stivale. Radio Rock, tutta un'altra
0: parli
1: storia.
0: Parli come Mike Buongiorno.
1: Anche in TV, in tutta Italia. Guarda, Mike Buongiorno, Corrado era il mio...
0: Vabbè,
1: mio
0: ti
1: modello.
0: Farò questo complimento. Anche questa l'avevate indovinata e eccola qua per voi.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
3: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le coppe di Percoop di Roma e del Lazio.
4: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Sito e app.
7: State ascoltando
8: Gagarin.
7: Gagarin, una trasmissione spaziale.
9: Compagnia di Gagarin, ancora per un'ora prima dell'arrivo ovviamente di Giuliano Leone. Tra pochissimo parleremo del film Election Day. Rimanete con noi e continuate a votare le vostre canzoni che raccontano.

0: alta rotazione di Radio Rock, aspettando anche il concerto tra pochi giorni, penso, a Roma. Sì. Intanto parliamo di un film di Giorgio Amado, si chiama Election Day, lo trovate da domani? Da domani al cinema.
1: Esattamente, e ne parliamo con Crisula Stafile, che è ospite appunto di Gagarin e di Radio Rock, attrice italiana che ha partecipato al film. Benvenuta, come va? Tutto bene?
2: Grazie, buonasera a tutti. Per me ancora è buongiorno.
1: Buongiorno,
2: ma
1: sì.
2: Ma quest'ora ancora un po' buongiorno, sì.
1: Ci sta,
2: però buonasera.
1: Noi poi facciamo finta di ogni volta di presentarci, stiamo chiacchierando tipo da 40 minuti, però in realtà chiaramente...
2: Ma è perché siamo tutti un po' attori nella vita.
1: Sì, bisogna un po' farlo giustamente anche nella vita. Essere attore nel lavoro aiuta...
0: Pregi e difetti.
1: Aiuta a esserlo nella vita, oppure no.
2: Per quanto mi riguarda no, perché poi mi scatta quasi un senso di ribellione nella vita, per cui voglio essere assolutamente me stessa.
1: È un po' come i pizzaioli che non mangiano pizza poi.
2: O quelli che fanno le scarpe, che vanno in giro con le scarpe rotte.
1: Esattamente, insomma. Calzolai con le scarpe rotte.
0: È così, no, invece di questa sceneggiatura cosa ti ha colpito? Raccontiamo che è una commedia, diciamo, grottesca, incentrata su una notte elettorale che si trasforma in un incubo.
2: Sì. Allora, quando ho letto la sceneggiatura, la prima cosa che mi ha colpito è stato sicuramente il ritmo, perché io sono una che si annoia un pochino, e quindi se le prime 10-15 pagine non parte il film, abbandono e dico mi addormento. Invece questa sceneggiatura, devo dire, mi ha preso da subito e mi ha portato dentro la storia e non mi ha mollato fino alla fine.
0: Ma invece tu hai preso ispirazione dai professionisti della comunicazione o insomma da cose che hai visto in giro, oppure no? Cioè da personaggi reali per interpretare
1: perché
0: il tuo ruolo?
1: Interpretare il ruolo di una social media manager, anche se una social media manager un po' improvvisata,
2: esatto,
1: mettiamola così, che però effettivamente poi riesce a ora non spieghiamo,
2: è scaltra,
1: è furbetta.
2: Beh, diciamo che no, non mi sono informata, ma proprio perché non dovevo informarmi, nel senso che Sara è una consulente d'immagine, una social media manager, ma appunto un po' improbabile,
1: sì,
2: ecco.
1: Tra l'altro immagino sia stato anche molto molto divertente, quando hai visto il copione c'era l'idea di poter parlare in un romano anche un po' sgrammaticato, spesso, nel senso che poi no,
0: quanto mi sarebbe piaciuto fare quel romano sgrammaticato, perché non devo sforzarmi.
1: Uno studia anni per avere una dizione perfetta,
2: esatto,
1: come ha, e invece poi a un certo punto dice vabbè, parla male e sbagliami anche qualche congiuntivo qua e là.
2: In realtà il personaggio su carta non era così.
1: Non era così?
2: Sì, vi do questa notizia. Era stato pensato in un altro modo. Era stato pensato come un ruolo effettivamente professionale. Poi, leggendo la sceneggiatura, ho parlato con il regista e con il produttore. Ho detto però sarebbe carino che questo personaggio invece fosse un po' una Bridget Jones de Noartri, no? E quindi loro hanno sposato l'idea e abbiamo strutturato il personaggio in questo modo, insomma. Poi abbiamo pensato che poteva essere carino dargli la parlata romanesca, appunto, perché era un contrasto forse efficace con Angela Finocchiaro, che invece è del nord.
1: Sì, effettivamente funziona molto bene. È sempre complicato parlare di film senza spoilerare, eccetera, ma per far capire quanto è improvvisato, a un certo punto gestisci il set di un'intervista e inizi a mettere cose a caso dietro con...
2: Ma spoileri!
1: La foto, non si può dire la foto quella con...
2: Non si può dire,
1: ok. Una foto generata dall'intelligenza artificiale con delle caratteristiche tipiche delle foto generate dall'intelligenza artificiale. Come è stato lavorare con Angela Finocchiaro, Tirabassi, che sono comunque... degli attori sono calati molto bene in questo ruolo. Angela Finocchiaro è veramente molto presente, ma stavamo dicendo anche fuori onda che è un film che ha... tre protagoniste donne, poi principalmente tutti gli altri personaggi gravitano un po' intorno, ma il nucleo è questa politica che appunto vive forse un'elezione o comunque una competizione elettorale molto accesa per essere eletta in un partito di sinistra, e le sue due assistenti, consigliere in qualche modo, che l'aiutano nel suo lavoro.
2: Sì, abbiamo un sacco di quote rosa nel film.
1: Sì.
2: E diciamo subito una cosa.
0: Meno
2: però.
0: Male, Laura.
2: Che io leggo un po' dappertutto, è un film sulla politica, ma non vi prendete così seriamente, perché no, non è un film sulla politica. È un film che fa satira con la politica, che la prende in giro, che prende in giro i suoi esponenti. E quindi è un film più per il pubblico che per la politica.
1: Sono d'accordo, anche perché prendere in giro la ne parliamo spesso qua in radio, no? Che la satira politica, tra virgolette, è sempre più complicata, perché prendere in giro un settore in cui, diciamo che già di per sé, formato da personaggi che
2: non
1: certe
2: c'è
1: volte,
2: da inventare molto.
1: No, cioè parliamo di commedia grottesca, sono già grotteschi di per sé. Fatto sta che esce fuori appunto uno spaccato di umanità, poi alla fine, perché quello, di quello parliamo, di persone che sono assurde ma allo stesso tempo molto credibili.
2: Reali,
1: molto
2: certo.
1: Credibili.
2: Infatti secondo me il film genera empatia nello spettatore, anche perché tu ti puoi riconoscere in questo contesto, non è surreale. Poi è vero che accadono cose in un ritmo molto intenso, una dopo l'altra, ma può succedere nella vita. Ci sono quei giorni, no, che ti capita di tutto.
1: Eh beh, certo.
2: Quindi anche in quella notte lì.
1: Ne parliamo tra pochissimo, continuiamo a parlarne. Intanto ti abbiamo chiesto di fare una scelta musicale. Cosa hai scelto e come mai?
2: Allora, ho scelto la canzone Kiss di Prince. È perché mi riporta un po' alla fanciullezza, dai.

0: di Prince. Stiamo parlando di Election Day, il film di Giorgio Amato, da domani al cinema.
1: Oh, la cosa molto bella di questo film è anche che il personaggio di Angela Finocchiaro, che è questa politica appunto di lungo corso che si trova a concorrere, senza spoilerare, per un ruolo anche importante, insomma, nel caso venisse eletta, ha un crollo improvviso della sua vita, poi, in tutti i sensi, sia lavorativa che sentimentale, che di madre, e in pochissimo, senza che abbia nessuna poi responsabilità, forse, in tutto quello che succede. Cioè, rappresenta proprio un momento in cui succede che delle congiunture trasformano una giornata normale in una serie di incubi continui, problemi continui, e là diventa un modo per cercare di parare le cose. È una situazione estremamente... Parlavamo prima del fatto che parla, sì, di elezioni e di politica, ma poi alla fine parla di persone che si trovano...
2: Ma perché la vita è così, ti va tutto bene e poi improvvisamente, tracchede, tutto comincia a andarti male, oppure esattamente il contrario, ti sta andando tutto male e poi improvvisamente arriva un bagliore di luce.
1: Esatto, che è quello che noi spesso stiamo aspettando, Tatiana, da tempo. Simon and the Stars era venuto ospite nostro qualche settimana, da qualche mese fa.
2: Credeteci sempre.
0: E sta riprendendo, forse,
1: ci aveva detto
0: vergine.
1: Che sarebbe stato un ottimo anno, invece sì. Evidentemente si è sbagliato.
0: Piano, dai,
1: molte...
0: siamo a metà. Invece ti voglio chiedere, se dovessi convincere il pubblico a vedere Election Day con una sola frase, quale sarebbe?
2: Allora, caro pubblico, andate a vedere Election Day perché non è un film che annoia, è un film che vi porta dentro alla storia ed è un film che non vi molla fino alla fine. Anzi, secondo me, quando arriva al finale direte: beh, ma già finito, un altro pezzettino.
1: No, più che altro, sai, quando arriva il finale, senza raccontare come finisce, perché poi effettivamente uno si aspetta che si sia arrivati a un finale, poi c'è un'ultima scena in cui in realtà...
2: Ma tu sei pericolosissimo.
1: No, non sto dicendo niente.
0: Sì, ma infatti...
1: Non sto dicendo niente.
0: Non te li vedere, no, i film, no, prima,
2: stai tenendo
0: di
2: sul
0: fare
2: filo,
0: l'intervista.
1: Non sto dicendo niente. Mi tengo sul filo senza però mai scivolare dal lato sbagliato del filo del rasoio, però... ti viene,
2: cioè,
1: proprio...
2: le palpitazioni.
1: No, ti viene però l'idea proprio di dire: ah, cavolo, cioè, si apre un'altra storia in realtà, capito? Che a quel punto dici... Porca miseria, c'è un colpo di scena finale abbastanza
2: Vabbè, ma
1: forte.
2: Ma lo fanno anche nelle serie, insomma,
1: un cliffhanger.
2: Film, sperando nel secondo, no?
1: Quello, infatti, ti volevo chiedere
0: twist.
1: Se in realtà secondo te c'è un'idea oppure no, se...
2: No, non lo so, non credo. Ma più che altro tu lo lasci aperto anche per far ragionare lo spettatore, che può decidere da solo che interpretazione dare a questo finale, perché non esiste solo un punto di vista assoluto, no? Siamo in tanti, quindi ognuno avrà il suo punto di vista.
1: Oh, se dovessi identificare una commedia italiana che per qualche motivo può avvicinarsi anche come genere a, per raccontare, per dare appunto dei riferimenti, no, a chi domani dirà: che cosa faccio questa sera? Vado al cinema. E che cosa ti verrebbe in mente? So che quando uno fa queste domande si apre un mondo, oppure si annebbia tutto, diventa complicato.
2: Mi si sta aprendo un mondo,
1: sì.
2: Guarda, diciamo, per l'assonanza con la location, che è praticamente una location quasi unica per tutto il tempo, mi verrebbe in mente... Vabbè, sparo alto.
1: Vai, spariamo altissimo.
2: Perfetti Sconosciuti.
1: Oh!
2: Sì.
1: Sai che è
2: loro,
1: vero?
2: Alla fine, vero?
1: Sai che
2: non
1: ci sono...
2: Pensato?
1: Non ci avevo pensato per nulla, sono sincero.
2: Invece,
1: però effettivamente
2: guardando
1: c'è...
2: il film, a me è venuto in mente.
1: C'è anche un po' quel senso, a un certo punto, un po' claustrofobico, che viene anche in Perfetti Sconosciuti, no? Di persone che sono in una grandissima difficoltà.
2: Una sorta di Grande Fratello.
1: Sì, e bloccati in uno spazio chiuso nel quale effettivamente non escono, non possono uscire, e si trovano a dover interagire anche con delle tensioni, a un certo punto, molto forti.
2: Però, per assurdo, quando accadono cose interessanti, anche se sei in una location unica, non c'è la percezione della noia. Questa è una gran cosa, secondo me, per quanto riguarda il film.
1: Sì, sì, assolutamente, che denota una scrittura, insomma, che...
2: Ma l'ho venduto? L'ho venduto, secondo me.
1: Secondo me sì. Ah, facciamo così. domani esce, venerdì mattina ci facciamo mandare dagli ascoltatori le foto, i selfie fatti al cinema mentre stanno vedendo Election Day, e poi ve li giriamo, insomma, così.
2: Mi raccomando, con l'intelligenza artificiale triplicateli all'infinito.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, così vengono con 14 dita, senza fare riferimenti
0: verrà
1: al film che
0: Nolan,
1: non posso fare.
2: Niente, ha dovuto spoilerare.
1: Lo so,
0: grazie mille di essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie mille a Crisula Stafida, che è stata con noi appunto per parlarci di Election Day, che ricordiamo è da domani in tutti i cinema.
0: Noi continuiamo con la musica dedicata all'America. Se volete le vostre proposte al 3899 106 e 600, questo grande classico Sweet Home.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
6: Enough talk. It's time to rock.
7: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
8: Radio Rock,
7: tutta un'altra storia.
9: Stai ascoltando Gagarin.
7: Una trasmissione spaziale
8: on Radio Rock.
10: Ultima mezz'ora di Gagarin dedicata alle canzoni che parlano dell'America.

0: Nothing hurts like the rush. Nothing hurts like the rush. When they're all out together. Editors, tra le novità di Radio Rock che potete votare sul sito radiorock.it. Oggi stiamo parlando, seconda parte del sondaggio di ieri, delle 250 migliori canzoni sull'America secondo il magazine Far Out. E a questo proposito ci sono un sacco di messaggi, Marco, mi raccomando. Fra l'altro avevano chiesto Sunday Bloody Sunday di U2.
1: Sì.
0: E praticamente non l'abbiamo fatta apposta, ma la nostra regia lo ha proposto come Back in Time.
1: Guarda,
0: pensa
1: un po', e non c'entra l'America.
0: Pensa.
1: Ci dicono Living in America di James Brown, ci sta, bravi, avete indovinato. America di Rammstein, l'avevano citata anche ieri, no, non ci sta in questa classifica, non è considerata. Born to be Wild nemmeno è inserita all'interno delle 250 canzoni migliori riguardo l'America. Ci dicono Tennessee, sai che non so se...
0: Vabbè, senti questo messaggio, vai. Vediamo se troviamo qualcosa.
2: Buongiorno Marco, allora ci ho ragionato un po' ieri perché stavo pensando alle canzoni che parlano di America.
0: Da ieri che ci ragioni,
2: allora,
0: ma io ti amo.
2: Allora, me ne sono scritte For What It's Worth dei Buffalo and Springfield, secondo me quella è perfetta. Poi un'altra che comunque parla sempre, che è un po' strano,
1: sì,
2: però ci stavo ragionando, The Son of Preacher Man, perché i predicatori qua in Italia noi non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo solo in America, quindi legato a quello
1: c'è.
2: Poi
1: c'è,
2: vabbè, American Jesus the Bad Religion, quella per forza, e
1: sì, ci sta.
2: Poi cos'è?
0: Ma ah, Uberales,
2: che ne fanno Uberales
0: l'abbiamo messa ieri, l'abbiamo messa
2: però
0: ieri.
2: E poi Kids in America di Kim Wilde, per me quella ci sta, perché raga, Kids in America.
0: Allora,
1: Kids
0: io
1: in America non sì, ci sta, di Kim Wilde,
0: io...
1: e ci sta anche Son of a Preacher Man, Dusty Springfield, 68 c'è, quindi bravissimo, l'hai prese più o meno tutte.
0: Sì, ma adesso voglio di nuovo il mio momento così, un po' radical chic, con Faller Germisti. Me lo prendo perché questa c'è.
1: Te lo regaliamo, Tati, te lo regaliamo.

0: Misti, ci siamo ascoltati da questa classifica dedicata alle canzoni che ha scelto il Far Out Magazine più belle per raccontare l'America. Allora, avevamo Dustin Springfield, sempre proposto dai nostri ascoltatori, c'era.
1: Ci sta,
0: te lo meriti,
1: ci sta.

0: bello questo sarcasmo, no? Tutta la musichetta, bla bla bla bla bla bla. In realtà sta parlando della fine di un amore, forse fa giustamente bene.
1: Beh, sì.
0: A fare così e dice: quel giorno sarei triste quando me ne andrò. Lei dice e lui risponde: quel giorno sarà ben lontano. E invece mi sa che non è andata così.
1: No. Tra l'altro, a questo punto dovremmo mettere, vabbè, ma non ci sta come canzone, American Pie di Don McLean, perché parla...
0: No, c'era,
1: sì, ah, non okay. Abbiamo ancora prevista di passarla, perché parla proprio in realtà del giorno in cui, no, cita anche The Day the Music Died, in cui morì Buddy Holly insieme a Richie Valens e JP, The Big Booper, Richardson.
0: Quanto gli piace a Marco raccontare questa storia di questi che sono morti?
1: È una storia incredibile. Cioè, non è una storia di questi che sono morti. È come se.
0: Cioè, ora è incredibile. Ogni volta tira fuori questa storia di questo aereo che cade.
1: Se dovessimo fare un corrispettivo, cioè, della musica, che ne so, italiana, è come se Vasco Rossi. E chi ci sta di musicista italiano famoso a livello anche mainstream, eccetera?
0: Non lo so.
1: Ultimo Vasco Rossi e non so chi altro. Prendono un aereo insieme e l'aereo si schianta alla partenza e muoiono lo stesso giorno.
0: Allora,
1: cioè...
0: chi ci vogliamo mettere su quest'aereo?
1: Per finta, è un gioco. Per dire chi è il più grande.
0: No, dai, su, gli ascoltatori, sai che gli piace fare questi giochi agli
1: ascoltatori.
0: Fare questa
1: ironia,
0: sì.
1: Lo so, però è dell'ironia, poi magari succedono...
0: Secondo me, allora ti dico, secondo me ci mettono Giovanotti. Che non si chiama più Giovanotti, però... Ci mettono ultimo perché dopo le ultime cose.
1: Dopo le ultime, fatto anche il gioco di parole, brava Tatiana.
0: Io scommetto su questi due, sicuro. Quanti devono essere? Quattro?
1: Erano in tre, mi sembra.
0: Tre. Vabbè, manca il terzo. Chi ci possono mettere?
1: Non lo so.
0: Marco Masini.
1: Ce lo mettono? Non lo so, perché poi erano in tre. Uno si salvò per il lancio della monetina, no? Ricorderai che lanciarono la monetina. E...
0: Ah, quindi ce ne mettiamo tre e uno si salva.
1: E uno si salva.
0: Allora sono due. American Dream, che avevate indovinato ovviamente ieri e non avevamo fatto in tempo a passarla. Si tratta di LCD Sound System.

0: American Dream LCD Sound System. Sono arrivati un sacco di messaggi anche oggi. Kind of Blue di Miles Davis purtroppo non c'è.
1: No, mi dispiace.
0: Però c'è un ascoltatore che fa una proposta e dice: magari chiedo troppo, ma che ne pensate di fare invece una selezione di autori italiani che parlano dell'Italia? Ma sai che è veramente una bella proposta.
1: La facciamo domani.
0: La facciamo
1: e metteremo
0: domani
1: la grande canzone di Mino Reitano, Italia, Italia, una terra che è più bella.
0: No, Marco,
1: ce
0: domani
1: n'è.
0: Non partecipa a questo sondaggio e forse neanche alla trasmissione, diciamola tutta.
1: Vabbè, allora
0: che
1: resto
0: oggi
1: a casa.
0: Ha perso.
1: Ah, manda una pecca al direttore, gli diciamo che rimanga a casa. Io rimango a casa se vuoi, Tatiana. Anche perché stasera usciremo di nuovo insieme.
0: È
1: cioè
0: vero.
1: Usciamo sempre insieme in mezzo
0: usciamo
1: alla settimana.
0: Usciamo un parolone, però vabbè, ci si vede, diciamo,
1: sì,
0: di sera.
1: Ci si
0: che
1: vede
0: comunque
1: di sera.
0: È qualcosa.
1: C'è una roba,
0: è una roba, è una bella roba. Vabbè, è una roba anche il prossimo appuntamento radiofonico su 106.6. Potete anche vederlo, eh?
1: Sì, sì,
0: potete
1: sì.
0: Anche vedere sulla nostra Radio Rock TV e sul canale
1: del Digitale Terrestre, assolutamente potete vedere Giuliano Leone. Basta sintonizzarsi sull'833 Super Six in tutta Italia. Giuliano Leone col suo microfono d'oro proprio sarà qua
0: È
1: in
0: vero.
1: Diretta.
0: Ciao a tutti, ciao.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Supermercati PIM, iper family agora.
3: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
2: Supermercati PIM, iper family agora. Di risparmio, di qualità.
4: Sei su Radio Rock.
5: More music now.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
6: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Rosso con Leone on Radio Rock. On Radio Rock.
1: Buon pomeriggio, buon mercoledì 8 luglio 13.04. Siete in compagnia sui 106.6 di Radio Rock di Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Con voi fino alle 15. Due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è mercoledì, quindi c'è spazio per gli Hidden Treasure, ossia i tesori nascosti che potete anche richiedere o commentare. 3899 106 600, tramite WhatsApp, Telegram, c'è anche la Radio Rock TV. Io direi che meglio di così non potevamo essere. Quindi cominciamo subito però con gli Interpol di Slow Hands.

0: Vince Paul a Radio Rock con Slow Hands, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per Rats Boy, Sick of It.
1: Brand new music right here. Brand

Brass Boy con Sicca Vita, una delle novità di Radio Rock che potete votare in questa settimana sul nostro sito radiorock.it. 13:10, anzi 11:00 fra un secondo, eccolo qua, 13:11 spaccate in questo momento di mercoledì 8 luglio qui a Radio Rock con Giuliano Leone fino al... grazie Brass Boy, molto bello, ve l'avevo già proposto tra le novità qualche settimana fa a Soul Driver nella rubrica What's New del lunedì, ben felice di averlo ritrovato qui in alta rotazione. Oggi è tempo di gemme, di tesori nascosti, c'è la rubrica Hidden Treasure e potete richiedere al 3899 106 600 quelle canzoni che non vengono tanto passate, quelle un po' sconosciute, magari di album famosi che non ascoltiamo tanto spesso, qui trovano il loro spazio e la loro ragione d'esistere. Iniziamo subito.

0: Go Back to Where We Belong. Loro sono gli R.E.M., faceva parte della loro compilation, il loro best of. Non era un vero e proprio best of, era appunto una compilation dopo il loro commiato, dopo che si sono sciolti, uscito nel 2011, che aveva un nome bellissimo tra l'altro, era Part Lies, Part Heart, Part Truth e Part Garbage, una raccolta dal 1982 al 2011, che praticamente significa un po' di cuore, un po' di verità, un po' di bugie e un po' di monnezza. Cioè, e raccoglieva tutto il loro meglio, possiamo dire, compreso questo inedito, uno dei due inediti. C'era anche un video che accompagnava questo brano, dove c'era semplicemente l'attrice Kirsten Dunst in primo piano in bianco e nero che piangeva tutto il tempo della canzone. Cercatelo perché è molto bello. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. Vi sto chiedendo di proporre degli Hidden Treasure, dei tesori nascosti, per questo mercoledì 8 luglio. Sentiamo.
1: I Clash sono stati i primi a mettere insieme rock e reggae. Sì. Hanno fatto una canzone in cui non si capisce bene che cosa sia, è passata poco.
0: Qual è?
1: C'ha uno stile tutto suo, sì. The Call-Up, dall'album Sandinista.
0: Il Sandinista, che è il mio album.
1: Che è una canzone che forse parte dal reggae, soprattutto.
0: Assolutamente.
1: E prende anche qualcosa dallo ska, però non si sa bene perché è talmente trasformato che.
0: Assolutamente.
1: Diventa un altro un genere clash.
0: Guarda, caro Andrea, stai parlando del mio album preferito degli anni Ottanta, Nebraska a parte per ovvie ragioni. Sandinista, triplo album, bellissimo, il mio album preferito dei Clash, quindi grazie, mi piace veramente tanto. Intanto però vi regalo una vera e propria chicca, uno degli artisti, dei miei artisti preferiti, una sorta di alter ego del sommo Zappa, sto parlando ovviamente di Captain Beefheart. Tra l'altro, se leggete una delle tante biografie sia di Captain Beefheart che di Frank Zappa, scoprirete che per un certo periodo lo stesso Captain Beefheart si faceva chiamare Frank Zappa, perché è pazzo, furioso. Vi faccio ascoltare una meraviglia assoluta. Voi al 3899 106 600, ditemi cosa ne pensate di This Is The Day, Captain Beefheart and His Magic Band. È veramente una meraviglia. Cercate anche il video dal vivo dove la canta con una camicia improponibile. Captain Beefheart, This Is The Day.

This Is The Day con la sua Magic Band. Lo so, non mi ringraziate, a me fa piacere farvi ascoltare roba che non passa tanto spesso in radio, un po' il senso tutto di Soul Driver. Vediamo un po' chi c'è. Mio sire stupendo e portatore di luce nelle nostre buie giornate, sì, sono io, caro Tony. Che ne dici di Blue, dei magnifici System of a Down? La ringrazio, ma non te l'avevo già passata, proprio Blue, proprio System of a Down, proprio tu, Tony, mio Tony? No, non mi ricordo perché sono un vecchio scemo, però credo di sì, altrimenti figurati, te la passo molto molto volentieri. Loro sono i My Vitriol.

My Vitriol con Always Your Way, scelta dal sottoscritto come Hidden Treasure del mercoledì 8 luglio. Ciao King Giuliano, è un brano e una band fuori da ogni convenzione. The Cynic, Moonheart, Sunhead, grazie sempre Adriano. Va bene, chiedo venia, ma ho la memoria di un criceto in coma profondo. Siamo in due, amico mio, perché non mi ricordo nulla. Va bene, tu non meriti il microfono d'oro, ma le cuffie di platino, urla Fabrizio. Intanto mi arrivano altri complimenti per la vittoria del microfono d'oro. C'è chi scrive: complimenti, microfono d'oro meritatissimo Giuliano. No, lo meritava Alessandro Tirocchi, ve lo dico e ve lo ripeto. Secondo me Alessandro l'ha rifiutato e hanno detto vabbè, diamogli a un altro stronzo qualsiasi, e hanno scelto me. Però se lo meritava solo ed esclusivamente il più grande di tutti, Alessandro Tirocchi. 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste e anche i vostri pareri per la musica che vi faccio ascoltare durante il mercoledì, per questo Hidden Treasure mercoledì 8 luglio. Ce ne andiamo in pausa con i Talk Talk.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rocks.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
3: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
8: I like it.
7: Questa è Radio Rock.
1: Auto.it.
7: Soul Driver a spasso con Leone.
9: We are Radio Rock.
10: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo mercoledì 8 luglio con i Fleetwood Mac di The Chain.
9: Radio Rock. Back in time.

0: Fleetwood Mac con The Chain a Radio Rock, che anticipano la novità delle 13.30, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Si tratta del nuovo singolo per Rob Zombie, Tarantula.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Una delle 15 novità che ogni settimana Radio Rock vi propone, in questo caso è Rob Zombie con Tarantula, e basta un click a garantire ulteriore longevità anche a Tarantula. 13:39 di mercoledì 8 luglio, Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. Oggi ok, grazie. Vabbè, allora parla tu, vabbè, giustamente deve finire il pezzo, ecco qua. Va bene, allora, dicevo, mercoledì 8 luglio ci sono gli Hidden Treasure, i tesori nascosti, e passo anche un po' di vostre proposte al 3899 106 600. Intanto c'è chi mi scrive: Sire, sei un mattacchionissimo con i My Vitriol, bellissimi, grande scoperta durante il mio viaggio inglese della maturità, correva il 2001, quanto sei giovine amico mio, quanto sei giovine. E grande scoperta Alessandro, intanto grande scoperta la raccolta Kerrang, bella, sì è vero. Vi consiglio sempre di Always My Way, lo dico spessissimo, anche la versione acustica si trova facilmente, magari la passo giovedì, sì domani per i live, ma non è dal vivo, no, è solo versione acustica, appunto, di Always Your Way dei My Vitriol, bellissima, bellissima. Vi fidate del vostro Sire o no? Allora vai.
1: Ciao Giuliano, intanto ciao. Ti ringrazio di per che? Questi talk talk, perché
0: mamma mia che meraviglia,
1: solo i boomer capiscono i boomer.
0: Vero, Marco Polis è eccezionale.
1: Ma ieri mi era venuto in mente The Great Big Sea, non so neanche se è stato passato, non è quello il punto, però poi durante la serata ho ascoltato diciamo qualcosa di Irish.
0: Ok.
1: I need home for a rest.
0: I need home for a rest.
1: Tantissima roba, ripensando alle serate in cui eravamo giovani, noi boomer.
0: Noi boomer, va bene, fai bene a sottolinearlo. Ciao Giuliano, chapeau per il microfono d'oro. Ma grazie, ma è una vittoria di tutta Radio Rock, non solo del sottoscritto. Ti meriti questo e altro, magari anche il mixer di diamanti addirittura. Esiste? Magari no, quello se lo merita solo esclusivamente Alessandro Tirocchi, ve lo dico, anche il microfono di oro. Ti propongo The Secretion Smile dei Red Hot Chili Peppers. Non si sente molto questo brano, io lo amo da morire e il video è bellissimo. Va bene, sì assolutamente. Poi altri messaggi audio, vai Matteo.
2: Buongiorno a tutti. C'è un album dei Motorhead quando uscì, si chiama Hammerhead,
0: sì,
2: che ha delle sonorità molto più cupe, molto strane da sentire da parte loro, e c'era la prima traccia che si chiama Walk in a Crooked Mile, che a me mi ha lasciato stupito, perché era un brano completamente differente da quello che mi aspettassi. E tutto l'album mi stupì parecchio, però sono cose che, ecco, passano un po' meno spesso, secondo me sono un po' delle hidden treasure che stiamo cercando.
0: Bravo Matteo, bravo, sarai sicuramente accontentato. Vediamo poi ancora 3899 106 600. Ciao Sire, ma tu per questi mondiali, per chi tifi, un saluto da parte di Mimmo. Allora Mimmo, tifavo Olanda, via, tifavo Portogallo, via. Ho visto ieri la partita, la scandalosa partita dell'Argentina, che spero veramente che non arrivi più in là degli ottavi di cazzo, arrivare scandalosa, raga, dite quello che vi pare, uno schifo. A me ora tifo tutti tranne che gli argentini, mai Argentina, mai tutti insieme Argentina, mai.

Pop. Allora sono i Clash, tratto da quel capolavoro che risponde al nome di Sandinista, 1980. Come diceva anche giustamente Andrea, che ha richiesto il brano, furono i primi a travolgere un po' il mondo del rock, introducendo mondo del rock e del punk, ovviamente introducendo anche sonorità reggae, poi dub, rastafari, insomma bel melting pot, molto riuscito. Tra l'altro era un triplo album, fece storcere un po' il naso ai duri e puri del punk propriamente detto, però io lo ritengo un album molto coeso, molto compatto e completo. Buon pomeriggio, bellerrimissimissimo Sire, microfono d'oro stra fighierrimissimo. Sì, grazie, complimenti Giuliano per il microfono d'oro, meritatissimo, grazie, grazie davvero. Ciao Giuliano, complimenti per il premio, ti andrebbe di mettere una canzone degli Eurythmics? Scegli tu, mi fido, va bene, sì. Ciao Giuliano, complimenti per il telegatto, si è Virgo, ma non sarai mai Milli Carlucci, potrei essere Milli Carducci se vuoi, un po' poeta, un po'... Showgirl, mettimi qualcosa dei Queens of Stone Age, forza Juve, guarda, ti salvi perché sito forza Juve, che aveva queste pretese così, vabbè sì, poi li passiamo spesso i Queens of the Stone Age. Poi c'è un altro Mirko, oggi è la giornata internazionale dei Mirchi, ma una Golden Brown, ma la passiamo, cioè Golden Brown in radio si sente in continuazione, Golden Brown, non parlo di Radio Rock, ci mancherebbe, ma Golden Brown degli Stranglers è utilizzata da chi conosce solo quella degli Stranglers, non conosce altro, allora che facciamo? Mettiamo Golden Brown. Quindi amico mio, non mi sembra proprio un tesoro nascostissimo, va bene? Comunque mi piacciono le vostre proposte, ma continuo a fare un po' di testa mia. Mercury Rap.

0: Goddess on Highway, che quasi quasi non sta neanche più diventando un hidden treasure, visto che non perdo occasione per ripassarla. Loro sono i Mercury Rev e se un minimo vi volete bene alla vostra anima e al vostro cuore, vi consiglio l'intero ascolto del Deserter Song, album clamoroso. Va bene, sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Una delle più belle ballate rock di sempre, Gianluca 78. Gianluca, a che ti riferisci? A giudicare dall'orario, forse The Chain dei Fleetwood Mac, dammi contezza. Comunque, se è quella, sono totalmente, assolutamente, incredibilmente d'accordo con te. Poi ancora,
1: questo pezzo di Rob Zombie, io sì, ancora non ho capito, ma okay, è cantato insieme a un cinghiale, perché
0: sì,
1: io sento questo.
0: Sì, sì, sì, proprio lui. Esatto, è Rob Zombie featuring a cinghiale, ok, quindi sì, hai assolutamente la chicca.
2: Buongiorno,
0: sono Gobbo. Sono io, orgogliosamente Gobbo.
2: Se oggi è sì, giornata delle terre nascoste, sì, io ti propongo Tashna Boa dei Da Diesel.
0: Addirittura. Ah, però, eh?
2: Ah, Siri Gobbo, non ti favi per gli USA che hanno rubato quanto la Juve nel campionato
0: cosa
2: italiano?
0: Dici? Ma cosa dici? Ma cosa ridi? Cosa dici? Bannatissimo, non scrivere mai più, non voglio più vederti nella mia trasmissione. Microfono d'oro come grifon d'oro. Che cos'è? Vabbè, carissimo Sire Giuliano, l'ascoltatore che ha richiesto il sistema mi ha fatto venire in mente un gruppo, gli Aphex Theory. Mamma mia, che ricacciore, che negli anni d'oro dei sistemi mi furono consigliati come altro gruppo armeno. Sì, li conosco, mi ricordo, era Topsy Turvy l'album. Sì, la prima canzone dell'album era Caruccia, li persi, li vorrei riascoltare. Non so se possono essere considerati Den Treasure. Sì, Admission, la prima canzone molto bella, mi ricordo Topsy Turvy, il loro album, però devo, sì, se ci riesco a trovarla te la passo volentieri, caro amico. Poi ancora, ciao Leo, grande per aver spodestato lo scappato di casa del direttore, ma potrò chiederti The Black Sabbath, Diary of Madman? Grazie. Quello è Ozzy da solo, Diary of Madman, o no? Vabbè, comunque, chiedile al direttore, vedi cosa ti dice. No, nessuno spodesterà mai il direttore. Ma di chi direttore parli? Di Radio Rock? Ah, no, quello sì, da mo che lo spodestò il

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel,

0: Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Auto Import, a Roma, dal 1957.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
6: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
5: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
6: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
5: Solo da Valentino.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
8: .it.
7: Rock News. Edizione del pomeriggio.
9: Apriamo oggi con i Dead Kennedys, la prima esibizione sul palco dall'ictus patito lo scorso marzo dell'ex Yellow Biafra, protagonista nel corso dell'ultimo Tentacle Fest di una breve performance in compagnia dei Wilshire Sports Camp. Ancora in riabilitazione, il cantante era stato ricoverato ormai 4 mesi fa per un'emorragia cerebrale causata dall'alta pressione arteriosa. Proseguiamo con i Metallica, che tramite la loro fondazione di beneficenza All Within My Hands annunciano di avere donato all'organizzazione No Profit Direct Relief $100.000 in aiuti umanitari alla popolazione venezuelana colpita quasi 2 settimane fa da un devastante terremoto. Con quasi 3.000 morti accertati, il sisma ha causato non meno di decine di migliaia di dispersi e danni a circa 60.000 edifici. Infine Yaken, perché online il videoclip di Delirium, nuova anticipazione dal prossimo EP del gruppo In A Fever Dream, disponibile in streaming dal 17 di questo mese e nei formati CD e vinile il 18 settembre. Coprodotto e mixato da George Lever e realizzato con il contributo al basso di Brian Beller, già collaboratore di Joe Satriani, nonché membro degli Aristocrats, e Adam Getgood dei Periferi, l'album è preordinabile già ora direttamente sul sito ufficiale della band.
7: Le ricorrenze.
10: Oggi, 8 luglio 1960,
11: nasce Andy Fletcher, tastierista inglese, fondatore e membro dei Depeche Mode, scomparso nel 2022.
10: 1973,
11: i Led Zeppelin raggiungono la numero 1 delle chart inglesi e americane con il loro 5º album in studio, House of the Holy, pubblicato a marzo dello stesso anno.
7: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
12: Stai ascoltando
7: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con Leone. On Radio Rock.
13: Seconda ora di Soul Driver per questo mercoledì 8 luglio, che si apre con i Joy Division di Disorder.
7: Radio Rock. Back in time.

0: Il Back in Time delle 14, affidato ai Joy Division di Disorder, che anticipano anche la novità di Deep Purple, Guilt Tripping.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new

0: Pola Radio Rock con Girl Trippin, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14:12 di mercoledì 8 luglio, la voce che sentite è quella di Giuliano Leone con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. Vediamo un po' chi c'è, altre 899-106-600, oggi giornata di tesori nascosti, l'Hidden Treasure di Radio Rock. Intanto complimenti ancora a Giuliano per il microfono d'oro 2026 e tanti auguri per il 2027, ma lo credo, già questo è proprio, vabbè.
1: Poi, sì, ha preso il microfono d'oro, sì. Ah, ce lo porti, lo lucidiamo. Allora,
0: lo lucidiamo, bene,
1: complimenti,
0: grazie.
1: Meritatissimo.
0: Come no, buongiorno Sua Maestà, complimenti per il tapiro d'oro, visive Patrizio. Allora, tutti i premi, il pallone d'oro vi devono dare, soprattutto essendo juventino, però quello è tutta Radio Rock juventina, quindi non avrebbe senso. Buongiorno Giuliano, come va? Lunedì sera ero presente al concerto The System of a Down, Queens of the Stone Age, Acid Bath, in quel di Milano. Vorrei richiederti Tentative, brano dedicato da Daron Malakian ai bambini di Gaza e del Libano, vittime della guerra in atto. Un saluto Davide da Genova. Se ti hanno già chiesto i System of a Down, mi sono collegato ora. Me li hanno chiesti tantissimi, però mi sembra una bella dedica meravigliosa. Mi hanno parlato un gran bene del concerto dei System of a Down e Queens of the Stone Age e Sid Beth. Amici miei che ci sono stati hanno detto che è stato molto molto bello. Dedica che io condivido in pieno, assolutamente, caro Davide, grazie anzi per avermi dato la stura per poterla passare, e faccio mia anche in questo caso la dedica di Daron Malakian.

System of a Down Tentative qui a Radio Rock, richiesta da Davide, che poi mi ringrazia, grazie mille, ma grazie a te anche per aver raccontato in che contesto andava, insomma, posizionato questo brano oggi per gli Hidden Treasure di mercoledì 8 di luglio. Intanto Anto dice: Giuliano, un piccolo feedback, mi hai sempre fatto tantissima compagnia in questi anni, prima con Boris, grande Boris, poi con Silvia, grandissima Silvia, poi da solo, con il tuo impegno e la tua professionalità nel ricercare l'empatia con gli ascoltatori a qualunque costo. Ma mi odiano un sacco di ascoltatori, e di neanche a dire i colleghi, mi detestano tutti, vabbè. Sai essere un leone capace di grandi carisma e generosità, amo infinitamente la tua passione per la musica e grazie a te ho scoperto brani meravigliosi che neppure immaginavo. Ti voglio bene. Io non l'ho letto prima, se no l'avrei un po'... No, cioè, non, sì, bellissimo, però sembra come se me la canta e me la so. Grazie davvero, grazie davvero. Sono questi, io lavoro per questa roba, non il microfono d'oro, per la stima degli ascoltatori. Grazie davvero, Anto, ti voglio bene anch'io. Grande Giuliano, se ci riesci qualcosa di Litfiba che li vedrò a Capannelle, intanto un po' di fede. Grazie Fabio, Fabrizio, scusa. Cioè, io avrei anche passato qualcosa di Litfiba, ma mi hai detto che sei in ferie, con una spocchia, con un'arroganza, con una violenza che proprio non ti meriti nulla, niente, assolutamente, vergognati anzi, va bene. My Bloody Valentine, che meraviglia, grazie Ale per averla chiesto.

0: Ma che meraviglia è questo Loveless di My Bloody Valentine con Sometimes, brano richiesto da Alessandro, che ringrazio, è al 3899 106 600, dove si palesa anche lo spiritosone del giorno che dice: ciao Sire, complimenti per il microfono di oro, ma te ne sei fatto dare almeno due così uno lo esponi? E si ride. Già l'ha fatta questa battuta il direttore, che ha detto: prendi il microfono d'oro e infilato nel naso, poi intendeva dire. Comunque, grazie. Ben trovato, complimenti per il meritatissimo riconoscimento. Ripeto, lo meritava più Tirocchi, ve lo dico. Come ti sono nascosto? Suggerirei The Kids oppure Street Hustle, bello, di Lou Reed, ma suppongo siano poco per nulla radiofonica. Bellissimo però. Una volta mi passasti fino all'ultima percussione, Heroin. Mi auguro però che quest'ultima, più che Tesoro Nascosto, sia universalmente conosciuta. Sì, hai assolutamente ragione, Heroin, vabbè, uno dei brani più famosi, cara Sibilla. Tra l'altro Street Hustle contiene uno snippet di Born to Run, se non mi ricordo male, verificherò, credo di sì. Comunque bellissimo, bellissimo brano, bellissimo album anche. Sentiamo poi ancora, vai, chi c'è?
1: Giulia, ma se vendiamo il microfono d'oro, sì, sì, a un comprore, quanto ci alziamo?
0: Mo vediamo, infatti devo vedere quanto pesa, si può fare, lo vendiamo a un compro di oro. Ciao Giù, grazie per i system che non passi mai. Ma non è vero, non ti piacciono? Cos'è questa storia del microfono d'oro? Una presa per il sedere o è vera? Credo sia una presa in... cioè, no, è vera. Se vai sul sito ufficiale, cioè tra i vincitori per la categoria musicale, Giuliano Leone. Ripeto, meritava Alessandro. Tu ti meriti un'anduia di avantata. Magari, anche in questo momento... mi piacerebbe moltissimo un'anduia di avantata. Esiste? Vabbè. 3899 106 600, le vostre proposte, i vostri hidden treasure del mercoledì. E allora Fabrizio, che è in ferie, l'infame, goditi le ferie Fabrizio, beato te, ha detto: ah, vado a vedere i Litfiba, gnì gnì gnì gnì. E allora ci andiamo in pausa proprio con loro.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Auto Import, a Roma, dal 1957.
2: Supermercati Pim, Iper Family Agora.
3: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati, fino all'8 luglio, un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor, affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
2: Supermercati Pim, Iper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
7: Stai ascoltando
8: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
9: Ultima mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone, che si apre con i Depeche Mode, Never Let Me Down Again.
8: Radio.

0: Depeche Mode con Never Let Me Down Again, che aprono l'ultima mezz'ora di Soul Driver di mercoledì 8 luglio e anticipano anche l'ultima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme. Si tratta dei Dinosaur Jr. Several Got Away.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

Got Away, novità per i Dinosaur Junior che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Meno di 20 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita in assoluto, sia Antipop con Valerio, Emanuele e Giampiero, con voi fino alle 18, tre ore meravigliose. Nel frattempo vi beccate gli ultimi miserabili minuti insieme a Giuliano Leone. Grazie grande ragazzo, mi scrive Fabrizio, buone ferie, maledetto. Poi ancora, no, devo andare in riunione, mi perdo l'ultima mezz'ora del Sire Gobbo e non sei contento. Cioè, poi anche tu preferisci la riunione al Sire Gobbo. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti, per carità. Buongiorno Radio del Rock, propongo un pezzo dei Dead Can Dance, bello, in Power Wind Trust, da The Love of the Gated, che ci sta sempre bene. Saluti da Alex, grande Alex. Lenny si domanda, ma per noi poveracci dai gusti semplici, ma quando mai? Ma chi? Scavenger Type dei NoFX, bellissima, ma dura più di 7 minuti, amico mio. Qualcosa da poveraccio da gusti semplici, però più breve, possibilmente, per cortesia. Buondì sire, metteresti Bean Code Stealing dei Jens Addiction? La dedico ad Adinolfi. Ah, bella frecciatina, va bene, vediamo. Nel frattempo vi ricordo una cosa bellissima, se ci riesco, altro che microfono d'oro, sono un impedito, eccolo qua. Ossia, grande novità per Radio Rock, da oggi la potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per poterci guardare e ascoltare, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque vi troviate. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia.

0: Stealing qui a Radio Rock, che Alessandro dedica a Daddy Norfi. C'è chi scrive: ma un pezzo come Bowling Together the Sonic Youth, bello, chi è? Fate abbracciare Mirko. Mirko abbastanza hidden treasure lo è di sicuro, quello sicuramente, sono d'accordissimo con te caro Mirko. Pure Amber di Serge Tankian oggi va per la maggiore, va bene. Poi ancora vediamo chi c'è. 3899106, cioè, me ne stavo dimenticando il nostro numero.
1: Giulianino. Ai, del mio cuore, complimenti. Ciao. Per grazie, il microfono di oro.
0: Grazie mille, non l'ho vinto io, l'ha vinto tutta la radio, io sono solo un mero rappresentante. No, non è vero, l'ho vinto sul driver. Diamo a Giulie quello che è di Giulie. Ti sbagli? Ghost Strike di Punkin Drabbling dura meno di 3 minuti, ma cosa dici? Ma sei sicuro? Scavenger Type? Sì, Punkin Drabbling, vabbè, oh, allora sì, porca miseria. Ah no, perché c'è, sì, ok, sì, hai ragione, Petovania, soprattutto Peto. Però, no, aspetta, no, io non ci sto. Scavenger Type dura, te lo dico io, 7 minuti, no, ecco. È l'ultima, sì, è la Ghost Track di Punkin Drabbling. Vabbè, dopo vediamo se la passo o meno. O posso sbagliare anch'io, però mi ricordavo che durasse di più. Va bene, 3899106600. Continuate con le vostre proposte. Faccio ancora un po' di testa mia, dai. Mazzafix!

0: Dataflix con Living Darfur. Avevi ragione, amico, Scavenger Type dura molto meno e che c'ha tutta la coda perché è un hidden track, una ghost track, sì, vabbè. E poi c'ha uno snippet finale, però sì, hai ragione. Allora, Linda scrive: no, l'hai vinto tu perché sei Ermeio, vero, vero. E le tue trasmissioni sono delle gemme uniche di intrattenimento, conoscenza della musica e ironia. Hai ragione. Però è più bravo Alessandro Tirocchi, questo, porca miseria, lasciatemelo dire. Te lo sei meritato, musica meravigliosa, grazie, grazie. Mi fate veramente piacere con i vostri messaggi, però ripeto, fra un po' arriva chi si meriterebbe altro che microfono d'oro, l'Oscar alla carriera, altro che, va bene, poi ancora. Sentiamo, poi me ne vado. No, c'è, ho ancora un paio di brani da farvi ascoltare.
1: Buongiorno, non so se è troppo tardi per chiederti Complication dei Killing Joke.
0: Bella, bellissima, no, hai ragione, hai ragione. Ho visto che è arrivato un messaggio.
2: Hai vinto il microfono d'oro. Però il cucchiaio d'oro.
0: Sì,
2: il pallone d'oro. E lo zozzone d'oro, quando
0: è magari.
2: Zozzone,
0: quello è il più ambito. Sono felice del tuo microfono d'oro, quasi quanto di aver trovato il mio pantalone del cuore in saldo, signori. Che bella notizia.
3: Vergogna, vergogna, perché sto premio rubato. Vergogna. Vergogna, già partito tutto in procura
0: tutto
3: della Repubblica.
0: Addirittura.
3: Lei sarà indagato. Vabbè, vergogna. Via. Zozzone.
0: Mi sembra esagerato. Pure tu, zozzone.
4: Mica. Grandissima vergognosa. Oh grullo, te tu fa schifo.
0: Questo
4: qui
0: è
4: c'è
0: vero.
4: Corruzione, c'è peculato con corruzione. Un posto a cazzi tuoi, capito?
0: Capito,
4: qui è la polizia postale.
0: Mamma
4: vergogna,
0: mia.
4: Il microfono di oro rubato.
0: Rubatissimo.
4: Sei denunciato, schifoso. Vabbè,
0: addirittura.
4: Ma siamo un gruppo di ascoltatori di Bari, ci vergogniamo che tu sei pugliese. Ladro schifoso, zozzo, maledetto.
0: Tu sei pazzo, ti amo.

0: Ecco, io lo sapevo che finiva così, stavo lì pronto, quindi è vero, non dura 7 minuti, comunque me ne sto andando, me ne sto andando e vi lascio con chi la radio la sa fare sul serio. Intanto, comunque, mio caro Giulianino, ricordati che ognuno ha gli ascoltatori che si merita, è quello il problema, è quello che io evidentemente merito. No, io vi voglio bene dal primo all'ultimo, dall'ultimo al primo. Poi
1: mi fai sentire i Megadeth, al lavoro mi hanno fatto fare doppio turno, invece avevo solamente 12-18, invece mi hanno fatto lavorare dai 6, io sono arrivato al lavoro alle 8.
0: Sì, ma non ci arrivi alle 8 così, calmati, ti prego. Ecco, benissimo. Ah, ok, va bene. Avevi ragione, Isa, ognuno ha gli ascoltatori che si merita, va bene. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi lascio. Aspetta, no, vi lascio, non vi lascio, perché c'è un ascoltatore a me caro.
2: Salve, sono il Papa Ratzinger. Volevo dire che vingi i microfoni di ore e vergogna per tutta
0: l'umanità. L'umanità.
2: Sei stramaledetto anche da Dio.
0: Mamma mia, grazie, grazie, vi voglio bene. Vi lascio con Antipop. A domani, non lasciate i 106 di Radio Rock. Ciao!
3: Avete ascoltato? Soul Driver. A spasso con Leone. On Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.

0: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
1: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis!
2: Todis, buongiorno convenienza!
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
5: Ho vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?

0: la mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
1: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
2: La migliore musica rock tutto il giorno.
3: Just like that!
2: Radio Rock. Tutto

0: mercoledì 8 luglio 2026, questa è Antipop Venezia. Allora subito, buon pomeriggio Emanuele Forte, di nuovo Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio, ciao, Cesari, ciao. Buon pomeriggio cari amici radioascoltatori e bentornato maestro Giampiero.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls, all'ascolto di Radio Rock. Vedete, non ho più il fiato perché la radio.
1: Ti sei allenato adesso, no? Hai corso?
2: No, è proprio che chiaramente
0: quei due giorni che è stato fuori,
2: esatto.
0: Qui
2: ti dimentichi proprio il succo del
0: come si respira.
1: Però all the girls quello lo manteniamo.
2: All the birds all the girls allora c'hai allora
1: la pronuncia sbagliata,
0: devo spegnere il microfono.
1: Però si parlava ieri e l'altro ieri maestro di noi del fatto che lei sia andata in giro per l'Europa per chiudere un accordo con una grande multinazionale. C'è riuscito?
2: Basta non.
0: Cioè, ancora prima della multinazionale in sé, lei ci è riuscito o no, maestro?
2: Allora, guarda, io perché sono andato in giro con delle signore a regalare delle spugne, quelle che tu metti dentro l'acqua e che sono piccole.
1: Sì, e poi diventano.
2: Guardate, diventano grandissime.
1: Sì, con le facce nostre, però.
2: Con le facce di Antipop. Questo è un nuovo merchandising che vorrei portare nelle case degli italiani, partendo prima, insomma. Iniziamo dai municipi, quindi dal primo municipio, secondo, terzo, famo tutta Roma, poi il Lazio e poi l'Italia.
1: E poi,
2: poi il mondo.
1: Quindi l'accordo c'è?
2: L'Europa e il mondo.
1: L'accordo c'è?
2: L'accordo c'è, c'è un bel accordo, poi bisogna vedere se vi sta bene, perché io non dico tanto Valerio, ma il più
0: tu che è avido, no?
2: È
0: Emanuele.
2: Quello più avido che magari dice ma sta bene, ragazzi.
0: Lui deve prendere sempre un euro in più di mese te.
2: Sì.
1: Comunque tu sei una merda, perché c'è.
0: Ad alto ieri abbiamo scoperto che lui è uno di quelli che allunga il profumo con l'acqua quando gli sta finito e mette il sapone, no?
2: Il
0: la boccetta all'ingiù.
2: Anche il sapone allunga con l'acqua.
1: Io quello il sapone sì, ragazzi, il sapone lo allungo con l'acqua. È la povertà.
2: Anche l'acqua lo allunghi con l'acqua,
1: bravo.
0: Comunque è buona la spugnetta a forma di Emanuele Forte, perché avendo lo chignon si usa anche per lo scrub della pelle.
2: No, è per lo scrub del sedere, è perfetto.
0: Io se fa lo scrub non gli pare, perché vabbè, saremo con voi forse fino alle 18. Iniziato oggi con i Darkness di Growing on Me. Radio Rock, back in time.

0: Falling on Me, Darkness.
1: Il componimento quotidiano a Leone Giuliano.
2: Ah, il componimento però.
0: Così ha detto.
2: Ah, quindi. Questo componimento credo che sia un retaggio di Trilussa in qualche modo.
0: Sì, eh?
2: Sì, sì. Si chiama il Giuliano Boro.
3: Il
2: Giuliano Boro.
3: Boro.
2: Boro. Boro.
0: Termine.
2: Sì.
0: Di cui Trilussa abusava.
2: Assolutamente. Sul petto nudo brilla la catena, un'onda d'oro spessa tre dita. Giuliano passa e blocca la scena, perché per lui questa è la vita. Scopre sopra un SUV nero gigante lucente, parcheggia dritto sopra il marciapiede, guarda dall'alto tutta la gente mentre col clacson spazio richiede, poi entra in radio a Radio Rock col volume a palla e il metallo pesante, ma il suo stile è un vero shock, sa, rima rock e shock.
0: Beh,
2: e un boro vero, tamarro e altisonante, apre il canale e grida nel flusso: "Ao Pischelli, parla sua maestà", lancia metallica a tutto lusso, il rock, il re del rock della città.
0: Basta. Bello.
3: Molto bello.
0: Però non se lo merita sto complimento.
3: No, è molto bello.
0: Giuliano.
3: Però mi piace.
0: È più bello di lui. Scusami.
3: Anche appunto l'adattamento, no, al Giuliano Romano.
0: Sì.
3: Bellissimo.
2: Ma è quello. L'idea è incredibile. Era un Giuliano 2.0. Un Giuliano che vive nella capitale come se fosse un abitante della capitale.
0: Un Giuliano che ormai è più di Roma che di Bari, fondamentalmente.
3: E poi Giuliano Romano fa anche rima. Comunque.
0: Sì.
3: Molto
2: sì,
3: bello.
2: È una cosa della la rimigrazione. Vero?
0: Sì.
2: Vabbè, a posto. Ci siamo capiti.
0: Non è proprio quella, però vabbè. Brand new music right here. Brand new.

0: New Beginnings, Yard Doctor.
1: Chi allunga il sapone con l'acqua fa schifo.
2: Ma non è vero,
1: è chiaro per tutti. Ma non si dà il messaggio trasversale.
0: Non è vero. Non è che adesso devi difenderti, siccome sei uno di quelli che lo fa.
2: Ma non è logico farlo, perché
0: non
2: tu
0: è logico.
2: Perché
0: non
2: gli rimane un po' in fondo.
0: Ma è logico, se tu non te ne sei reso conto per tempo, non lo hai comprato,
2: ma
0: e
2: se
0: non lo hai
2: tu
0: buttato.
2: Fai quello tutto antispreco. È giusto anche prendere fino all'ultima goccia.
0: No, perché te stai a lavare con l'acqua a quel
2: ma
0: punto.
2: Non è
0: non
2: vero,
0: è più sapone.
2: Ma non è vero.
0: Poi puzzi, ma non te in generale.
2: No, io pure puzzo, che c'entra?
0: No, no, per
2: un però è la così, vita, dai, senza si allunga, dai, non fate
3: Chi?
2: Il sapone.
3: Ah, il sapone.
0: Il sapone.
1: Ciao, vi sento sempre. Volevo sapere che cosa ne pensavate del microfono di oro a Giuliano Leone. Io penso sia una vergogna per tutta la radio, la radiofonia.
3: Tutto.
1: E insomma, vorrei che voi prendeste una posizione. Arrivederci.
2: Ma prendiamo una posizione, dai.
3: La posizione è no.
2: No.
0: No,
3: no,
0: no,
3: no,
2: tre no.
0: No.
3: No, no, no, no, no, no.
0: Qualcuno vuole usare colpa.
3: No, innanzitutto a Giuliano, no.
0: Sì,
3: cioè,
0: sì.
3: In primis a Giuliano.
2: Giuliano, no, quello è il senso.
3: Sì, sì, sì.
0: Sì.

0: You know you're right, sì. Nirvana.
1: Grande antipop, mi sento sempre.
0: Ah. Sempre
1: volevo sapere una cosa, visto che ti seguo. E oggi vorrei parlare del centrocampo. Chi abbiamo secondo voi? E si serve più regista o più incursore? Ciao, ti sento presente, allora, per radio, arrivederci.
2: Sì, noi che abbiamo questa trasmissione. Romanisti, dove c'è due romanisti, romanisti al quadrato, la chiamerei.
3: Al quadrato?
2: No. Ho capito, però Emanuele dubito.
0: Al quadrato.
2: Allora, chiediamo a ChatGPT mercato AS Roma.
3: Ah, noi così lavoriamo.
2: Beh, ragazzi,
3: non ci abbiamo notizie.
2: Noi non abbiamo le fonti e ci vantiamo.
3: Allora, perché dobbiamo parlarne allora?
2: Si è sbagliato la scrittura. Novità. Vediamo allora.
3: Tutto in diretta.
2: Chiaramente in diretta. Dai, però ti devi sbrigare, perché se sei veloce, sei veloce. Allora, la trattativa per Mason Greenwood si è improvvisamente complicata.
3: Ma
2: quindi
3: non è mai stata facile.
2: Poi alternativa a destra, visto lo stallo per Greenwood, profili alternativi in Doie del Nottingham Forest e Anthony del Manchester United. Ma sei il nome del
0: Doie, tutta gente che è meglio ce l'ha alle spalle, però vabbè.
2: Poi Selic, chissà se rinnova, non lo sappiamo. Solé, l'argentino vorrebbe restare, ma la sua cessione in definitiva rimane la chiave principale per sbloccare l'extra budget per le entrate. Ritiro imminente, la squadra si raduna il 13 luglio.
0: Lunedì, tra meno di una settimana.
3: Abbiamo 20 secondi benissimo di AS Roma, questo è il punto sul mercato. Perfetto.
2: AS Roma è Confidence.
3: È Confidence.

0: right now i free.
1: Buongiorno Antipoppi, sono il microfono d'oro e niente, ringrazio Giuliano Leone per avermi vinto e le vorrei solo ricordare una cosa molto importante, che è uno zazzone.
0: Quindi, bello. Cosa ha detto il microfono d'oro, non noi, che...
2: Sì. Quindi il microfono d'oro ha un'anima in qualche modo. Vedi quanti...
0: Tipo, non so, Dodò dell'albero azzurro, queste cose qua.
2: Cioè, quindi è anche una sorta di... un pupazzo.
0: Cioè, la mascotte, intendi?
2: La mascotte, sì, il pupazzo è il senso di mascotte. No?
3: Sì, ma mascotte con un'anima. Vabbè, pupazzo inteso come...
2: Ma voi dei pischelli, non fate la canzone che sei un pupazzo.
3: Il pupazzo, sì, sì.
2: Vedi? Vedi che piano piano...
3: Dedicato al microfono d'oro, tra l'altro. Cioè,
2: non
3: capito?
2: Questa cosa.
3: Sì, sì, sì, c'è tutto un concetto dietro, un po' più profondo del solito, però. Concetto.
2: Ah, concetto.
3: Dietro.
0: Concetto.
3: Maria Concetto.
2: Maria dietro, Concetto.
3: Sì, sì, sì.
0: E... ovviamente molto meglio che allungare il sapone con l'acqua.
3: Ma basta questa storia, si fa, ragazzi, è una cosa che si fa, così come dicevamo, girare il flacone del bagno schiuma per farlo girare tutto. E sì, cioè se usa, no?
0: È una cosa che cioè tu fai, non è ecologia, diciamo, cioè tu lo fai, non è antispreco, tu lo fai
3: dichiarato.
0: Perché ti sei dimenticato di ricomprarlo,
3: no,
0: ormai i soldi
3: dichiarato.
0: Per ricomprarlo, ancora peggio.
3: È povertà, ragazzi, tutte queste
0: cose
3: si fanno per povertà.
0: Okay. Allora
2: sì,
0: torna,
2: ma non ti ergere a povero, ma falla finita.
3: Ma io non
2: mi... Ma no, arrivato, c'hai i soldi che... Oh, se fai una guerra, ce vai a pari, la
0: perdi. Macchina a settimana.
2: Ce vai a
3: quello
2: pari.
3: È quello è vero, forse un tempo. Beh, ho fatto degli investimenti sbagliati e adesso devo allungare il bagno schiuma con l'acqua. Va bene?
2: Vabbè, però la ravioleria all'interno del London Bar, ecco, quella te la potevi evitare perché
0: non è una gran mossa, sai, dei camini, secondo me.
2: Anche perché hai fatto lavoro, adesso la possiamo raccontare sta cosa perché... non è in prescrizione, ma quasi. Hai fatto lavorare persone asiatiche, neanche della nazione, cioè che ne so, facevi vendere il cibo giapponese ai filippini, una cosa che veramente...
0: Che non mangiano quelle
2: cose.
0: Ma
2: che è il razzismo, se c'è pensi.
3: Scusa,
2: ma è vergognoso.
0: Che erano tutti uguali.
3: I camerieri e gli chef dentro, diciamo, i sushi bar di oggi. Ma
2: no,
3: che
2: ma
3: sono
2: tu
3: giapponesi.
2: Lo facevi soltanto per far vedere, per fregare la gente, perché il passato diceva, vedi questo... Questo
3: ah,
2: è Tokyo,
3: dici,
2: questo
3: non è razzista
2: Tokyo
3: questo.
2: Centro.
3: Ah, ok,
2: questo
3: ok, certo,
2: Tokyo
3: certo.
2: Centro, mo farà buono.
0: Sono le stesse persone che si lamentano se gli egiziani fanno la pizza.
2: È incredibile, guarda,
0: però
3: io me lamento
0: qui andremo egiziani. Troppo oltre, guarda.
2: Beh, sì, sì, stanotte mi mandano un messaggio e due. Quella
3: io prima o poi
2: l'Argentina.
3: Io vi denunzio prima o poi,
2: sì, sì, sì, sì.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100,
0: assistenza e ricambi da 0100,
1: veicoli commerciali Toyota Professional da 0100,
0: noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
3: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Auto.it.
7: Back to
8: Anti-Pop.
7: Anti-Pop.
9: State ascoltando
7: Anti-Pop,
9: la trasmissione che peggio è impossibile.
7: On Radio Rock. Anti-Pop di nuovo con voi dopo il break delle 15:30 con gli Incubus di Drive.
10: Radio Rock. Back in time.

0: Come When You Had Enough, Evanescence. Maestro, lei questi giorni è riuscito a giocare con i suoi nuovi videogames? No. Oppure no?
1: No, perché non ho avuto proprio il tempo necessario per cominciare una nuova avventura che magari poi mi avrebbe preso ancora più. No, ma è vero, che cazzo di ridi?
0: No, qua ridono.
1: Ma ridono però, eh. Oh, amore, fischiate.
0: Okay.
1: Vabbè, comunque è che secondo me non è il periodo. Allora, purtroppo è luglio, agosto, sto periodo qua non è
2: un periodo.
1: Non è da videogiocatori. Primo perché la console, cioè tutti si fa. Una cosa che è veramente la ventola che fischia, no, non si può fare.
0: Uno sta anche in apprensione, no?
1: Vedi qua che a un certo punto.
0: Visto quello che costano i videogiochi e le console.
1: Non so, poi magari domani faranno una console che tu però non la puoi avere fisicamente.
0: Col radiatore proprio dentro. A sto punto.
1: Quindi no, io purtroppo devo dire di no. Valerio, mi dispiace, ma.
2: Ah, visto che lei ha sottolineato che quindi i videogiocatori non si trovano bene con il caldo, meglio, giocare ai videogiochi non è un'attività da fare
1: assolutamente
2: con il caldo. Però
1: a meno che non hai l'aria condizionata.
2: E lì cambia tutto. Infatti, una delle attività potrebbe essere.
1: Io non ce l'ho l'aria condizionata.
2: E quindi possiamo dire che non è un'attività per videogiocatori senza aria condizionata.
0: Pensa che il maestro non ha l'aria condizionata, ma comunque non allunga il sapone con l'acqua.
2: Ma queste sono altre dinamiche.
0: No, per dire.
2: Ah, io qui ho cercato al volo. Cosa fare quando fa caldo? Banalmente, la prima cosa che mi esce fuori
1: bagnare i polsi e le dita.
2: No, quello è contro il caldo, non uscire nelle ore più calde, cose così. Maratona al cinema o nei musei? Il cinema e i musei sono storicamente i luoghi più freschi della città.
1: Sì,
2: è il momento perfetto per recuperare un film o una mostra d'arte.
1: Sì, è vero.
2: Quindi, quando fa caldo, andare al cinema? A scroccare l'aria condizionata.
0: Tanto ormai io, perlomeno, vado al cinema a vedere cose vecchie. Adesso so che rifanno Terminator 2. Lo rifanno al cinema
2: per scroccare l'aria condizionata.
0: Sì, vabbè, quella ce l'ho pure a casa.
2: Allora, quindi non si deve scroccarla.
0: Sì, sì. Però è anche vero, regà, che si può fare col caldo.
2: Pattinaggio sul ghiaccio come seconda opzione.
0: No, non l'ho visto all'epoca, veramente. Ero
2: pattinaggio
0: proprio ragazzino.
2: Sul ghiaccio, molti palazzetti dello sport con piste di ghiaccio indoor rimangono aperti anche d'estate. È il contrasto termico definitivo.
1: Ci fa piacere.
2: Questa come seconda.
0: Quindi quella è la cosa migliore da fare col caldo.
2: Seconda cosa, perché la prima è la maratona al cinema o nei musei.
0: C'è sempre quello.
2: Shopping nei centri commerciali.
0: Vabbè.
1: Shopping nei centri.
0: Stanno pure i saldi adesso.
2: Vabbè, quello è. Gaming o board games. Qui, diciamo, la nostra intelligenza artificiosa.
0: In realtà.
2: Mi dice che il gaming può essere se solo se però hai l'aria condizionata.
1: E basta, non ce l'hai, è faticoso.
2: E vai a giocare al cinema, magari. Cioè,
1: no,
2: porti tutto,
1: ma no, quanti cavoli, non si può fare.
2: Troppe cose.
0: Sì.

0: are you, Yahoo?
1: Buonasera, Antipop. Mi concedete una battuta?
0: Dai.
1: E tu non vai a struccare l'aria condizionata? Perché tu comunque nel firmo lo paghi, per stare là dentro devi pagare.
0: Sì,
1: perciò
0: anche per l'aria condizionata.
1: Se posso permettermi.
0: Ma puoi, ma ci mancherebbe, questo è altro. Sì, sì, beh, però questo vale in generale anche, ecco, se vai per centri commerciali.
2: Non è che paghi l'ingresso,
0: cioè,
2: no? Quindi
0: non necessariamente puoi fare qualcosa, puoi pure entrare come uscì, insomma. Sì, non è quello, vabbè.
3: Buongiorno Antipop. Allora, prima di tutto devo ringraziare Giampiero perché mi ha ricordato una cosa, ovvero di mettere la pasta termica nuova al PC, quindi lo farò a breve. E due, non si gioca praticamente con il PC o la console durante l'estate, perché sennò la CPU veramente brucia, mette poco. E una, poi una domanda per Giampiero, ma secondo, visto che la Sony ha annunciato che toglieranno i dischi fisici dal 2028 con la nuova PS6, tu cosa ne pensi? È vero che abbiamo già dei precedenti con Xbox e Steam, però se così proprio li tolgono il tutto diventa un problema di collezionismo e soprattutto di memoria ludica, perché non rimane più niente. Poi
2: esatto.
3: Come fa se non c'è il CD o il Blu-ray?
2: Allora, c'è da dire che noi già in questo periodo, però una fase simile già la stiamo vivendo,
0: sì,
2: perché comunque sia
0: con i film a noleggio pure,
2: no,
0: per esempio,
2: ma anche con i stessi videogiochi, perché tu comunque sia tu nel CD che compri, il disco che compri, comunque hai un tot di gioco dentro, per il resto devi scaricare gli aggiornamenti, quindi comunque sia non è come le vecchie console che tu prendi, metti il gioco e vai, no, tu comunque sia, se la Sony per esempio, adesso diciamo
0: Sì.
2: Toglie dai propri server il gioco X, tu hai il disco fisico, anche se lo inserisci non ci puoi giocare comunque se non hai gli aggiornamenti, quindi rimane, e chiudo, un problema un po' nostro che siamo collezionisti, siamo abituati insomma ad avere il gioco fisico ed è un problema oltre anche di proprio dei negozi. Tu pensa a Game Life, che adesso ha preso le quote di GameStop e gli tolgono i dischi,
0: tutta la parte del retro game,
2: cioè, che è là che metti, cioè.
4: Però allo stesso tempo, ad esempio, sui PC, quindi chi gioca male PC, già da tempo magari con determinati servizi, lo Steam, uno su tutti, tu puoi comprare direttamente la copia digitale.
0: Non solo la copia digitale. Quello è vero, sì, il problema del digitale è che tu non sei veramente proprietario di qualcosa.
4: Poi
0: che pure
4: tolgono
0: paghi
4: tutto,
0: come il fisico ad esempio.
2: Però anche col fisico il problema è anche quello,
0: certo,
2: cioè quello che
0: c'è una parte
2: capisce
0: di aggiornamento, di integrazione,
2: tu, cioè, non è come
0: di patch,
2: una volta c'è il Mega Drive, metti la cartuccia dentro
0: tuttora
2: e con queste nuove console, io penso dalla PlayStation 3 in poi non si possa,
0: esatto,
2: forse 4.
0: La cosa che a me un po' inquieta è che stiamo andando
2: da quella generazione
0: ovunque nella direzione di non possedere più niente,
2: è
0: cioè
2: quello il problema.
0: Le macchine a noleggio, no? Adesso sta andando molto questa cosa,
2: delle
0: rate, ma proprio del noleggio,
4: tipo leasing,
0: poi non conviene mai nella vita, cioè il punto è anche quello, cioè io lo faccio se posso interrompere il servizio dal giorno
2: quando
0: prima per
2: fa
0: il giorno dopo, no, ma mi conviene, e invece costa tutto tantissimo.
2: Però noi
0: comunque
2: di questa cosa già ne avevamo parlato un mesetto fa, se non sbaglio,
0: non perché siamo precursori,
2: no, no, assolutamente, però diciamo proprio, cioè diciamo proprio questo discorso, che io personalmente, diciamo, a me fa impazzire la cosa di non possedere una cosa che pago anche dai film alla musica, su tutto.
0: Se no, me la fai pagare per quanto la uso, e quindi che ne so, mi dice: guarda, sto gioco paghi 20 euro, però tempo una settimana lo devi finire. Vabbè, magari a me va bene comunque.
2: Poi almeno ti dessero un archivio sterminato, dici vabbè. Però è che decidono loro, quindi cioè che te li trovi.
4: Non sei 20 padroni di niente.
0: No, no.

0: Shanagan, Weezer, l'aria condizionata ce l'ho a casa, però quando muoio di caldo e schioppo di noia, comunque vado al centro commerciale e spesso non compro nulla, neanche un pacchetto di caramelle, bisogna saper scroccare. Beh, sì, sa, quello è un po' quello che succede quando ne parlavamo, abiti in determinati quartieri, che tu vai lì perché poi non è che c'è troppo di meglio da fare, fondamentalmente.
1: Quello.
0: Qui ti ritrovi a fare le vasche per prendere un caffè.
2: Per refrigerarti in questo caso.
0: Beh, in questo caso sì, assolutamente. Poi la parola cloud è sbagliata, c'è sempre un hard disk che ha i dati.
1: Vabbè, ho capito. Vabbè, sì. Non era per rendere l'idea.
0: Per dire. D'altronde, come disse Don Bastiano nel Marchese del Grillo, ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo.
2: Ma soprattutto.
1: È vero.
2: E fatevi il nome del padre, questo è molto, molto importante.
1: Il segno della croce.
2: Il segno della croce.
1: Il segno della croce, mi raccomando.
3: Tutto!

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
4: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
3: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
4: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
11: Radio Rock,
10: tutta un'altra storia.

0: Credi.
1: Questo è Antipop.
2: La trasmissione che meglio è impossibile. On Radio
3: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, di questo mercoledì 8 luglio 2026, che prende il via con loro gli Smiths di Big Mouth Strikes Again. Radio Rock. Back in time.

0: Sei un gli Who, che non sono gli Who di Roger Daltrey, ma gli Who, la band mongola, folk
1: ma
0: metal.
1: Ma non serve
0: mongola.
1: Ogni volta dire questa cosa.
2: Beh, l'ha detto solo oggi. Sei...
1: Ah, l'ha detto solo oggi?
2: Io credo di sì.
0: Mi pare, non lo so.
2: Cioè, tu l'hai detto solo oggi.
0: No, forse... però può darsi che il maestro sia comunque saturo, non è che...
2: No, il maestro è saturo e fa bene a ribadire se qualora fosse... Però sì, non, sì, non può, saturo, diciamo, saturo. Dire che Antipop dice sempre le stesse cose, perché non è vero.
0: Stai a pensare al lingotto cacio e pepe,
2: il lingotto cacio e pepe, sì, c'è un po' di fame.
1: Mazza.
2: Vero?
1: Così l'avete tirato fuori.
2: E ieri stavamo parlando un po' dei lingotti cacio e pepe.
0: Emanuele fa comunella con quegli ascoltatori che ce l'hanno con l'ex indovina chi te le suona, perché sono le stesse persone cui... Poi quali si fa gli aperitivi,
2: certo,
0: a Monti,
2: certo,
0: in questo noto locale dove fanno le polpette di melanzane, ecco, lingotti di cacio e pepe.
2: Io mangio solo
0: queste cose qua.
2: Io quando fa gli aperitivi,
0: quando deve dire lui, ma non lo so, pure le patatine fritte, che mangiare.
2: No, no, no, le polpette
0: di melanzane, di zucchine.
2: No, no, è solo le stesse cose, lingotti di cacio e pepe, basta.
1: Sì, calamari fritti.
2: Sì, è un po' sopravvalutato l'aperitivo. Perché o mi diventa una cena...
0: È sopravvalutato se è patatine e noccioline.
2: Però insomma, a quel punto non è un aperitivo. Cioè, ho cenato. Cioè,
0: no. Sì, vabbè, capito? Anche perché ti intoppa comunque. Anche gli arachidi stessi intoppano.
2: Che cosa si intende per aperitivo?
0: Vabbè, è una cosa un po' originale.
1: Mamma mia, ma che... Ma...
0: Cioè, se
1: ma
0: no stai al bar che ti danno due olive così.
2: No, però, capite? Cioè, è
1: io poi me lo immagino Emanuele col suo Fernet.
0: Sì.
2: Molto buono.
1: Al mercato, là, al bar del mercato.
2: Sai, fanno adesso tipo.
1: Magari costa un po' di meno.
2: Di spritz con qualsiasi cosa, no? Con il fernet dentro, col limoncello, tutte quante queste cose. Così, qualcosa, quello col fernet non è male, secondo me.
1: Vedi che è un libro aperto.
0: Qualche giorno fa, a proposito di libri aperti, ho scoperto una cosa per me scioccante in positivo, di cui non sapevo l'esistenza, ovvero che vendono gli spritz già fatti.
1: Sì.
0: Cioè, io convinto che invece no.
2: Ma ti posso assurdo dire, anche lì è molto meglio. Perché,
0: sì,
2: perché
1: cosa è meglio?
2: È quando tu ce l'hai già,
0: è
2: pronto,
0: già fatto,
2: fondamentalmente.
0: Ah, beh, devi solo versare nel bicchiere.
2: Ma perché la quantità è dosata. Cioè, se tu becchi il barman scrauso,
0: il sentimento,
2: tu fa male, ti sa bene una cosa schifosa. Sì. Semplicemente quello.
0: Oppure l'amico o l'amica tua a cui gli hai pioppato sti incombenza, stai a fare magari il barbecue a casa tua.
2: Bravo,
0: lì poi tu devi bere.
1: Ma sono affari tuoi.
0: Se rimane male, sì.

0: Into the Hills, Iron Maiden. Abbiamo quindi trovato la formula dell'aperitivo perfetto.
1: No, però effettivamente cercando giusto. Un po', cioè il bere è il protagonista. La regola d'oro è l'equilibrio tra dolce, amaro e bollicine, fondamentali per pulire il palato. L'ideale è offrire tre grandi classici: l'amaro frizzante, il secco elegante, l'analcolico strutturato. Sono queste tre categorie.
0: Sì, a me la parola bollicine fa venire voglia di iscrivermi ai terroristi.
1: Ma perché secco elegante?
2: Secco
1: elegante. Noi abbiamo un'ottima aperitiva al bar.
0: Sì,
1: Il mangiare i tre livelli del cibo per evitare l'effetto apericena, spesso troppo pesante. Il cibo dovrebbe essere diviso in tre categorie: i mai più senza, cioè i salati, chiamati così, patatine di alta qualità, magari artigianali o aromatizzate, olive caponate,
0: vabbè,
1: mandorle tostate, qui non andiamo più,
2: come mandorle tostate?
1: Il tagliere dei contrasti, formaggi e salumi, il tocco caldo o lievitato, insomma, quindi la focaccia, la pizza, questi sono i tre, cioè diciamo le patatine, formaggi e salumi e le pizze, i lieviti, insomma, lievitati, roba del genere.
0: Ma pure qualche verdura in pastella, secondo me male non c'è
1: e
0: sta.
1: E lì lo mettiamo col tocco caldo, nel senso che lo puoi aggiungere, roba così. Però quello che
2: sai di che palle l'aperitivo, già mi avete fatto passare.
1: È quello
2: la
1: che
2: voglia,
1: sto dicendo, nel senso che se poi tu metti un tagliere, i fritti, la pizza, le patatine, è praticamente una cena.
2: Ma infatti agli albori quando gli aperitivi diventano questa sorta di buffet, la gente andava a mangiare tendenzialmente.
1: E quello però per quello dico che poi è sopravvalutato l'aperitivo, perché è una cena né più né meno, quindi perché vuoi aprire una cena fuori?
2: Senti, ma invece al London Bar sono venuti mai quelli di Report a vedere la qualità del cibo del buffet? Perché
1: no, i NAS sono venuti.
2: Ah, i NAS
1: direttamente. Sì. Hanno detto bravi.
0: Loro proprio.

0: Credo Foo Fighters, ma perché le classiche sette birre ad aperitivo non bastano?
1: È proprio quello, cioè se una volta che tu ti sei fatto sette birre e hai spiluccato qualcosa, va bene, poi spilucchiare, va bene anche quello.
0: Sì,
1: anche va
0: secondo
1: bene.
0: Me. Buongiorno giovani, ho saputo che durante la tappa a San Siro Bruce Dickinson era a Verbania, si è fatto il giro col motoscafo sulle isole, il signorino Daniele dalle Verbania, non lo sapevamo, però sì, Bruce Dickinson è solito fare cose quando va a suonare.
1: Andare
0: nei
1: a Verbania, lui va a Verbania.
2: Io sapevo che Bruce Dickinson sta in fissa con Castelfusano, poi che è andato a Verbania è un altro problema. Sì.
0: Anche con Castel Gandolfo, ma più Castelfusano.
2: No, Castelfusano perché poi a piedi va al mare, a Ostia, insomma.
0: Vabbè, sì.
2: È vicino. Poi ci sono i resti, no?
0: Certo.
2: I fantastici resti
0: di Roma che fu, no?

0: Roadhouse Blues, i Doors, m'estate a far venire fame, giustamente. Ehi, ci scrivete. Senti, sì, io stavo a parlare di mangiare e di bevere.
1: Quella è colpa di Emanuele. Vorrei... che ora gli prende la voglia di supplica. Io non capisco. Io
2: no, e l'ingotto. L'ingotto
0: cacio e pepe, grazie.
2: E le polpettine di melanzane. No, io vorrei un consiglio, però, dal maestro Giambiero. Perché
1: ma se pagano,
2: ma pure i consigli si pagano.
0: Vorrei vedere. Allora, dall'esperto, scusa.
2: Allungo il bagno schiuma, poi ti do i soldi per i consigli.
0: Il che chiami, che te posso chiedere una cosa.
1: Si chiamano i consigli per gli acquisti pure, sì.
2: No, consigli e basta, non so,
1: sì,
2: per gli acquisti
1: cosa ti serve.
2: No, beh, c'ho questa idea.
1: Vediamo
2: un nuovo format alla London Bar.
1: E là mi paghi, allora non ho capito.
0: C'è che hai detto format.
1: Valerio, sbaglio su questa
0: ha
1: cosa.
0: Ha detto format,
1: perché,
0: quello chiama proprio
1: format, che ti devo poi
0: chiama la consulenza,
1: soldi,
0: no?
2: Non me lo posso permettere, allora.
1: Io faccio la consulenza se vuoi.
2: Vabbè, vediamo dopo, dai.
0: Ma scusa, di mamma.
1: Vabbè, che vuoi sapere?
0: Mamma, no, non è una cosa di psicologia, posso chiedere.
1: Mi hanno
2: proposto di costruire una bruschetta bar.
1: Beh.
2: Allora, praticamente invece di, per esempio in tema di aperitivo, invece che fai soldi stuzzichini così,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: la,
1: sì,
2: funziona così. Ci sono questi grandi taglieri pieni di fette di pane, diversi tipi di pane, pane, sai, qualsiasi pane.
0: Idea carina.
2: Oltre al classico proprio pomodoro, sono tutte le ciotoline con vari i fichi freschi,
1: vari pani.
2: No, pane
0: su pane.
2: Pane su pane. Burrata, stracciatella, guacamole fatto in casa, acciughe del Cantabrico, pesto di pistacchio, cipolle,
1: arancellate.
2: È tutto così, dove ognuno poi se lo fa da solo, diventa la bruschetta, e poi ci aggiungiamo un drink da abbinare, no?
1: Ah, te la fai da solo?
2: Sì, sì. No, funziona,
0: cioè, dai, di costruire la bruschetta.
2: Quindi no, bruschetta bar. No, ognuno c'ha il tagliere al tavolo, porti il tagliere gigante, ognuno se lo
1: fa. Ma a
2: questo
1: punto, nel momento che glielo porti, farcisci gliele pure.
2: Però la cosa è che li freghi, dici, ho fatto te, che è divertente.
1: No,
2: funziona.
1: La cosa, guarda, vabbè, con la carne no. Funziona.
2: Ah, ok,
1: la cucina. Cioè, che tu lì sta là sudata,
0: la pietra lavica.
1: Quello funziona. Cioè,
0: divertentissimo.
1: Quella era l'idea, sì.
2: Quindi posso mettere sia la pietra lavica, no, al bruschetta bar?
1: Sì, okay, sì, quello. Oh, questa mi pare una consulenza.
0: Così va bene.
1: T'hanno fatto spostare, stai a fare una cavolata.
0: Conservato.
2: Mille pietre laviche su Amazon le prendo, va bene.
1: Carite cose.

Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Auto Import, a Roma, dal 1950.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
7: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
8: We can have a party in there.
7: Stai ascoltando
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: Ci credi?
1: You're listening to Antipop.
2: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. Antipop. Questo è
3: le 16:34, quasi 35. Questo è sempre Antipop. Loro i Bon Jovi che arrivano con Runaway.
2: Radio Rock, back in time.

0: Bon Jovi, grande novità per Radio Rock, perché da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.
1: Brand new music right here. Brand.

0: and Fire, gli Avatar.
1: Le ricorrenze del grandissimo Giampiero.
2: Oh, 8 luglio nella fabbrica dei CCR. Avete avuto paura per un secondo? Il rock trova un capolavoro. L'8 luglio è una data che vibra di rock and roll.
0: Vibra.
2: È il cuore di una giornata che profuma di rock dalle origini. È incredibile. Ma è soprattutto una giornata che tra debutti, addie e leggende, ecco cosa è accaduto.
0: Ah, ecco. Profumo e odora questa giornata, odora anche sì. Di profumo allungato odora. Con l'acqua, ovviamente.
3: Però vibra di rock and roll.
0: Sì, sì.
2: Senti, cominciamo con i compleanni, perché oggi nasceva nel 1961 Andy Fletcher, tastierista e cofondatore, insomma, sì, dei Depeche Mode, venuto a mancare nel 2022, detto Fletch, sì, attenzione, sì. Allora, lui era, ho trovato delle ottime curiosità, se sì, vi interessa, molto semplici, senza entrare troppo nello specifico. Allora, diciamo che lui era il collante della band,
0: sì,
2: l'elemento pop, aveva un importante ruolo sul palco.
0: Era anche manager, tipo, no?
2: Era anche manager, così. Gli piacevano gli spinaci, era alto circa 1,90 m, grande tifoso del Chelsea, questo è vero.
3: Perché gli altri non sono veri?
0: Però io devo spegnere il microfono.
3: No, vabbè, vai, la domanda.
2: Sì, vai, spegnilo subito.
0: Dai, su.
2: Depeche Mode, vai. Adesso gli meniamo pure, dai.

0: Calm Me Down Again, Depeche Mode.
1: Andiamo avanti con i compleanni, perché dal 61, insomma l'anno in cui nacque Andy Fletcher, ci spostiamo al 51, ma sempre di un tastierista e pianista parliamo, perché nel 1951, in quel di quella città bellissima che è Cesenatico, incredibile, nasce Patrizio Fariselli, ovvero il appunto tastierista e pianista degli Area, dal 1972, incredibile. Tra l'altro cresce in una famiglia devota interamente alla musica. Suo padre, pensate, si chiama Terzo Fariselli. Io adesso, non per dire, però
0: non un nome comune,
1: non un nome comune,
0: lo possiamo dire.
1: Però era un noto trombonista e contrabbassista, incredibilmente. Poi insomma lui inizierà poi ad esibirsi insieme al padre, al father si dice in inglese, sì, se non sbaglio,
0: sì, è vero.
1: Ah, bene che non parla più, mi fa piacere.
0: No, perché lui adesso sta prevenendo adesso il fatto che gli chiude il microfono.
1: Ma è anche un po' offeso, secondo me.
2: No, no, ho scritto Terzo Fariselli.
1: E è arrabbiato perché si parla molto di Patrizio Fariselli quest'oggi.
0: Sì. E meno di Emanuele Forte.
1: Meno di Emanuele, del forte, del forte artista.
2: E questo è.
1: Comunque, noi ci sentiamo, Iari, a questo punto, con una canzone molto molto bella. Si chiama Luglio, Agosto, Settembre, tra parentesi nero. Nero come il nero, quello del romanzo Grimm.
0: Proprio lui,
1: era dedicata, poi gli anni erano quelli.
0: Sì, sì. Giocare.

0: Luglio, agosto, settembre, nero, gli Area.
1: Senti, andiamo avanti.
0: Sì.
1: Perché oggi, nel 1970, mi nasce quel signore chiamato Beck, incredibilmente.
0: Sì.
1: Beck. Nome d'arte di Gianfranco Masmari, incredibilmente, genio eclettico della terra di Verocca.
2: Scusa, Gianfranco come?
1: Mesnari. E ha rivoluzionato il suono degli anni 90.
0: Beh, lo fa, insomma, sì.
1: Esattamente, noi passeremo Loser, perché chiaramente è la canzone più famosa di, sì, Beck. Mo' voglia di che ce ne so.
2: O di Gianfranco Mesnari.
1: No, solo quella ha fatto Beck, perché,
0: sì. Ipro, guarda, posso concedere.
1: Ma Ipro, sì, sì. Anche un altro paio, però, sì, là poi ci fermiamo.
0: Poi un altro paio.
1: Però tra l'altro Loser, ragionavamo fuori onda, che è una canzone che viene campionata da un brano di Johnny Jenkins, che fa la cover, poi, quindi, sì, è una cover, è un casino.
2: È una cover.
1: Si chiama I Walk on Gilded Splinters, incredibilmente. Senti qua, senti qua.
2: Ah, ah, ma aspetta.
1: Ah, ah,
2: attenzione.
1: Provo a cantare. I'm a loser.
2: No.
1: I'm
2: a, non è solo.
1: No, non è solo
2: Beck
1: quella.
2: O Gianfranco Mesnari ad avere.
1: No, no, no, i Beastie Boys nel 92 con Pass the Mic, gli Oasis nel 2000 con Golden Out, Gangster of Love dei Ghetto Boys.
2: Bellissimo.
1: Manco che siano questi.
0: Ma anche Lenny Kravitz.
2: Anche Antipop. Forse.
1: Anche Antipop lo usa. Sì. Questo specifico breakbeat è stato campionato in oltre 70 canzoni, diventando un pilastro sia dell'hip hop che del rock alternativo.
2: Bellissimo,
0: basta.
1: Dai, sentiamo la Loser, così chiudiamo in bellezza questa giornata. No, perlomeno ci proviamo, non so se.
0: Sì, poi che ci riusciamo è un altro paio
1: non
0: di mani.
1: Non è sicuro, però. Certo.
2: Noi ci proviamo.
1: Però già partire con le giuste intenzioni.
0: Credo, è già metà del lavoro.
2: Così è qualcosa, anche perché siamo arrivati tra una cosa e l'altra alle 10 a 7.
0: Oh, sì. Non diciamo troppo ad alta voce.
2: Ne manca un'ora, c'hai ragione.
0: Sì.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza!
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Ho vinto!
8: Hai vinto? Che cosa?
7: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
9: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
10: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
7: Non ci credi?
11: Back to Antipop.
12: Antipop.
10: State ascoltando
11: Antipop.
10: La trasmissione che peggio è impossibile.
11: On Radio Rock.
13: Terza ultima ora di Antipop, appunto, oggi, di oggi, Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18. Arrivano anche i Led Zeppelin con Good Times, Bad Times.
11: Radio Rock, back in time.

0: Nothing For You, questa è la nuova degli Arab Strap.
1: Andiamo avanti con delle fantastiche ricorrenze, perché apriamo il faldone degli eventi e delle curiosità di quest'oggi. Perché, allora, non so se lo sapevate, ma l'8 luglio del 1995, proprio in pieno periodo Britpop, in qualche modo,
0: sì,
1: c'entra niente, ma lo volevo dire.
2: Hai fatto bene, è importante ricordarlo.
1: Allora, che cosa accadde? Che l'aereo privato di Rod Stewart, so, ricordate Rod Stewart?
0: Sì, amico Rod.
1: Fu costretta a un atterraggio di emergenza dopo un violento bird strike. Io sì, volevo dirvi che in volo, chiaramente, bird strike, attenzione, sì, sì, quindi hanno colpito un uccello. Cosa accadde? Che un'oca fu risucchiata in uno dei motori, danneggiandolo gravemente. Sì. Nonostante lo spavento, l'aereo volava su due motori e l'atterraggio avvenne in sicurezza, però lasciando il cantante illeso ma molto scosso.
0: Sì.
1: Attenzione,
0: immagino.
1: Vedi un po'.
0: Cioè, beh, no, è successo.
2: Un po' di spaventi,
0: cioè, stavo tornando da, cos'era, da Milano.
1: Da Cosenza.
0: Dovetti andare a Bergamo per questo motivo, per poi atterrare a Ciampino, perché in volo l'aereo ha avuto lo stesso problema con uno stormo d'uccelli.
2: Non, non sei mai troppo sereno,
1: no, ma no, ti sei sentito un po' Rod Stewart?
0: Vabbè, sì,
1: hai detto stai là,
0: in sailing. No, comunque, cantavo Do You Think I'm Sexy.
1: Ah, Do You Think I'm Sexy.
0: Nel caso mio,
1: certo,
0: poi.
1: Oh, l'episodio avvenne nei cieli della Svezia, precisamente poco dopo il decollo da una pista vicino Gothenburg, dove il cantante aveva appena tenuto un grande concerto. Il jet privato era diretto a Londra quando un'oca, vabbè, finì nel motore. Un'oca, ricordiamo, si chiamava Siebert,
0: sì,
1: però quella era una foca,
0: ah, ecco,
1: un'altra cosa, però,
2: è un'altra cosa.
1: Cioè, la foca, foca e l'oca sono due cose diverse.
0: Beh, sì, certo,
2: sì, credo di sì.
1: Beh, vero, sì, vero. Allora, il motore è stato distrutto, il pilota è riuscito a gestire l'emergenza atterrando tempestivamente grazie all'altro motore ancora funzionante. Le conseguenze: nessun passeggero è rimasto ferito, anche perché era jet privato di Rod Stewart,
0: quindi a lui e pochi altri, immagino.
1: Sì, sì, sì. Però tra l'altro alla fine mi danno un link che magari potremmo in futuro
2: chi è che te lo dà sto link, scusa?
1: L'intelligenza artificiale, che dice, per approfondire i dettagli di questo incidente,
0: sì,
1: scoprire di più sui movimenti di paura vissuti dalle rockstar, puoi leggere il resoconto completo, vabbè, non oggi,
0: però magari domani.
1: Però se arriva un messaggio a 3899 e dice paura rockstar,
2: nome, cognome, no, paura rockstar,
1: 100 milioni d'euro,
2: ma dai, come 100 milioni d'euro?
0: Ha detto, ha detto.

0: Helen, Rod Stewart,
1: incredibile.
0: Che poi sempre oggi suonava a Roma, com'era la
1: suonava
0: storia?
1: A Roma al Paleo l'8 luglio del 91 durante la tappa italiana nel suo Vagabond Heart Tour. Incredibilmente l'affluenza, si parla di 10.000 persone all'interno del palazzetto. Le cronache dell'epoca descrivono uno show ad altissima energia. La rivincita italiana, questa è una cosa che volevo dire, che questo tour segnò un momento di forte riscatto per Rod Stewart in Italia. Infatti pochi mesi prima, al Festival della Musica Italiana di Sanremo del 1991, l'allora organizzatore Adriano Aragozzini lo aveva polemicamente allontanato dal palco. Rod non canta, disse, punto esclamativo, a causa di disaccordi legati all'uso del playback o alla performance dell'artista. Il live di Roma cancellò quelle polemiche a suon di musica dal vivo. E quale modo migliore di cancellare le polemiche con la musica dal vivo?
0: Dai,
1: ma di che stavamo parlando?
2: È incredibile.
3: Buonasera, trio dei pazzi. Infatti poi ha scritto Sailing perché diciamo che per 3-4 anni si è cagato sotto, non ha avuto più paura di volare.
1: No, ma
3: e quindi
1: ci è andato via al mare.
3: In vela e sta più tranquillo, insomma. Ecco perché. Ma quindi gli ha portato anche successo sta cosa.
0: Insomma, l'ha scritta prima di questo.
1: Ma è vera, quindi Marco, facci sapere se è vera questa.
2: Stava cagando sotto. E proprio vedi, cioè, lo dichiara,
0: no, lo dice anche in italiano.
2: I'm cacking sotto.
1: Lui andò proprio dal signor Aragozzini.
2: Signor Aragozzini,
1: Adriano, io Adriano, mi sto cagando sotto. Così.
2: Perché è siciliano,
1: Non napoletano, napoletano.
2: Hai detto, mi sto cagando sotto.
1: Ma tu l'hai detto così, no, ho detto tu, sto cagando sotto.
0: Mi devo spegnere il microfono.
1: Sempre stesse del microfono. Senti, chiudiamo perché oggi mi avete rotteccato. Boh, vabbè.
2: Ma come?
1: Non so, per tre giorni, ma sta fallita la trasmissione.
2: Ma poi anche lo fanno, nessuno te l'ha chiesto.
1: Hai ragione, hai ragione, chiedo scusa.
2: Ma chiedo scusa io.
1: Allora, senti, oggi, no, questa la passiamo perché è particolare. Nel 1963 uscì alla raccolta Ring of Fire, The Best of Johnny Cash. Quindi no, mi fa ragionare il fatto che
0: ha 5 anni di carriera,
1: cioè, nel
0: all'epoca
1: 63 già l'ha fatto un best of, cioè sono passati veramente più di 60 anni da sta.
0: Beh, lui è stato molto prolifico nei primi anni di carriera,
2: forse troppo, non lo so,
0: forse sì. Forse sì, a sto punto.
1: Vabbè,
0: so.
1: Però noi il Ring of Fire ce la sentiamo e la facciamo ascoltare perché siamo buoni, siamo matti, abbiamo un sacco di qualità, insomma.

0: Ring of Fire, Johnny Cash. Voi siete fan di Oscar Wilde sui social?
1: Non lo so.
0: È il bassotto lunghissimo che ha conquistato i social.
1: E chi
0: è il bassotto? Allora, la domanda è il bassotto è veramente il bassotto più lungo del mondo o è un trucco dell'AI? Perché in parecchi si stanno chiedendo questa cosa.
1: Quanta gente
0: allora è fatto
1: chiedendo.
0: Così, ve lo faccio vedere. Così vediamo. Prego, cosa ne pensate voi.
2: Potrebbe però.
0: Potrebbe essere AI.
2: Ho capito, però posso dire.
0: Cioè, se capisce
2: però
0: più niente.
2: Posso dire una cosa. Se tu utilizzi l'intelligenza artificiale per allungare il corpo di un cane, niente, non c'è un cazzo da fare la mattinata.
0: Sì, sì, esattamente.
2: Cioè, io capisco che tanta gente, me compreso, hanno del tempo libero, però utilizzatelo meglio.
0: Se può passare pure diversamente.
2: Potete imparare le tabelline, pensate cosa vi dico.
1: E non solo.
0: Molti utenti si sono chiesti appunto se si tratti di una creazione sì. AI o di un gioco di prospettiva. Ma in ogni caso, questo bassotto sta conquistando l'affetto di migliaia di follower. Magari devo guardare e basta.
1: Ma gli fa pure schifo.
0: In pochissimo tempo il simpatico quattro zampe. Questo articolo secondo me è scritto con l'AI. Sì, tra l'altro
1: ha scritto Oscar Wilde
0: con l'AI. È diventato una vera celebrità sui social, dove foto e video raccolgono continuamente commenti affettuosi e reazioni entusiaste. La sua silhouette insolita continua a fare il giro del web, conquistando non solo gli amanti dei cani, ma anche chi
2: si imbatte. Anche quelli dei gatti.
0: Ma anche chi si imbatte per caso nelle immagini di questo bassotto dalla forma davvero unica e irresistibile. Però questo non chiarisce se è roba dell'AI o esiste veramente questo bassotto.
2: Mi sono perso una cosa, Valerio, scusa che ti interrompa, ma c'ha un nome sto cane?
0: Oscar Wilde.
2: Ah, proprio Oscar Wilde.
0: Proprio tutto Oscar Wilde si chiama.
2: Dai, veramente.
0: Dai. Ma sul nome, se poteva fare meglio, che ne so, chiamalo Greenwood.
2: Pretolino. Gianfranco Pretolino.
1: Il bassotto
2: Gianfranco.
0: Tutto attaccato.
2: Tutto attaccato.

0: Nicolas a Puffer Circle. Siamo arrivati al recap.
1: Le spugne divertenti con le facce di Antipop e il grande accordo commerciale del maestro Giambiero con una multinazionale, il componimento quotidiano.
2: L'hai scritta? L'hai scritta.
1: Non posso non menzionare.
2: Meno tre.
1: Il componimento quotidiano a Leone Giuliano, il Giuliano Boro, la remigrazione di Giuliano Romanisti al quadrato, la ravioleria del London Bar, mi lamento degli egiziani che fanno la pizza, attività per refrigerarsi, scroccare l'aria condizionata, Sony, basta dischi fisici, la memoria ludica, siamo precursori di determinate cose, l'aperitivo perfetto in as con la R, spillucchiare sì alla pietra lavica, no alla bruschetta bar, ricorrenza del grandissimo maestro Giambiero, vibriamo di rock and roll, il 1951 cesenatico con Terzio Fariselli, Gianfranco Mesnari in arte back, paura rockstar, abbiamo un sacco di qualità, Oscar Wilde il bassotto lunghissimo che ha conquistato i social, Gianfranco Petrolin
2: esatto.
1: Petrolin
3: viva e viva,
1: tutto attaccato
2: meno più
0: pensa
1: 8 meno
2: perché
1: meno
2: avesse i voti,
0: se faceva quell'errore era 11
2: però esatto. Beh, oggi si partiva da 11
1: però ecco io questi giorni abbiamo un po' preso a riferimento il maestro Giambiero dando voti negativi perché erano brutte trasmissioni.
2: Oggi però bellissimo,
1: oggi è fantastico,
2: oggi è una trasmissione che
0: oggi forse una delle migliori, ha smosso tanto,
1: una delle migliori,
2: io penso che se qualcuno l'avesse sentita oggi anche noi avremmo vinto il premio dei premi e invece
0: il microfono di oro
2: non lo dovevi dire,
0: no
1: di loro, il microfono
0: di loro.
2: Di loro.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock's

0: luglio. Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.

0: supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
1: Supermercati Pim, Pim Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: La migliore musica rock tutto il giorno.
5: Here we go.
4: Classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.
6: Questo è Antipop.
4: La trasmissione che è meglio è impossibile.
5: On Radio Rock.
7: Antipop che gioca anche oggi ovviamente con voi. Non indovina chi te le suona. Scopriremo tra pochissimo qual è il gioco, il game di oggi. Intanto sicuramente arrivano i Garbage con Cherry Lips.

0: Charlie Lips e Garbage.
1: Va ora in onda, sì. Bowling.
2: Vai, bowling.
3: Forza, che è ora del quiz. Domani sera a cena.
4: Le foci.
5: E Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i rage?
6: Mercoledì 8 luglio si gioca a bowling nell'accezione radiofonica del termine.
0: Trump contro tutti, la Groenlandia è un grosso problema, Italia pessima sulle basi, Spagna partner terribile, trattati bene dalla Cina. Strano che poi lui se la prenda con tutti tranne che con la Cina.
6: Però che c'entra con...
0: Beh, noi siamo un po' Trump contro tutti, certo. Siamo antipop contro tutti.
6: Mi sembra
7: siamo
6: tutto
7: la
6: perfetto.
7: Cina di antipop.
0: Bravo, esatto.
6: Sì, sì, siamo un po' la Cina di antipop. Noi vi diamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista e titolo del disco. Sì, chiedo sì. al maestro Giambiero un livello di difficoltà sì. e un premio.
7: Il livello di difficoltà è Gianfranco Mesnari su Gianfranco Predolin. Vabbè, il... Sì. Certo. Il regalo, come lo vogliamo chiamare?
0: Il premio.
7: Beh, però è un regalo.
0: Sì, sì, certo.
7: Oggi chiamiamolo regalo.
0: Il regalo.
7: Oggi in regalo riceverete il Funko Pop di Marco Predolin. Proprio il suo.
0: Beh.
7: È molto ricercato. Ce ne stanno tre in
0: al
7: tutto
0: mondo,
7: il mondo. In tutto il mondo, uno sta in Cina. Vedete, là non possiamo arrivare.
6: Uno ce l'abbiamo noi.
7: Infatti.
6: L'altro chi ce l'ha?
7: Infatti, se non ci sentite più, è proprio perché la Cina ci vuole fare guerra.
6: Terzo chi ce l'ha? Non si può dire, vabbè, il terzo non si può.
0: Vabbè, se sai chi ce l'ha, dai.
6: Vabbè.
7: Uno della Formula 1, ora è guida più.
6: È il quarto album della band o dell'artista, pubblicato nel 1994. Fu registrato tra luglio e settembre dell'anno precedente ai Bad Animals Studio di Seattle. Ah, è faticoso!

0: Maestro, è pronto?
1: Sì.
0: Cosa vuole suonare oggi?
1: Trump contro tutti.
0: Vai.
1: Vabbè, prima in purezza, certo, e poi all'interno del disco di oggi. Ma è solo questo.
2: No, questo dice proprio Trump. Torna al tuo paese, lo vabbè, dice sì, proprio.
1: È una canzone sovranista, certo, palesemente. Certo. Anche un po' di remigrazione, se vogliamo, no?
0: E invece all'interno del disco?
1: Beh, diversamente. Sempre Trump contro tutti. Certo.
2: Sì, sì, sì.
1: Bella anche così, devo dire.
2: Sì, per guardare gli anni ruggenti di MTV, proprio.
0: Di Street Fighter 2.
1: Magari se fai il puzzle bubble, forse. Vabbè, 3899 106 e 600, il gioco è bowling o bowling, come ha detto la cassettiera. Di quale album, questa è la domanda, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando?
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: The Ashes, Pineapple Thief. Io andrei col recap.
1: È il quarto album della band dell'artista, pubblicato nel 1994. Fu registrato tra luglio e settembre dell'anno precedente ai Bad Animals Studio di Seattle.
0: Ci siamo? Vai. Sì, abbiamo la cassettiera e poi il reverse come al solito.
2: Il titolo è un gioco di parole costruito attorno al concetto di qualcosa che è oltre l'ignoto.
0: Andiamo col reverse. Oggi proprio non è che non serva di più.

0: Maestro, lei che è tornato oggi ha colto qualcosa?
1: Sì, cioè? È il gol di Simone, infatti fa gol
0: di Simone.
1: Simone Inzaghi, forse Maurovic, no?
0: Può darsi.
1: No, un collega, amica,
2: gioca a pallone Simone Maurovic.
0: Giocherà tra amici.
1: Simone, facci sapere se
2: se giochi, se no Simone Inzaghi
1: ci stai ascoltando, smettila.
2: Sì.

0: Came for the day, Fey No More. Allora, cari Emanuele e Giampiero, Giampiero ed Emanuele, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma sì, dai.
2: Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie. Quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene. Quando torno al mio paese.
0: Andiamo a leggere e sentire se come dite voi, dite voi. Ad esempio, ragazzi, buonasera. Soundgarden, questo lo scrive il nostro Daniele al 3899106600. Il disco è super unknown. Il brano Black Hole Sun. Vabbè, ti posso dire, nonostante abbia detto anche più di quello che serviva, però ho apprezzato l'educazione.
1: Vero, vero.
0: Bravo.
1: Vero.
0: Quindi noi a questo punto possiamo andarcene. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie a te,
0: appunto.
1: Ciao, Valerio, ciao, Cesare, ciao. Grazie a te, Giampiero Giuli.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio. A domani, no, Valerio, no. Attenzione.
0: Per quanto mi riguarda, ci vediamo direttamente lunedì, ma con lo spirito sarò.
1: Cioè, immagino.
0: Attenzione. Lasciamo con Bar Rumore con voi fino alle 21. Ciao, e soprattutto, come dico sempre, tanto più perché non ci vediamo fino a lunedì, the show must go on. Ciao.
4: Avete ascoltato

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Aptodis, averla ti conviene!
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene!
0: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
5: e usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
9: Hai vinto? Che cosa?
10: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
11: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Sei su Radio Rock.
12: Get ready!
8: Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione della sera.
13: Apriamo oggi con i Dead Kennedys, la prima esibizione sul palco dall'ictus patito lo scorso marzo dell'ex Yellow Biafra, protagonista nel corso dell'ultimo Tentacle Fest di una breve performance in compagnia dei Wilshire Sports Camp. Ancora in riabilitazione, il cantante era stato ricoverato ormai 4 mesi fa per un'emorragia cerebrale causata dall'alta pressione arteriosa. Proseguiamo con i Metallica, che tramite la loro fondazione di beneficenza All Within My Hands annunciano di avere donato all'organizzazione No Profit Direct Relief $100,000 in aiuti umanitari alla popolazione venezuelana colpita quasi 2 settimane fa da un devastante terremoto. Con quasi 3.000 morti accertati, il sisma ha causato

0: meno di decine di migliaia di dispersi e danni a circa 60.000 edifici. Infine Yaken, perché online il videoclip di Delirium, nuova anticipazione dal prossimo EP del gruppo In A Fever Dream, disponibile in streaming dal 17 di questo mese e nei formati CD e vinile il 18 settembre. Coprodotto e mixato da George Lever e realizzato con il contributo al basso di Brian Beller, già collaboratore di Joe Satriani, nonché membro degli Aristocrats, e Adam Getgood dei Periferi, l'album è preordinabile già ora direttamente sul sito ufficiale della band.
1: Le ricorrenze.
2: Oggi, 8 luglio 1960,
3: nasce Andy Fletcher, tastierista inglese, fondatore e membro dei Depeche Mode, scomparso nel 2022.
2: 1973,
3: i Led Zeppelin raggiungono la numero uno delle chart inglesi e americane con il loro quinto album in studio, House of the Holy, pubblicato a marzo dello stesso anno.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Rumore.
5: Mal rumore.
1: Questo è Mal rumore.
6: On Radio Rock.
5: On Radio Rock.
3: Cambio di turno nel pomeriggio di Radio Rock. Rockers, sono le 18 e 6 minuti di questo mercoledì 8 luglio. Salutiamo i ragazzi di Antipop e iniziamo queste 3 ore di mal rumore. Paolo Miazzumo, Sandro Canori qui. To rock you like a hurricane.
5: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: pezzo ieri, caro Sandro Canori. Non ti mamma potevo mia, lasciare nell'ombra.
1: Che mi sono perso, eh?
0: Ti sei perso una grande cosa. Un inno che è stato segnante dell'ultima parte del nostro programma di ieri.
1: Sì.
0: Invece noi ci troviamo qui in questo mercoledì. Sandro Canori, buonasera.
1: Buonasera, amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio CS600. Insomma, provo a entrare io con una canzone, ma però non la posso, non ha più senso. La cantiamo, volevo cantare prima una canzone, canterò un altro giorno.
0: No,
1: vai,
0: lo bene, facciamo dopo questa qui.
1: No,
0: se no,
1: no,
0: ma io
1: no,
0: non posso leggere il pensiero ancora, no. Quindi se questa cosa non me la comunichi anche solo 30 secondi prima dell'inizio della trasmissione.
1: No, vabbè, ma perché non continuiamo a parlare del bidet? Oggi ho portato della letteratura a riguardo.
0: Davvero?
1: No.
0: Ah, meno male, perché
1: no,
0: non ce la faccio più neanche io, vorrei confermarvi che non ce la faccio più io, non ce la fate pare anche voi al 3899 106 e 600. Insomma, iniziamo questo mal rumore. Dicevo, questa novità di Rat Boy, molto carina.
1: Chi?
0: Rat Boy. Il ragazzo ratto,
1: sì, okay.
0: Si chiama Sick of It.
1: Topolino, possiamo dire, no?
0: Topolino, effettivamente. Topolino, in qualche modo, è vero. Ha tutto quello che non dovrebbe piacermi della musica.
1: E invece?
0: Mi piace.
1: Perché però? Ce lo spieghi dopo.
0: Non lo so, non l'ho capito e non mi interessa
1: capire.
0: Pensaci
1: adesso.
0: Comunque sembra un po' anche questo.

0: Talk Show Blink 182, perché sì, un po' anche per il nostro Andrea, primo scrivere al 3899 106 e 600, tra l'altro Andrea, chi ci ricorda il lieto evento del suo matrimonio? Abbiamo rischiato di sentire questa canzone anche ai matrimoni belli. Voi siete pro o contro i matrimoni, quelli un po' alternativi, quindi dove non hai più Schubert ma magari hai i Blink 182, in alcuni brutti casi hai, non lo so, Max Pezzali, insomma, strano, no? Strano come un'abitudine può essere così rivoluzionaria. Ma non siamo qui a parlare di questo, Sandro, stiamo a parlare di bidet?
1: No.
0: L'altro tema caldo di questa nostra season. Beh, Mario Dinolfi meriterebbe solo
1: non si fa. Va, si dà la cronaca.
0: Qui è un mal rumore. O disinformiamo o ridiamo.
1: È andata.
0: O piangiamo a volte.
1: No, non posso ridere uno che hanno arrestato, no? Brutto.
0: Ma io non avevo detto il motivo, potevo ridere perché non mi piacciono i suoi occhiali. Vedi? Stavo ridendo, no? Capito.
1: Io rido da stamattina, però.
0: Per tanti motivi.
1: No,
0: perché?
1: No, proprio. No. Non si può dire, andiamo avanti.
0: No, adesso devi farmi capire.
1: Ma che c'è da capire?
0: Cosa c'è da capire?
1: Allora, dico così. Facciamo che non abbiamo detto niente fino adesso.
0: Non abbiamo nominato niente e nessuno, se non neanche noi stessi.
1: Cioè,
0: voi non sapete chi siamo.
1: Non ho nominato il fatto di cronaca.
0: Margherita Fracalo.
1: Comunque ci sono siamo abituati a essere un po' colpiti continuamente da notizie nefaste, no? Notizie brutte.
0: Mazza.
1: Notizie per cui uno deve anche interrogarsi un po' sul futuro, no? Notizie che a volte ti levano speranza nel futuro. E invece ci sono delle mattine in cui comunque, tra tutte queste notizie che ti danno speranza per il futuro, ce ne sta qualcuna che invece un po' di speranza te la dà.
0: Quindi fa respirare quell'odore nell'aria che dice.
1: Ovviamente non so fare riferimento a nessun fatto di cronaca realmente accaduto.
0: Nessuno.
1: Dico che però certe mattine, aprendo il giornale, ti ricordi quando la mattina si apriva il giornale?
0: Bello.
1: Ci sono delle notizie, anche notizie belle, capito? Notizie brutte, notizie belle, capisci?
0: Vedi?
1: Soprattutto perché a volte magari ci sono le vittime,
0: certo,
1: magari riescono ad avere giustizia. E quando le vittime riescono ad avere giustizia, è sempre un po' una bella notizia, no?
0: Comunque fa anche rima. E c'è, quindi stace. Invece abbiamo iniziato con Rocky Like a Hurricane. Questa nostra mezz'ora lasciamo quelle sonorità un po' californiane per tornare nel deserto.

0: sbro. Fondamentalmente masticaio, eccoli qui, li abbiamo appena ascoltati. Questa era proprio Hurricane 3899 106 e 600. Come andiamo? Che cosa dite in questo mercoledì 8 luglio? Lo sappiamo, il giorno più difficile della settimana, ma il rumore è vicino ai vostri cuori.
1: Bravo Sandro, sono d'accordo con te. Io stamattina quando ho visto la notizia ho avuto la
2: quale
1: stessa
2: notizia?
1: Sensazione. Cioè, presente nel film Reali della Libertà, quando alla fine il direttore del carcere apre la cassaforte e trova la Bibbia col il segno del martelletto, certo. Ecco, la stessa sensazione, però. Bellissimo.
2: Però, non so a che notizia Lorenzo, tu ti riferisci, magari condividici.
0: Possono essere tante le notizie belle che ognuno, certo, di noi ha trovato aprendo il suo media di preferenza.
2: Ho visto che ci media, sono adesso anche su Instagram, c'è cioè una pagina in particolare che adesso purtroppo non ricordo il nome, meno male, così almeno non sono obbligato a farlo, che ci fa proprio un format. Cioè le notizie,
0: solo buone notizie,
2: esatto, le buone notizie della settimana.
0: Ci si prova,
2: quindi
0: ci sono
2: tante buone notizie.
0: È vero. E allora, poi ancora adesso
2: meno ci delle cioè purtroppo meno delle brutte, però.
0: Però un giorno no, non male. Mentre c'è chi è totalmente a favore dei matrimoni alternativi, brava Lorenza, raccontateci anche qual è il matrimonio più alternativo a cui siete stati, perché
2: sai qual è
0: così
2: il problema dei matrimoni? Sono sempre gli invitati. Perché comunque adesso a parte spoileriamo Andrea, ma in generale ho partecipato a dei matrimoni alternativi.
0: Certo.
2: Il problema non è levare la tradizione dal matrimonio, ma è levare il matrimonio la tradizione dalle persone.
0: Ah.
2: Cioè, quindi tu alle persone gli dici venite vestiti, no? Ma non ce la fanno fino
0: a
2: fondo.
0: È vero, tipo casual, cioè, no? Non servono. No. Guarda, stiamo in giardino,
2: c'è
0: tacchi sempre, perché mi buchi il prato.
2: C'è
0: no,
2: sempre
0: tacchi.
2: Una parte di noi che comunque, per quanto gli sposi ci tranquillizzano sul fatto che possiamo venire vestiti come cazzo ci pare.
0: La formalità.
2: C'è una parte
0: è
2: di noi che comunque ci pare brutto, sì, tenere fede fino in fondo all'ordine che ci è stato dato, perché quel giorno la festa è la loro e quindi è un ordine.
0: Sì.
2: E quindi non ce la facciamo fino in fondo. Io e Marimo Andrea sono andato più fondo di così, forse c'era solo io in mutande, quindi ho rispettato l'ordine degli
0: Bravissimo.
2: Sposi.
0: Nessuno poteva aspettarsi di meglio. Sentiamo.
3: Io con gli ultimi scampoli di voce che mi rimangono vorrei sapere la posizione di Sandro Canori sui PC alla giapponese con bidet incorporato che ti spruzza in mezzo alle chiappe.
0: Non se ne esce.
3: Io sono molto pro, non avendoli mai provati.
0: Ecco, io veramente non questo volete andare sempre lì.
2: Allora io alla trovo cioè quella cosa potrebbe mettere fine al dibattito.
0: Certo.
2: Perché comunque
0: ma a quel
2: conta
0: punto come ti ci si siede? Come
2: no,
0: ci si siede? Dove vivevate?
2: Vabbè, lo spieghiamo per chi magari non l'avesse mai visto, anche se
0: ma
2: sono
0: sì,
2: diventati
0: ormai
2: super virali. Praticamente ci sono queste tazze giapponesi super tecnologiche, tecnologia, che fanno varie cose. E tra le varie cose che hanno incorporate non so come dirlo, nella tazza. Cioè c'è proprio
0: sì.
2: Una tazza che ci sta, che ne so, c'è il tastino.
0: Scalda coso.
2: Esatto,
0: aria profonda. Fumata,
2: sì, la PlayStation
0: varie
2: 2, capito?
0: Esatto.
2: Quelle cose così. E tra le varie cose c'è un tastino che praticamente fa uscire da
0: un augello.
2: Esatto, però non
0: con
2: so
0: un
2: come
0: getto.
2: Spiegarlo. È tipo un
0: braccino meccanico.
2: Esatto, che si va a posizionare più o
0: tipo
2: meno
0: dal dentista.
2: Esattamente sotto il vostro
0: pertugio,
2: sì, il vostro buco di serratura e schizza da lì e poi tu da lì poi fa le altre pratiche per far sì, quindi non ti devi spostare dalla tazza al bidet ma fa tutto la tazza, perché i giapponesi comunque stanno nel 3000 e tra l'altro fatto pure nella maniera giusta, e non aggiungo altro.
0: Benissimo, abbiamo altri indizi sul grande mistero
2: sono
0: di quest'estate.
2: Sono totalmente pro comunque,
0: totalmente
2: nonostante
0: pro.
2: Anch'io non ho mai avuto la fortuna di provarlo, perché l'unica volta in cui ci sono trovato, cioè che era stata importata questa tazza,
0: certo,
2: dal Giappone, purtroppo il braccetto era rotto.
0: No,
2: un sogno distrutto.
0: No, un sogno veramente. Mannaggia, chissà cosa ci avevano fatto. Tra poco torniamo, andiamo verso il nostro primo break. Ci sono cose di cui vogliamo parlarvi veramente. Tra le cose che ci portano il sorriso oggi, chi l'avrebbe mai detto anche qui? Forse Giorgia Meloni, forse. Lo capiremo più avanti. Intanto continuate a parlare di quello che volete al 3899 106 600.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Inforoma, le notizie di Roma Capitale.
1: Parte da domani il piano notte di Roma Capitale, un'iniziativa, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri, a cui abbiamo lavorato con serietà e professionalità per avere strade e piazze più illuminate, un incremento delle linee notturne del trasporto pubblico e privato e raddoppio delle pattuglie di polizia locale. Il premio Strega si apre alla città. Questa sera Roma Capitale ospita in piazza del Campidoglio la serata finale dell'80esima edizione del premio letterario. È possibile seguire la serata in diversi luoghi: la Casa del Cinema, l'Arena di Corviale, l'Arena del Parco degli Acquedotti e il Macro. Da domani fino al 19 luglio Roma apre le porte al campionato italiano di pattinaggio inline freestyle. Appuntamento in Piazza dei 500 per un evento gratuito con l'assegnazione di titoli nazionali. Info su comune.roma.it.
2: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro. Supermercati Pim, Iperfamilia Agora, di risparmio, di qualità. Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Auto Import, a Roma, dal 1950.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questo è Mal Rumore.
1: Diffuse 39 di questo mercoledì 8 luglio, ma rumore continua, Polonia Zumo, Sandro Canori con voi e fino adesso a ridere e scherzare, eravamo quasi riusciti a sembrare felici in questo mercoledì pomeriggio e poi arriva lui, ormai affezionato, che ci deve far piangere per forza. Grazie signor Eric, grazie davvero. Radio Rock, back in time.

Volta indietro nel tempo con Eric Clapton, Tears in Heaven, per riprendere questo mal rumore, ma prima di andare avanti, Radio Rock Promotion. Luglio nel chiostro 2026, e tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere, dal 17 al 31 al chiostro del Buon Pastore in via di Bravetta 383 a Roma. Dal 17 al 26 spazio alla Bravetta Music Fest e le sue sonorità jazz, folk, mediterranee, con ospiti come Gabriele Buonasorte meets Hamid Drake, Room, Javier Girotto e Naira Stango, Moreno Viglione e Hysteria. Il 21 e 22 chiostro d'autore tra cantautorato e nuove voci italiane con Giulia May, Newt, Alessandro Ragazzo e Cristina Verardo. Dal 28 al 31 infine passione lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Tutte le info su www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026, un progetto finanziato dal 12° Municipio Media Partner Radio Rock. Brand new music right here. Brand new.

0: grazia per il momento ultimo estratto come singolo da Foreign Tongues, 25esimo lavoro in carriera dei Rolling Stones. Questa è Jealous Lover, una delle ultime new entry tra le nostre novità. Incredibile, Sandro, noi qui così miseri nelle nostre piccole vite, loro 25 album in studio. Vabbè, insomma, non erano noi io e te, noi in generale, che di certo non possiamo avere una carriera simile a quella di Rolling Stones, una soddisfazione del genere.
1: Nel senso, pure fosse che uno arrivasse domani allo stesso successo, comunque loro sono partiti molto prima.
0: Esatto, funzionava in maniera diversa.
1: A 35 anni era già la crisi di mezza età, praticamente.
0: Sì, no, che lo è poi un po' a prescindere.
1: Ci sono varie crisi, forse è tutta una crisi.
0: Esatto, sono crisi di colori diverse. 3899 106 e 600.
1: No, a 35 anni quelli già si drogavano da 20, capito?
0: No, è quello il problema, capito? Magari a me viene bruciore di stomaco se mi prendo un'aspirina. Loro sono sopravvissuti a guerre, sostanze, certo, malattie venere e di tutto e di più. Giuseppe, a favore di qualsiasi matrimonio al quale non sono stato invitato, però, che quindi...
1: Ma non è vero, dai, sono bei momenti anche per unirsi, per mangiare a scrocco, ballare, bere, ubriacarsi, no?
0: Esatto. Poi c'è chi dice il
1: matrimonio... Se dovessi irmi bene, in effetti è un problema. Questo è un problema.
0: È un problema. C'è chi dice, a proposito di quelli sono stati i matrimoni più belli a cui siete stati, il matrimonio di mio fratello, lei non aveva il classico abito bianco, ma verde. E vabbè, sì, okay, alternativo, okay, vabbè, a modo suo. E noi dovevamo vestire floreali. Non mi sembra.
1: Però io ti faccio una domanda.
0: Non mi sembra Sandro Canori in mutande level, capito?
1: Cioè, ti fa floreale.
0: Ma
1: è
0: super a tema, no?
1: Sì, però non è un tema, non è detto che sia un tema leggero, no?
0: No, certo, per forza. Però la parte che mi spaventa di questo messaggio è, dice, la cosa più figa è che si sono sposati due volte. Ma che vuoi? In che modo è la cosa più bella dover andare due volte a un matrimonio?
1: Non ho capito in che senso.
0: Non lo so, ce lo spiegherà l'ascoltatrice, che ci chiede anche se può fare una dichiarazione d'amore. Non lo so che cosa.
1: Una canzone d'amore.
0: Buonasera Isabella, che adora il modo in cui io stavo aiutandoti nella spiegazione dell'augello del povero Vater.
2: Povero braccetto, chissà quante ne ha viste, l'hanno rotto alla fine.
0: Vedi, una triste storia che avevamo già raccontato. C'è chi ci porta, Sandro, pensa, la canzone ironica sull'igiene che fa impazzire il web, che abbiamo ascoltato quando? Ieri.
1: Pur altro
0: quindi,
1: ieri.
0: No, no, questa l'ho scoperta ieri. Quindi Fabio, tu volevi fare un bel gesto e sembrare al passo coi tempi di Marrumore, invece ti sei auto sgammato, tu non ci sei stato ed ecco qua. Ciao Sbarazzini, ciao la fiacca, confortatemi per favore con la basso e batteria di Tear Your Party, She Wants Revenge. Tony, ti piace vincere facile chiedendomi la mia, una delle mie band preferite, ma prima Sandro, quanto è stata cattiva, quanto è stata algida, quanto è stata così un po',
1: Chi?
0: Come chi?
1: Chi?
0: Georgette.
1: Non so chi sia.
0: Dai.
1: Non proprio zero.
0: Senti, sei proprio antipatico,
1: Non so chi è, non so di che stai a parlare.
0: Beh, insomma, una donna che arriva in una sala piena di uomini, in ritardo, e quando viene accolta da quello, dal bullo della scuola che era lì e che di settimane precedenti aveva fatto un sacco di post, e prova a parlarle e lei lascia solo la cold shoulder.
1: Ho capito, ma perché l'hai detto così? Non ci poteva.
0: Vabbè,
1: arrivare.
0: Che stiamo giocando per
1: Revenge di Giorgia Meloni, quello.
0: Esatto,
1: parlando, l'incontro
0: detto,
1: con Trump.
0: Guarda, se dobbiamo essere contenti proprio grazie a lei.
1: No, questo mai, questo non.
0: Però,
1: me la sento di dirlo.
0: Anche lì, l'ho fatto.
1: Dai, ne parliamo, dai.
0: Dopo che ne parliamo, intanto, secondo me, questo è un po' il gusto di Donald Trump.

0: signori, con Want You Bad. E vi dicevo, secondo me questo è un po' il kink di Donald, nel senso che così trovandosi davanti a una Giorgia Meloni cold shoulder, proprio gelida,
1: mamma mia,
0: distaccata,
1: è arrivata proprio aura, full gassing, come direbbero i giovani, full gassing, sì. Aura full gassing,
0: che comunque fa un po' impressione, però come dire, per una volta che, non so che sta dicendo, però che ridere. È arrivata con ritardo, cosa che non è la prima volta nella sua carriera da politica, insomma ci sono stati già dei momenti simbolo con del ritardo di mezzo. Ci sono stati anche dei parallelismi con quella volta che a Baden-Baden pure Silvio Berlusconi arrivò in super ritardo, c'erano tutti i politici, gli altri che doveva, i giornalisti che dovevano fotografare, lui è uscito dalla macchina al telefono facendo quei gestacci tipo no, cioè, arrivata la conferenza non posso parlare.
1: Ma era vero quel video?
0: Sì, era vero, pensa. E anche la nostra Giorgia ha fatto così, nel momento in cui il buon Trump cosa l'ha approcciata, lei proprio minimale, gelida, fredda, gli ha parlato.
1: Vabbè,
0: senza guardarlo in faccia.
1: Quell'incontro, l'ultimo loro incontro, che ha creato tanto scandalo, almeno per Trump, per cui poi la Meloni aveva già risposto nella maniera più coatta possibile, e in quel caso anche giustamente forse, e poi lui non si sa perché qualche settimana dopo, se fosse persi gli aggiornamenti, totalmente out of nowhere,
0: cioè mentre c'era la polemica sul cartellino rosso,
1: non era ancora esplosa, infatti quello è stato il rammarico,
0: esatto.
1: Perché lui ha detto ma non lo date di che stava per esplodere sta polemica del giorno, così almeno io non cercavo di innescare a buffo un'altra polemica con la Meloni, perché ormai abbiamo capito che la strategia politica è quella, trovare una polemica al giorno. Non so se ti ricorda un'altra linea editoriale. Comunque, quindi lui totalmente a buffo, diremmo qui da queste parti, ha messo dopo settimane questa foto della Meloni che lo guarda con l'occhio a cuoricino.
0: Con stars
1: che, tra l'altro,
0: in her eyes.
1: Quando ne avevamo parlato, quello era lo screen che anche a me, cioè quello era il momento del video che ha colpito più anche me.
0: Certo.
1: Quindi non pensavo mai che se potesse arrivare allo scontro dopo quelle immagini che avevo visto, e lui le ha ritirate fuori, quindi questa volta la Meloni ha detto
0: con il commento restraining order, no, della serie,
1: col cavolo, quindi è arrivata in ritardo, è andata da Trump a testa alta, gli ha stretto la mano senza nemmeno guardarlo in faccia, si vede che Trump gli dice qualcosa,
0: gli fa aspetta.
1: E lei gli risponde a mezza bocca ma senza guardarlo, sai quando
0: con lo sguardo rivolto da un'altra parte,
1: infastidito, esatto, e lui fa tipo per quasi tirarla a sé, e lei fa tipo resistenza, e quindi c'è questa stretta di mano passiva aggressiva tra Trump che in mezzo se la guarda e lei che continua a guardare dritto, cioè comunque full gassing,
0: mi sembra,
1: aura dicono
0: totale.
1: I giovani, aura full gassing,
0: e tra l'altro sembra sempre di
1: i problemi
0: più
1: problemi restano
0: tutti quanti. Non stiamo pulendo niente, nessuno, non vogliamo pulire l'immagine di niente, di nessuno, mai, però ecco questa sorta di, sai, sembrava di vedere una vecchia commedia in bianco e nero, un film con Mastroianni, Eva Gardner,
1: cioè, Spencer e Terence Hill,
0: dipende insomma,
1: no, se... nei film in cui all'inizio, cioè loro poi comunque nei film battibeccano sempre un po' tra di loro, no, quindi boh, mi ricorda un po'
0: pugni e baci,
1: forse come... finirà anche con una mangiata di fagioli anche tra loro.

0: Stanno puntando il dito verso i matrimoni tradizionali, come direbbe quella persona che era libera fino a ieri. E, capito? Noi invece stavamo a fare un discorso di... Vabbè, continuiamo
1: su. Tanto stiamo andando al break, non vi preoccupate, sicuramente continueremo a parlare di questa cosa senza motivo e di molto altro. Intanto la vostra richiesta musicale per gli She Wants Revenge ci porta fino alla seconda ora di Malrumore. Dopo il break arriveranno i Beastie Boys con la Rib. Rhyming and Stealing, che anche qui un po' Donald Trump rientra. Intanto questa la facciamo a pezzi. Tear You Apart.

0: wanna fucking tear you apart.
1: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: Il rock migliore 24 ore al giorno.
8: It's on Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.
9: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
10: 19:07 minuti, mercoledì 8 luglio, siamo nella seconda ora di Malrumore che come promesso inizia con i Beastie Boys. Radio

0: quello che passa dai Beastie Boys che strillano a questa delicatezza di Voyager, la nostra novità targata PJ Harvey delle 19. Siamo alle 19:16 minuti, questo è Mal Rumore. Sandro, tantissimi discorsi che si sono mescolati. Forse siamo riusciti a lasciare un po' da parte il signor Bidet, ma ci concentriamo ancora una volta su Trump, la Meloni, con l'inserimento speciale quest'oggi di matrimoni. Matrimoni è dove
1: tra
0: trovare.
1: Trump e la Meloni?
0: No, quello fino a lì non ci spingiamo,
1: non
0: nemmeno
1: fare,
0: noi.
1: Forse sì, dai, un po'. In realtà, visto le dichiarazioni di post di Trump, ha apprezzato. Cioè Trump ha apprezzato la quattaggine.
0: Certo, per
1: cioè,
0: questo.
1: Cioè, secondo me il gesto ha fatto sì che adesso si cominciano a riparlare, non lo so.
0: Cioè infatti chi diceva Jacopo, ma quale aura è una quatta che risponde
1: aura,
0: a un coatto?
1: Aura,
0: certo,
1: scusami,
0: chiaro.
1: Perché Goku con tutta la sua aura che esplodeva dorata non era un coatto.
0: Cioè,
1: era un coatto, certo.
0: Cosa ti sembra? Shakespeare ti sembra, non lo so, qualcuno che insegna la buona educazione in una scuola? Cosa ti sembra? Un coatto appunto e basta. Ma questo è il programma in cui tutto torna, quindi da una parte Gaetano che diceva ma She Wants Revenge sono il Joy Division del nuovo millennio in qualche modo, sì, e c'è chi dice vedi che bomba She Wants Revenge visti a Los Angeles durante il viaggio di nozze al Viper Club, che figata. Questo ascoltatore ci racconta anche il suo di matrimonio che il primo in questo caso cover band rockabilly a seguire il rave party fino alle 10 del giorno dopo. Questo mi pare a tutti gli effetti un matrimonio un po' più alternativo, non lo so, tu come la vedi? Cerchiamo di...
1: Tu come la vedi?
2: Asa, ma quale mangia scroppo? Ecco. Che se ti presenti con meno di 200 euro nella busta ti guardano storto.
1: È la tradizione, la tradizione.
0: La tradizione, però c'è chi dice?
3: No, raga, siete rimasti molto indietro, ma quale dice?
1: Non parlare al plurale, io non ho detto
3: ormai,
1: niente.
3: Purtroppo, per fortuna, si è un po' arenata la fase matrimoni tra i miei amici e parenti, ma sempre fatto bonifico. Io ho mai fatto un regalo da analista, penso, da quando vado ai matrimoni. E se fa sempre sto regalo che è tot euro a persona, 100, boh, 150, poi se sei testimone, quindi no, cioè da un bel po'.
0: Beh, allora, sì, da un bel po' sicuramente, però io mi ricordo già nel 2009 le persone che sceglievo, 2009-2010, le persone che sceglievano di sposarsi facendo il viaggio di nozze pagato, quindi con chi contribuiva su Nibano in vari modi. Cioè c'erano ancora le famiglie e magari membri più âgés di quella comunità che dicevano ma come i soldi? Quindi come tutte le tradizioni che si cambiano, ruotano, si spostano, ci vuole anche del tempo, si muove a macchia il processo, poi sentiamo.
1: E poi guarda che quando c'è una tradizione
0: perpetrata
1: è colpa di tutti. È colpa di tutti, ribellatevi al sistema,
0: esatto.
1: che volete?
0: Anche perché appunto
1: quando vi invitano al matrimonio tradizionale che vogliono per forza voi dite a pezzo di merda,
0: ecco.
1: Io non ci vengo al tuo matrimonio,
0: ecco.
1: Anzi spero che divorziate entro un anno.
0: No, quello mi sembra un po'
1: tutti cominciate a fare così,
0: no.
1: Gli sposi quando casano,
0: esiste ecco una via di mezzo tra ingestarsi,
1: no, perché volete tutti la bella favola, le belle nozze, quindi io invito a te, bullizzo te, poi te sposi te e tu bullizzi me. Boh, non so parlare di voi in particolare perché sappiamo che gli ascoltatori di Radio Rock sono quelli rock, yeah, punk, siamo fuori dagli schemi e va bene, però c'è un mondo reale fuori e il mondo reale è così, e il gruppo di amici io tocca a me perché so che domani tocca a te perché la vita va così e poi moriamo soli, questo è. Quindi se volete opporvi alla tradizione bisogna ribellarsi alla tradizione, non piegarsi alla tradizione
0: magari senza augurare brutte cose.
4: Allora i matrimoni in realtà sono bellissimi, ovviamente
0: ma
4: quelli
0: per te,
4: degli
0: certo.
4: altri
0: perché quelli degli altri
4: senza fatte veni l'ansia, ma sono bellissimi, dai, vai lì, è un momento che si ripeterà più ovviamente, mangi, bevi, suoni, balli, danzi, fai di tutto gratis, ragazzi, è una festa
0: vedi?
4: Gratis
0: un po'.
1: No, ma poi scusate, ma non è solo un discorso di
4: momento, cioè, di godimento,
1: nel senso all'ultimo
0: mi piaceva tantissimo a lui,
1: all'ultimo matrimonio in cui siamo stati, comunque lì c'è pure tutto il momento di commozione, nel momento in cui tutti gli amici di una vita si stringono intorno ai festeggiati, no?
0: Certo.
1: Condividendo magari dei ricordi, delle cose, cioè è un momento incredibile, quindi forse non avete mai avuto un miglior amico che si sposa, forse è quello il discorso.
0: Qualcuno,
1: cioè, non siete mai stati così tanto legati a chi si sposava, e quindi giustamente capisco il rodimento di culo, perché quando si sposa una persona a cui tieni molto, ma a parte gli scherzi, è vero che è un impegno economico, non è che uno sta a negare quello che poi non si può negare, però lo fai con gioia perché è il giorno del tuo amico che magari ve scaccolavate insieme e adesso sta a mettere su una famiglia. Questa cosa per qualcuno è una bella gioia, pensate.
0: Sì, tra l'altro ora che ci penso abbiamo dei sospesi anche noi in quanto malrumore in un regalo di matrimonio, Sandro, quindi dobbiamo metterci d'accordo su andare a spicciolare da qualche parte, racimolare. Cambiamo il tono della musica, grazie Caos Bello, non ho capito perché certe bordate di lentezza, che già è difficile andare avanti in questo mercoledì, e quindi che si pianga, ma grazie al tear gas degli Architects.

0: Fergus, loro sono gli Architects alle 19:25. Questo è Malrumore. Voi vi inalberate ognuno su un albero di tradizione diversa che si sente scosso da tutto questo, o su un albero chiamato Giorgia Meloni.
1: E se oltre al fare polemica a tutti i costi Trump stesse scaricando la Meloni per far posto a Vannacci?
0: Bah, quest'altro.
2: Who is Vannacci?
3: Sono molto attenti, però bisogna capire, perché a me sembra che qua stiamo sottovalutando la questione, però vabbè, vedremo, capiremo.
0: Sono contrario ai matrimoni tra persone che potrebbero invitarmi, la citazione proprio del nostro Alex stesso. Poi c'è anche un po' di risentimento, perché dice che sia una cosa voluta o meno, questa cosa tra Trump per Meloni fa consenso, purtroppo. Mamma mia, non
3: pensa.
0: È... tu cioè, dai.
3: Prima di sparare, pensa. E invece fare battute fine a se stesse o interviste passive aggressive invece non fa guadagnare voti a Vannacci.
0: No.
3: Tutto il mondo è paese, purtroppo. Paese.
0: Matrimonio alternativo in Puglia. Sai, abbiamo deciso di sposarci in questo posto incantevole perché ce ne siamo innamorati. Traduzione: un posto lontano, sperduto, a quasi 200 km da casa, quindi per forza di cose bed and breakfast. Alla fine del matrimonio, pagato da noi 75 più soli 700 euro di regalo nelle buste delle bestemmie, eravamo in due.
3: Mamma mia,
0: sì, quando è così è difficile, è molto difficile. Vabbè, continuiamo tra poco, perché è di nuovo il momento del break. Tu sei stato a matrimoni, tranne questo ultimo, dove mutande?
3: Sì, sì.
0: Anche altri alternativi. Ti sei trovato bene?
3: Certo.
0: Tu comunque sei team festa.
3: Io sono team festa, non team matrimonio tradizionale, però.
0: Giusto, giustamente, perché se mi devi far mangiare e bere gratis, ma io sono stoccafissato, no?
3: Matrimonio tradizionale nella più pura delle accezioni. Stiamo tutti subendo l'egoismo e l'arroganza della sposa.
0: Okay.
3: Questo
0: male.
3: No,
0: non solo della sposa.
3: Stiamo parlando di tradizionale, vuol dire dove ancora esiste il binarismo di genere, ok? Dove esiste il binarismo di genere?
0: Ci sono
3: nel
0: anche
3: matrimonio.
0: Uomini che ci tengono
3: non
0: al
3: è
0: loro
3: vero!
0: Matrimonio.
3: Non è vero! Non ci sono! Sono pochi e a fine statistica, come insegna la matematica, irrilevanti. Irrilevanti. La maggior parte dei matrimoni tradizionali subiamo l'egoismo e l'arroganza della sposa. Punto. È così, da inizio alla fine.
0: Va bene,
3: va bene. Sta in un reel di Maurizio Battista.
0: Mamma mia, stai calmo, arrivano i Bobbit e poi il break.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: uguale. Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
1: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
6: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
5: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
7: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
8: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie. È facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
7: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
7: Solo da Valentino.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
10: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
12: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
13: Radio Rock.
14: Enough talk! It's time to
12: rock! Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
13: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: Malrumore on Radio Rock.
1: 19.37 di questo mercoledì 8 luglio, qui nel pomeriggio ormai diventato sera a Radio Rock, siamo a metà strada di questo Malrumore. Torniamo tra poco da voi, un rapido salto indietro nel tempo, prima in compagnia dei Darkness.
0: Radio Rock, back in time.

0: Flash Editors per noi, novità che ci porta alle 19:44 minuti in questo mal rumore al suon di matrimoni. Forse siete vivi su questo tema, perché comunque siamo all'interno della stagione dei matrimoni e c'è effettivamente anche qui un po' di sadismo, Sandro, nel invitare le persone durante l'estate con il caldo a dei matrimoni formali, come certo. Dicevamo prima del break. Al 3899 106 600, succedono tante cose.
1: Grande Sandro, col cazzo che gli diamo i soldi. Guarda, conosco già un amico che si sposerà il prossimo anno e già so che non andrò a quel matrimonio perché i soldi col Kaiser che te li do.
0: Ecco, va bene, potrebbe essere.
2: Ci sono le situazioni, sono tante varie e variegate, quindi comunque poi ognuno in base al legame che c'ha con gli sposi penso che si possa prendere anche la libertà magari di certe cose.
0: Ma la cosa che mi spaventa di più dei messaggi diciamo attenti a questa cosa del regalo in soldi è non tanto mannaggia devo dare i soldi, è la mancanza di comunicazione. Solo uno tra i tanti che ascolteremo dice io in difficoltà.
2: Ascoltiamoli.
0: Arriviamo, sto dicendo il mio pensiero, ci stavo agganciando, perché il punto è il giudizio da parte degli altri, degli sposi e delle cose. Se gli dai meno di 50 euro, 150 euro ti guardano male. Ma che vuol dire, ragazzi? E poi anche chi se ne frega, ognuno fa quello che può, e se c'è qualche problema semmai lo spiega.
2: Anche questa tendenza,
0: ma rompiamo le tradizioni.
3: Io propongo Canori sindaco, ecco. Bravo, non piegarsi alle tradizioni.
2: Esatto.
3: Io sento gente che fa la fila dalle 11 di mattina del giorno prima per prenotare la chiesa il giorno dopo alle 7. Orrore.
0: Mamma mia.
3: Noi ci siamo sposati, abbiamo fatto ricevimento al pub con la birra e il DJ set.
0: Oh, vedi, queste sono modalità che ci piacciono a forma di persone. Perché poi tendenzialmente se tu hai delle abitudini, magari anche i tuoi amici più vicini, le persone che frequenti avranno gusti simili,
2: certo.
0: No? Poi magari nonna no, però sono contenta.
4: È una questione di come vuoi approcciato con la persona che ti invita. A me l'hanno invitato al matrimonio, io stavo senza lavoro, non c'avevo i soldi, ho detto no, pagatemi voi per venire al matrimonio.
2: È giusto, questo è
4: il
2: giusto.
4: Vestito e più pure le gare, ma io sto senza lavoro,
2: no,
4: o paghi il bolletto o venga al matrimonio vostro, quindi se ne volete ne pagate.
2: No, questo è giusto.
4: Alla fine non mi hanno invitato, sì, bastardo.
2: Vabbè, però scusami, in questo caso non erano... in realtà hai guadagnato due volte, perché hai risparmiato i soldi, hai risparmiato il tempo con delle persone che evidentemente non te vogliono davvero bene.
0: Capito.
2: Perché se io ti dico guarda, vorrei tanto venire a festeggiarti, ma ho questa dinamica qua, che tra l'altro è già anche magari per alcuni, non dico per l'ascoltatore, imbarazzante anche, no, dover ammettere una roba del genere, e poi magari non ti invitano, magari era una battuta quella dell'ascoltatore, ma sono sicuro che poi la sua magari era una battuta, ma nella vita esistono queste dinamiche.
0: Certo.
2: Se non vi invitano perché gli dici una cosa del genere, ripeto, hai risparmiato due volte soldi, sì, e tempo.
0: Totalmente.
5: Raga, ho fatto da testimone a tre matrimoni.
2: Vabbè.
5: Ho cresimato due ragazzine e un ragazzino.
2: Allora, scusa, gli essere più stronzo, un po' più antipatico.
5: L'anno scorso mi sono sbattezzata alla UOR
2: con una raccomandata.
0: È giusto così, adesso non posso più, signori,
2: non
0: mi
2: può
0: dispiace.
2: Proprio più legalmente fare questa cosa,
0: mi piace,
2: cioè
0: sempre
2: per la legge di Dio,
0: per la legge di quel signore lì. C'è sempre da ricordare la volta in cui un prete mi ha fatto firmare in quanto testimone di battesimo, come si dice, madrina di battesimo. Non essendo io battezzata non avrei potuto farlo, e ci sono testimonianze, possiamo andare a vedere. L'intonaco della chiesa il giorno dopo è crollato.
2: Bello.
0: Chiaramente sono due cose che non hanno nessun legame, però a me piace pensare di sì.

0: Changed, loro sono chiaramente i Limp Bizkit. Salutiamo Andrea che dice: comunque mi avete fatto ripensare alla scena di Hugh Grant che resta incastrato nella stanza dove gli sposini anticipano la prima notte di nozze, 4 matrimoni e un funerale. Tu invece mi hai fatto pensare a Funeral Party. Questa è l'associazione libera di idee in questo nostro pomeriggio. Come dico con la mia compagna, il matrimonio è una grandissima mancanza di rispetto in generale, vedi? Anche Francesco e team Sandro Canori. Gira che ti rigira, secondo me diventi sindaco per davvero, Sandro. Io ho un po' paura.
1: No, mai.
0: Ci sono anche esperienze.
1: Non voglio responsabilità.
0: Non più di quelle che già hai.
1: E poi, tra l'altro, sapete che il potere politico cozza un po' con la satira che mi contraddistingue.
0: Poi capite che diventerebbe tutto ancora più complesso.
1: La satira è... No, non voglio sparare. Come ti permetti? La satira è
0: un bidet, detto che è prezioso, elegante.
1: La magistratura dell'etica e della morale. Ti piace?
0: Mi piace molto.
1: Utopisticamente dovrebbe essere un potere a parte, diciamo.
0: Esatto.
1: Quel potere non è, perché è un attacco al potere in realtà. Vabbè, ti annoierò oltre.
0: Basta, è andata così. Ci sono però anche delle esperienze positive. A me è capitato di fare 3 matrimoni in trasferta, 2 all'estero e 1 in Italia, ma lontano. Gli sposi ci hanno pagato l'albergo, sono stati 3 matrimoni fantastici, non solo per quello, ma per la situazione conviviale molto divertente. Sì, c'è chi fa questa cosa di invitare, non è colpa mia se vivo lontano e ti voglio, posso anche pagarti io il viaggio. Però poi lì subentra la psicosi invece umana che dice: Madonna, questi quanto hanno spento, speso per noi, e quindi poi ti senti in dovere rispetto a un regalo o qualcosa del genere. Sentiamo che cosa avete da dire in tal senso al 3899 106 e 600.
2: Ciao, parlando di matrimoni, no, purtroppo c'è gente che ragiona, oltre che ti guardano male, che fa la figuraccia, ragiona anche in maniera matematica, cioè dicono: quanto spendono loro per farti mangiare, per farti bere tutta quella bella roba? Almeno 100 euro a testa, quindi devi fare un regalo di almeno 100 euro. Ma insomma, io sta cosa non l'ho mai seguita personalmente, ho sempre messo quello che... mi sentivo di dare, insomma, cioè cazzi loro, se ti invitano dovrebbero aver piacere di averti là, che vuol dire?
1: Esatto.
0: Vabbè, però abbiamo detto, no, ci sono tanti di quei preconcetti, tante di quelle strutture anche antiche che uno cerca di rompere, come la nostra amica.
3: Io e mio compagno ci vogliamo sposare durante un festival di musica elettronica, ad esempio.
1: Bello, molto
3: eravamo
1: bello.
3: Eravamo indecisi da alcune cose, tra cui c'è un festival in cui in realtà ci siamo messi insieme, forse puntavamo quello, non lo so, ci dobbiamo pensare.
0: Beh, fateci sapere, sarà bello celebrarvi da queste parti qui su Radio Rock. Che cos'altro volete?
4: Ah, e tanto sono stati bene al matrimonio mio che mi hanno obbligato a fare una festa ogni 2 anni. Mo so 10 anni che siamo sposati, anzi 11, e ogni 2 anni devo fare una festa, capito? Ecco.
0: E questa è un'altra testimonianza della nostra Denise, che effettivamente raccontava un matrimonio più amici che famiglia nel loro caso, però fatto proprio come ognuno voleva. È un altro bellissimo anche spunto, cioè il regalo è stato fatto tutti insieme, cioè
1: certo,
0: tipo la famosa bustarella dove ognuno mette quello che può.
1: Claro.
0: E quindi sappiamo che tutti in un modo o nell'altro abbiamo contribuito e l'abbiamo fatto così come potevamo. Questa forse è l'idea che finora mi è piaciuta di più. Quello che invece mi piace di meno, Sandro, è che ciao.
1: No, come?
0: Guarda allora, te lo devo dire io, dillo, che stai iniziando a imparare a godere il tuo tempo qui a Marrumore.
1: Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù e ci vediamo domani.
0: Va bene, ciao. Sandro Canori, arrivederci. Noi invece rimaniamo qui almeno per un'altra ora. Lo faremo in compagnia del suo fantasma, forse. Ciò che è vero è che loro sono in linea 77 fino alla pausa.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
1: E usata? Da 0100.
0: Assistenza e ricambi? Da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
1: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99€.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da €16.950, anche con 10 anni di garanzia.
5: Autoimport, a Roma, dal 1950.
7: Ho vinto!
8: Hai vinto? Che cosa?
7: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
9: Montepremi totale presunto 311.775€. Regolamento completo su oasitigre.it.
10: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
11: Con la nuova Polo Young a €18.900 con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
10: E nuovo T-Roc è tuo da €27.900 con permuta o rottamazione.
11: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
12: È un paese.
13: Questo è Malrumore.
14: Questo è Malrumore, esatto, e lo sarà ancora per un'oretta circa in questo mercoledì 8 luglio. Polonia Zumo rimasta da sola fino alle 21. Il caos non aiuta per niente. Che cosa ti è preso, amico caro? Se non mi aiuti tu, io rimango davvero senza parole.

ultima novità di questo nostro marrumore del mercoledì, dopo che ho chiesto al caos di aiutarmi, secondo voi questa puntata può proseguire? Non penso proprio. Quindi da adesso in poi sentiremo solo questa base, questa composizione incredibile fino alle 9, perché non è possibile. Io ci metto il mio, tu ci devi mettere il tuo.

cercando come sempre di navigare in direzione ostinata e contraria rispetto al caos. Quando si mette storto veramente non so che dire. Al 3899 106 600, ci sono ancora dei messaggi riguardanti i matrimoni, ma volevo essere carina almeno con voi, visto che il caos non ci sta aiutando, e salutare il nostro amico Lollo, che dice: sono ancora i giorni che devo ascoltare almeno un paio di volte al giorno Bobby Brown di Frank Zappa, forse perché l'America raccontata da lui mi tranquillizza. Potrei chiedervela, così mentre torno a casa non penso a Hormuz a casa, l'AI che ci sta schiavizzando. Ma adesso l'AI che ci sta schiavizzando, piano, poco poco, un po' sì, però insomma bruceremo in una palla di fuoco, lo abbiamo sempre detto, lo sappiamo con assoluta certezza da un po', ma questo può essere anche bello farlo tutti insieme, sapere che non abbiamo speranza, smettere di agognare un futuro migliore.

0: watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Frank Zappa ci sta sempre bene all'interno di qualunque playlist. Proviamo a riprendere il discorso più o meno dove l'avevamo lasciato. 3899 106 e 600.
2: Ragazzi, buonasera. Secondo me il matrimonio tradizionale sia solo un aspetto positivo che muove un po' il mercato, fa girare un po' di soldi, gente che non spenderebbe in altra maniera se non in cose, diciamo, superflue. Spende sul superfluo, però diciamo diffuso, fa lavorare un sacco di gente.
1: È vero.
2: Per il resto, al matrimonio, quelli con questi doveri, c'è solo un modo: non andarci.
1: Esatto.
2: Cioè, non presenziare.
1: Esatto.
2: Rifiutarsi di partecipare a quella pantomima, magari fare un regalo prima o dopo, mai durante.
1: Proprio come diceva il buon Sandro. Buonasera a Bob, buonasera a chi effettivamente ci racconta del devasto totale al concerto di System a Milano, che dire, semplicemente epico, un salutone. C'era anche Paolo da Genova che prima, quando abbiamo ascoltato i Caios, ha detto: vi volevo informare che il buon Josh è in ottimissima forma, grazie, l'abbiamo notato, muscoletto definito, ma cosa gli viene in mente a quest'uomo mentre invecchia? A proposito di far girare l'economia.
3: Buonasera. Allora, io lavoro in una sartoria e in questo periodo, vabbè, già da prima vengono tutti per farsi gli abiti per lo sposo, il testimone, il padre dello sposo, il padre della sposa, il cognato dello sposo, voi non avete idea di quanti soldi spendono per i matrimoni, ma proprio una vagonata per un abito che poi spesso usano una volta nella vita.
1: Ma ti sembra normale?
3: Magari delle camicie che usano tutti i santissimi giorni per motivi di lavoro, anche semplicemente per questioni, insomma, personali. Niente, lì proprio tirano sempre sul prezzo, cercano sconto, scontissimo. Ma sì, va bene così, non ti preoccupare.
1: Orribile.
3: Sui matrimoni invece proprio spendono una vagonata di soldi, poi tutti fomentatissimi che la sposa non deve vedere l'abito, che
1: tutte
3: queste
1: cose, tradizioni dentro le tradizioni, vero? Che pizza, possiamo dirlo, cioè sembra una complicazione autoimposta spesso e volentieri. Comunque approfitto della vostra direzione musicale per questo.

siamo diventati improvvisamente molto classici, quando sono le 20 e 23 minuti, di solito qui ci spariamo i tuli, invece siamo in compagnia di Donovan, con la chitarra di David Gilmour, quindi questa è Rock Me, non mi sento di lamentarmi, una grande fissa di qualche tempo fa, qualche anno fa in realtà, quando Mal Rumore era ancora nella domenica mattina, tutto un altro gusto sentire questo brano la domenica mattina, ma... mi è piaciuto anche adesso. Invece passiamo a una fissa del momento, l'album I Built You a Tower dei Death Cab for Cutie. Questa volta no, abbiamo imparato, non vi tradurrò nessun testo, ma torno a parlarne perché è uscita un'interessante cover story per Flood Magazine che vede proprio l'intervista a Ben Gibbard e Nick Harness, quindi il cuore pulsante dei Death Cab for Cutie, chiaramente un album che parla di crepacuore in qualche modo, insomma di una relazione finita, però è molto interessante quello che raccontano. Intanto il buon Ben ha detto, il cantante quindi, ha detto che ancora oggi, nonostante tutto quello che è stato lavorare nel mondo della musica durante la pandemia del Covid, stare chiusi in casa, fare le interviste in digitale, lui no, le videochiamate non riesce a farne. Innanzitutto perché? Perché lui cammina come un matto mentre parla delle sue cose e quindi stare fermo davanti a uno schermo del computer, vabbè, io vorrei dirgli puoi anche camminare in videochiamata, però effettivamente non è che viene proprio tanto bene. E poi il motivo secondario dice: io ho una voce, sarò vintage, sarò di un'altra epoca, io ho una voce senza volto, al telefono racconterò qualunque cosa. Se ti ho davanti e ti vedo, magari hai la faccia di una persona che, a cui non voglio raccontare gli aspetti più privati, i fatti miei, e quindi questo mi fermerebbe, no? Quindi non sono sicuro, I'm not sure I want to tell this guy anything. Quindi insomma è interessante tutto questo. E poi ha specificato, qualora non ce ne fossimo accorti, che non voleva scrivere un album arrabbiato. Non si sentiva veramente arrabbiato, si sentiva solo triste. Caro Ben, grazie, perché insieme a te siamo diventati tristi tutti quanti.

I Built You a Tower, la versione A, la canzone che dà il titolo a tutto l'album ultimo dei Death Cab for Cutie. L'intero album parla in qualche modo della fine del secondo matrimonio di Ben, ma qui poi passa, potremo iniziare, vedi, matrimoni, torna tutto, incredibile. Potremo passare a parlare degli album, dei progetti interi dedicati alla fine di varie relazioni, quando questa cosa è fatta bene e quando questa cosa è fatta molto male. Ma alle 20:29 io non ho voglia di fare polemica né di lanciarmi in un documentario musicale. Mi lancio verso il break, lo faccio in compagnia dei Bush. Questa è More Than Machine. To step on my toes, let the weather go. It's been a long wait in bed. Say what?

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
7: Ultimo pezzettino di Malrumore per noi, sono le 20 e 35 minuti di questo mercoledì 8 luglio. Arriva finalmente una canzone che ci piace, il salto indietro del tempo e all'annata migliore, il 1986. Lui è un po' nostro zio, si chiama Peter Gabriel.

Ultima novità per noi, Tell Me When You've Had Enough, Evanescence, da votare sul sito radiorock.it, lo stesso luogo dove tra poco più di 15 minuti troverete la playlist di questo mal rumore del mercoledì, che ve lo dico e si sente anche dalla base che cambia sotto. Quest'ultima parte, quest'ultima fetta di torta sarà veramente molto rumorosa. Finiremo nello stoner vero e proprio, ma intanto ci godiamo questa cosa qui. Jenny Beth l'abbiamo sentita nel suo ultimo singolo insieme a Mike Patton, l'abbiamo vista a Ferrara se c'eravamo prima degli A Perfect Circle. Tra le cose che ha portato su quel palco, una cupa strana distorta versione molto pesante di Army of Me, chiaramente di Bjork. Usiamo questa versione live a Rough Trade di Londra per dare il giusto mood a quest'ultimo 16 minuti di mal rumore.

0: davvero una bella bestia questa Jenny Beth Army of Me in questa versione dal vivo, molto gustosa avendola anche vista, purtroppo non con i giusti volumi, ecco, adesso sparata in cuffia vi posso garantire molto più goduriosa, molto più spinta di quanto sembrasse. 3899 106 600.
1: Ma tu lo sai che ti voglio bene, oh. Sei veramente una grande.
0: Ma Daniele, è sempre bellissimo quando passi da queste parti e rimani lì, perché piano piano andremo sempre più verso la pesantezza. Vediamo se anche Mauro è d'accordo oppure impreca perché è troppo distante dall'originale.
2: Ciao, buonasera. Bellissima questa versione.
0: Oh, vedi?
2: Mi piace tantissimo, è la prima volta che l'ascolto.
0: Bello.
2: Spacca una cifra, mi piace.
0: Evviva!
2: Bellissima. Mi ricorda tipo Siouxsie.
0: Sì, è vero, c'è qualcosa in quella direzione, ma davvero da approfondire, Jenny Beth. Una cosa incredibile, una potenza. Il suo motto è: faccio tutto quello che fanno gli uomini, ma con i tacchi e mentre sanguino. Che detta così dice: oh mio Dio, wokeismo, l'ennesima cosa un po'. No. Se la vedi dal vivo ti rendi veramente conto quanta budella c'è veramente lì, quanto sangue, quanto organi. Vedi, talmente tanti che mi si confondono i singolari e i plurali. Continuiamo la nostra discesa negli abissi rumorosi di Finn Malrumore. Loro sono The Black Flamingo.

0: proposito di stendere un tappeto oscuro nella musica di questo finale di Mal Rumore, qui siamo con i The Black Flamingo, quindi più scuri di così, e siamo anche a casa, trio, stoner, psych, completamente strumentale, su per giù, davvero da recuperare. E ora?
1: Jesus Christ!

0: Siamo in Ucraina con gli Stoned Jesus, Here Come the Robots, penultimo brano purtroppo di questo mal rumore che sta per chiudersi con un gran bel pezzo, anch'esso giustamente rumoroso e piuttosto desertico, ma avevo delle chicche in serbo, abbiamo iniziato a fare casino troppo tardi, anche a causa del caos, ma vediamo l'ultimo tassello di questo mal rumore, la parte fondamentale, quello che abbiamo capito oggi, se qualcosa abbiamo capito.
1: Fatto appreso in questo episodio di malrumore. Mi correggo, mai tradurre o spiegare i testi dei Death Cab for Judy. Il resto può rimanere avvolto nel caos. Questo è malrumore.
0: Evviva, evviva, abbiamo fatto piangere il demonio, scusa demonio, lo so. Non pensavamo che potesse andare meglio fatto in codesta maniera, invece è andata male lo stesso. Vabbè, playlist appena pubblicata sul sito radiorock.it, si chiude con i Fumancio, tra poco con voi Matteo Strano, beati voi, Bring on the Night. E noi ci ritroviamo domani, se tutto va bene sarà giovedì alle 18. Un gran mal rumore, grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll.

1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.
1: Condibile. Bring on the night, bring on the
0: night on Radio Rock. Ora su Radio Rock.
2: La serata di Radio Rock. On Radio
3: Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Come al solito, anche oggi 3 ore a nostra disposizione per tenerci un po' di compagnia fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Ascoltiamo un signore dalla lunghissima carriera che ultimamente ha tirato fuori anche un nuovo album. Stasera, per iniziare, ascoltiamo qualcosa di Paul McCartney e dei suoi Wings. Radio Rock, back in time.

terzo giorno di trasmissione per noi nel corso di questa settimana. È terzo giorno che la nostra regia ci propone qualcosa dei Wings di Mr. Paul McCartney. Direi molto bene così. Stasera riascoltiamo questo classicone intitolato Live and Let Die, in attesa magari di riascoltare anche qualcosa dall'ultimo lavoro di Paul McCartney, magari anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Detto questo, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Come state? Come è andata la vostra giornata? Noi anche oggi saremo in

0: insieme fino a mezzanotte per le nostre consuete tre ore da passare come sempre fra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica, musica da scegliere tutti insieme così come ci piace fare qui sui 106 e 6 di Radio Rock. Se vi va di ritrovare una certa canzone, se vi gira in testa una certa band, fatevi sentire attraverso il 3899 106 e 600 per Telegram e WhatsApp. Possiamo interagire in diretta anche attraverso la chat che ci mette a disposizione la nostra Radio Rock TV, e poi per dare un'occhiata a tutto il mondo della nostra radio vi rimando al sito radiorock.it. Di sicuro intanto un grande abbraccio anche a Sandro e Paolonia che vi aspettano domani per una nuova puntata di Nemal Rumore. A questo punto invece spazio a noi, spazio alla nostra serata che per il momento prosegue con qualcosa di nuovo.
1: Brand new music right here. Brand new.

Canzone estratta dall'ultimo lavoro di Mr. Rob Zombie, che mi sembra ancora decisamente in forma. È un disco, questo qui, di sicuro divertente, che avevamo già ascoltato anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Ci torniamo sopra per estrarre questo nuovo singolo e vi ricordo che tutti i brani che ascoltate all'interno delle nostre rotazioni li trovate pubblicati anche sul sito internet radiorock.it. Da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita. Intanto nelle ultime settimane la nostra trasmissione spesso e volentieri iniziava anche in contemporanea con le varie partite del mondiale di calcio. Oggi direi che per fortuna ci prendiamo una pausa. L'appuntamento con le partite è rimandato a domani sera. Intorno alle ore 22 inizierà il quarto di finale fra la Francia ed il Marocco, insomma partita che sarà di sicuro particolarmente interessante da seguire. Oggi invece, insomma, non abbiamo partite in contemporanea con la nostra serata di chiacchiere e di musica. Tornando proprio alla nostra playlist, il prossimo brano anch'esso è una novità che in realtà veniva pubblicata giusto nelle ultime ore. Tornano a farsi sentire i Green Day per il momento con questo singolo, in attesa poi di vederli, potremmo dire, anche al cinema. Noi intanto ascoltiamo la loro nuovissima proposta.

che fra l'altro proprio pochi secondi fa avevamo ascoltato Rob Zombie, personaggio che si è sempre mosso un po' a cavallo fra la musica ed il cinema. In un modo o nell'altro avevamo quindi avuto anche un buon assist per ascoltare questa assoluta novità dei Green Day, che si potrà ascoltare all'interno di un film, potremmo dire, a loro ispirato, nella settimana di Ferragosto qui in Italia dall'11 al 18 di quel mese. Avremo modo di vedere questa pellicola intitolata Nimrods, che ovviamente nel suo titolo riprende il nome di un album dei Green Day, e da quello che ho letto in giro, insomma, può sembrare di sicuro un film divertente, un po' la classica commedia on the road a cui il cinema americano ci ha abituato. La storia di tre ragazzi particolarmente giovani che partono verso Los Angeles perché sono convinti che saranno loro ad aprire il concerto di Capodanno dei Green Day. Poi, insomma, probabilmente la storia prenderà un'altra piega. Ci saranno di sicuro ovviamente i tre musicisti della band all'interno della pellicola, che appunto saranno i cinema italiani nella settimana di Ferragosto. Questa canzone, insomma, è un'anticipazione di quello che ascolteremo per quanto riguarda la musica. Direi un brano comunque leggero, divertente, che dura giusto un paio di minuti e che nel suo stile, più che il punk rock dei Green Day, insomma, almeno a me ha ricordato un rock and roll magari un po' più tradizionale, un po' più canonico. Insomma, ascoltando questa proposta con le debite differenze, a me sono venuti in mente questi signori qui, quelli degli Stray Cats.

0: Questa sera vi daremo un po' verso il rock and roll, il rockabilly, e sono contento di non essere l'unico ad aver definito un po' in questo modo la novità dei Green Day che avevamo ascoltato prima. Un saluto attraverso WhatsApp la nostra amica Vivi, che dice: ma questi qui sono proprio i Green Day? Si sono dati al rockabilly? Insomma, lo stile della loro nuova canzone che si intitola I'm Never Gonna R.I.P. I'm Never Gonna Rest in Peace, insomma, di sicuro ci può suggerire anche uno stile del genere, che fra l'altro era davvero un bel po' di tempo che non ritrovavamo nelle nostre playlist. Banalmente, insomma, uno di quei modi di intendere la musica particolarmente divertenti, gli Stray Cats in tal senso potevano essere un buon punto di partenza. E in realtà anche nel prossimo giro troviamo quello che è stato il batterista della band, il buon Slim Jim. Serve un cantante, e in questo caso abbiamo un cantante di un certo livello, visto che ritroviamo Lemmy. Questa qui è la loro versione di Not Fade Away.
1: 2, 3, 4 1, 2, 4, 5.

Fade Away, il titolo di questo brano. Il progetto è una di quelle cose che trovo particolarmente divertente, anche per cambiare un po' il menù in compagnia di un personaggio come Lemmy. Stasera invece che con i Motorhead lo abbiamo ritrovato appunto negli Headcat, dove suonava anche il batterista degli Stray Cats ascoltati prima, di base degli amici che si ritrovavano per suonare un po' di sano, caro, vecchio rock and roll o rockabilly. Saluto il nostro amico Fabio, mi ricordo molto bene che te sei un fan degli Stray Cats, quindi quando pensavo all'inizio della playlist di stasera, insomma, ammetto che mi erano tornate in mente anche diverse delle nostre chiacchierate. Genere questo qui che potremmo dire si è alternato di sicuro, proponendo un po' di brani originali e magari anche arrangiando un po' di vecchie canzoni su questo stile. Per esempio questa qui è la versione dei Delta Bombers di Run Through the Jungle.

Ricordiamoci, gli originali di Creedence stanno lì e non si toccano. Secondo me alla fine non male, divertente questa versione dei Delta Bombers di un loro classico come Run Through the Jungle. Mi verrebbe da dire ancora più fangosa, no? Con questi suoni non particolarmente puliti e anche questo rallentamento che si ascolta alla fine della canzone. E noi intanto chiacchierando ed ascoltando un po' di rock and roll e di rockabilly siamo arrivati alla fine della prima mezz'ora insieme. Torniamo ad ascoltare a questo punto un originale proposto qualche anno fa da un personaggio che, se vi piacciono questo tipo di cose, probabilmente già ne conoscete, ma è di sicuro un bel personaggio della musica americana, J.D. McPherson. Così si firma questo ragazzo classe 1977 che, tenendo in mente in maniera molto chiara la musica di Little Richard e di Fats Domino, insomma, prova a proporre anche il suo stile. E questo lavoro, come detto, uscito ormai quasi 10 anni fa, al tempo ebbe di sicuro un gran bel successo.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
1: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: .it.
5: You're listening to Ring on the Night,
6: la serata di Radio Rock.
7: Ring on the Night on Radio Rock.
8: All'inizio della seconda mezz'ora di playlist potremmo salutare il nostro amico Chaos, che ogni tanto si impossessa delle selezioni di Radio Rock. Di che stavamo parlando pochi minuti fa? Di rock and roll? Di rockabilly? Allora brava la nostra regia che ci propone il King. Arriva anche Elvis.
9: I

0: Certo che questa qui ci sarebbe stata proprio bene vicino a quella cantata da Lemmy giusto qualche minuto fa, ma figuriamoci, c'è sempre spazio, ci sta sempre bene una canzone di Elvis all'interno della nostra playlist. Ottima scelta della nostra regia, sottolineata da una combo di GIF, da una combo di immaginette che ci invia il nostro amico Fede attraverso Telegram. Un abbraccio a te e sempre complimenti, sei sempre puntualissimo con queste cose attraverso il 3899 106 e 600. Mi scrivete poi anche su WhatsApp che quel rock and roll, quel rockabilly di prima vi ha particolarmente divertito, e in tal senso, allargando un po' la nostra ricerca, devo dire che arriva davvero un'altra bella idea. Mi segnalate giustamente Queen, The Crazy Little Thing con Loved, insomma, che se l'erano cavata di sicuro bene su uno stile un po' più vicino al classico rock and roll, e questo qui potrebbe essere un bello spunto da sviluppare insieme. Magari possiamo provare a pensare a delle band non tipicamente di rock and roll che però si sono divertite anche loro a proporre magari ogni tanto nella loro carriera uno stile del genere. Mi verrebbe da dire che tanto da lì si partiva, no? Soprattutto per i musicisti di una certa generazione, e quindi potremmo provare a trovare qualche esempio. Se vi viene in mente qualcos'altro, 3899 106 e 600, così come vi ricordo anche la chat attraverso Radio Rock TV. Ci aggiorniamo subito dopo la prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand

questo qui è il nuovo singolo di Mr. Marilyn Manson, che a breve sarà anche in concerto qui a Roma. Trovate anche questa all'interno delle nostre novità in rotazione. Saluto con gran piacere Corrado, era un po' di tempo, è vero, che non ci sentivamo attraverso la radio. Davvero di cuore ti mando un grandissimo abbraccio. Chiacchieravamo un po' di rock and roll, di rockabilly. Devo dire divertente l'idea del nostro amico Pietro, che dice: sul filone io direi i The Baseballs. Insomma, se vuoi suonare il rockabilly, un nome così tipicamente americano, direi che è di sicuro una giusta idea. Aggiungendo poi ancora nel messaggio il nostro amico: cover particolarmente simpatiche, e ti dico che preascoltando un po' delle loro canzoni, visto che erano tanto tempo che non mi tornavano né fra le mani, insomma, di sicuro mi sono particolarmente divertito. Per esempio, all'interno del repertorio di questa band potrete trovare una versione di Baby One More Time, classicone ovviamente di Britney Spears, ma volendo anche una cover di Don't Worry Be Happy, c'è anche una versione di Umbrella, insomma il famosissimo e ormai vecchio brano di Rihanna. Devo dire che quella che mi ha più sorpreso, che mi ha più divertito ritrovare all'interno della musica dei The Baseballs, è questa qui, che anche voi dovreste riuscire a riconoscere in 4-5 secondi al massimo.

Gli Alphaville, volendo in tema di rap, anche Jay-Z, per arrivare poi a questa versione rockabilly di Forever Young. Bravo il nostro amico che si ricordava dei The Baseballs, che insomma in questa playlist che stiamo compilando insieme potevano di sicuro essere una giusta idea. Avevo ricordato poi all'interno delle loro cover anche la canzone di Rihanna intitolata Umbrella, ricorda assolutamente bene anche Jonathan, che attraverso WhatsApp ci segnala i Vanilla Sky, un gruppo romano che un po' di anni fa suonò anche loro una bella cover di Umbrella. Guarda, non ti prendo in giro, caro il mio Jonathan, ritrovando il titolo di quella canzone, anch'io di sicuro mi ero ricordato della versione che te ne segnalavi. Tornando a questo punto, alla fine degli anni 70, doveva essere stato di sicuro un ascolto un po' particolare nel 1979 questo lavoro dei Led Zeppelin, che era intitolato In Through the Outdoor. Detto che usciva nel 79, eravamo quindi in piena ondata punk. Magari qualcuno considerava i Led Zeppelin dei dinosauri, no? Visto che avevano debuttato ormai un bel po' di anni prima. Disco che al tempo ricevette delle recensioni molto diverse l'una dall'altra, chi stroncò completamente il lavoro, chi in realtà era ancora contento di poter ascoltare la musica degli Zeppelin. Sta di fatto che all'interno di questa scaletta c'è una canzone che nella nostra playlist rockabilly potrebbe andare bene, insomma un brano che i musicisti hanno suonato, direi anche giusto per divertirsi un po', e che era intitolato Hot Dog.

chiamata The Baseballs, passiamo ad un brano intitolato Hot Dog. Davvero difficile essere più statunitensi e più rockabilly di così. Questi qui, gli Zeppelin, come detto, erano ormai un po' lontani i tempi di Stairway to Heaven o di altri capolavori. Comunque, all'interno di In Through the Outdoor, questo lavoro della fine degli anni 70, ci sono di sicuro anche dei buoni brani. Di sicuro quello rimasto un po' più celebre, un po' più importante, è la canzone intitolata All My Love. Continuando con questa playlist, dove stiamo provando ad ascoltare degli artisti magari non legati in maniera specifica a quel tipo di musica, ma che ogni tanto si sono approcciati a questo tipo di brani particolarmente veloci e ritmati. Ecco, devo dire che forse con la prossima scelta baro anche un minimo, visto che mi era tornato in mente banalmente Elton John, un pianista del genere, insomma, di sicuro era cresciuto con questo tipo di rock and roll, e fra qualche cover e tantissimi riferimenti nel corso della sua carriera, di sicuro più e più volte ci ha proposto musica del genere. Pensare a Crocodile Rock, insomma, magari sarebbe stato anche un po' troppo semplice. E allora ascoltiamo qualcosa da questo lavoro che usciva 10 anni fa, Wonderful Crazy Night. All'interno della playlist c'era questa che per stasera potrebbe andare bene, si intitolava Looking Up.

0: di pianoforte, insomma, due ingredienti direi fondamentali per questo tipo di musica, e in questo caso davvero ci affidiamo ad un grandissimo come Elton John, così anche per variare un po' il menù in sua compagnia. Mi rendo conto che in questo intervento in voce ho fatto magari diverse metafore, analogie che potrebbero andare bene anche nel mondo della cucina, magari nella cucina di un ristorante. Sarò stato forse ispirato da questo messaggio vocale.
1: No, Matteo, buonasera, sono Cavallo.
0: Signor allora, chef,
1: grazie ancora per la tua presenza qua. Siamo onorati di averti avuto come ospite.
0: Bella serata.
1: Però io te lo devo dire.
0: Che è successo?
1: C'è Emi che si lamenta. Te lo dico, questa non gli devi dare confidenza perché si è lamentato. Dice, ma che musica sta mettendo
0: addirittura
1: stasera?
0: Emi.
1: Quindi occhio, non gli devi dare confidenza.
2: Non
1: gli devi dare confidenza. Senta che ti chiamo fischiato.
0: Senti, il non è vero che arriva dalle profondità della cucina, perché insomma ogni tanto anche noi speaker notturni in una serata libera usciamo dalla radio e approfittiamo per andare a trovare un po' di amici. Davvero un abbraccio di cuore a tutti voi. Tornando invece alla musica, avevamo iniziato con una cover questa mezz'ora, i Baseballs addirittura alle prese con Forever Young. Forse con questa esco un po' dall'argomento, non lo so, nel caso di dimelo voi con un messaggio. Però pensando a questa cover e un po' in generale al giro che regge in piedi questo classicone, so, fatemi sapere se per stasera poteva andare bene anche questo brano qui.

mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media partner Radio Rock.
1: Questo è Bring On The Night,
2: la serata di Radio Rock.
3: Ammetto che questa qui la sto già canticchiando appena la regia ci proponeva il titolo di questo classicone dei Judas Priest. Ecco, la mia testa andava proprio in automatico. Ascoltiamo Turbo Lover per iniziare la seconda ora insieme.

0: Ammetto che per Come mi canticchio, questa qui di Judas Priest, ogni volta che la nostra regia ce la propone mi ritrovo un po' in una curva da stadio, insomma viene un po' da cantare in quel modo il ritornello di Turbo Lover. Ovviamente siamo in tema di grande metal inglese ascoltando Judas, però visto la playlist di stasera, insomma, mi era tornata in mente anche la loro cover addirittura di Johnny B. Goode. Come detto, stiamo girando un po' intorno al classico vecchio canonico rock and roll o rockabilly, cercando però di ascoltare magari anche degli artisti che non sono stati propriamente legati a quel tipo di musica. Insomma, abbiamo per il momento ascoltato qualcosa anche delle Zeppelin e di Johnny Cash. Saluto intanto il nostro amico Ale attraverso WhatsApp, sempre bello leggere le tue proposte, caro mio. Io intanto i Manowar, che te mi segnali, me li inizio ad appuntare, però sono sicuro di poter contare anche sul tuo aiuto nel caso ti andasse su una playlist del genere. Appunto, stasera ci concentriamo almeno ancora per qualche minuto sul sano rock and roll. E questi qui intanto sono dei signori che ci tengono compagnia ormai direi più o meno da 60 anni, facendo i conti proprio al volo. Tornano a farsi sentire anche i mitici Deep Purple.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: La musica nuova su
5: Radio Rock.

che in generale, ma con la playlist che stiamo facendo insieme in questo momento, ascoltare queste belle note di pianoforte di sicuro ci poteva stare molto bene. Guilt Trip all'interno dell'ultimo lavoro dei Deep Purple. Saluto Andrea che in maniera almeno da me assolutamente condivisa dice: incredibile cosa tirano fuori ancora i Purple nel 2026, che a pensarci un attimo è davvero, no, uno di quei miracoli, di quei regali che ogni tanto il mondo della musica, ma direi forse il mondo in generale, riesce ancora a farti. C'era da essere ottimisti, insomma, ascoltando anche i primi singoli estratti da questo loro nuovo lavoro, e devo dire che abbiamo ascoltato, se faccio bene i conti, almeno 3 loro proposte all'interno delle nostre novità in rotazione, davvero secondo me tutte e 3 ottime canzoni. Saluto intanto Silent Frankie, che anzi ringrazio per aver rotto il silenzio sottolineato dal suo nickname per proporci la cover di Let There Be Rock, proposta dai Pure Rubbish. Non credo di conoscere questa cover, caro il mio amico, ho provato a cercarla al volo ma non sono riuscito a trovare tantissime informazioni, adesso vedo di studiare un po' meglio durante il prossimo brano. Così come direi che è di sicuro giusta l'idea anche del nostro Mauro, che dice: se ti va una puntata di rock and roll, allora tornando in Italia avrei pensato a Meno Male Che Adesso Non C'è Nerone di Bennato. E in effetti Bennato, se parliamo proprio di puro rock and roll, nel nostro paese era di sicuro il personaggio giusto. Intanto tutto questo filone di canzoni mi sono state suggerite anche a partire dalla proposta di Fabio, che devo dire come al solito aveva visto bene, perché ascoltando i Queen in questa versione di sicuro ci si può divertire con un po' di rock and roll.

Bravo il nostro Fabio, e con questo suggerimento ci dava una mano a creare questa parte della nostra playlist. Sempre trovata particolarmente divertente questa canzone dei Queen. E come detto, stasera stiamo ascoltando anche band che magari ci abituavano anche a delle cose un po' più serie e un po' più imponenti, insomma anche su questo stile di musica. Ascoltando i Queen pensavo banalmente a Mr. David Bowie. Non è che anche lui abbia suonato propriamente il rock and roll e il rockabilly, ma nell'epoca dove lui vestiva i panni dell'alieno di Ziggy Stardust, forse qualche canzone la si potrebbe anche trovare. In un modo o nell'altro, una delle tantissime ispirazioni per questo personaggio a David Bowie viene data anche da un stranissimo, devo dire davvero stranissimo, musicista che si chiamava Carl Odam e che firmava la sua musica come The Legendary Stardust Cowboy. Il cognome di Ziggy viene fuori anche dal nome d'arte di questo signore, che poi magari una sera proveremo ad ascoltare. Faceva delle cose davvero molto molto particolari, ma totalmente libere dal punto di vista della struttura musicale. Insomma, ed è facile immaginare uno come Bowie apprezzare un atteggiamento del genere. E allora, da The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, ascoltiamo la canzone numero 8 intitolata Hang On to Yourself.

immagini proprio un cantante di rock and roll schioccare le dita su questo come on che si ascolta in Hang On to Yourself di Mr. David Bowie. Poi insomma, potremmo dire che un po' ogni tipo di musica nelle sue mani insomma assumeva delle sfumature decisamente particolari. Un'altra delle ispirazioni per il personaggio di Ziggy Stardust, David Bowie ne raccontava essere stata anche Vince Taylor. Devo dire che spesso e volentieri noi che chiacchieriamo di musica abusiamo un po' del termine pioniere, ma considerando che questo signore nasceva in Inghilterra nel 1939, ecco, è stato di sicuro un personaggio molto importante nello sviluppo del rock and roll qui nel vecchio continente, come detto tenuto a mente da David Bowie, ma tenuto particolarmente in considerazione anche dai Clash, che all'interno del capolavoro intitolato London Calling in generale hanno attinto influenze da una marea di musiche diverse e coverizzavano anche un brano di Vince Taylor che in originale usciva nel 1959 e che era intitolato semplicemente Cadillac. Potremmo dire, se mi perdonate una stupidaggine, siccome i Clash danno una riverniciata a questa vecchia macchina, ecco la loro versione, si intitola proprio Brand New Cadillac.

saluto il nostro Andrea che dice: direi giustamente i Clash possono essere considerati numero uno in ogni tipo di musica. Lo so che sono di parte, ma insomma siamo in tanti a partecipare per quella squadra, no? Come se fossimo dei tifosi. Sempre davvero un piacere riascoltare la band. E all'interno di London Calling devo dire che anche un po' a prescindere dal tipo di musica che decidi di proporre, potresti di sicuro trovare un giusto assist. Saluto poi anche Tony che dice: eccomi qui a ravanare nel cestone. Dovete sapere che il nostro amico è proprio addetto ad un'operazione del genere, no? Avete presente addirittura negli autogrill o magari nei negozi di dischi proprio quei cestoni di album in grande promozione, 2,99€, 3,99€, ed apprezzo davvero molto le ricerche del nostro amico. Fra l'altro ti racconto, caro Tony, che mi è fatto venire in mente che oggi pomeriggio ho portato la mia macchina ad aggiustare dal meccanico che si trovava proprio letteralmente di fronte ad uno dei miei negozi di dischi precedenti. Siccome già il meccanico, giustamente per il suo lavoro, mi spillava un bel po' di soldi, mi sono proprio imposto di non attraversare la strada. Mi sono proprio detto: Matteo, mi raccomando, i soldi li devi dare al meccanico, non farti venire in testa strane idee. Sta di fatto che dal cestone delle offerte il nostro amico Tony stasera in tema ci propone qualcosa di Huey Lewis and the News. Così si apriva il disco intitolato Sports del 1983 con The Heart of Rock and Roll.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
1: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Attenzione.
5: Questo è
6: Bring on the night.
7: Bring on the night.
2: La serata di Radio Rock
7: on Radio Rock.
8: Tra un brano e l'altro siamo già arrivati alla metà esatta della nostra trasmissione. Ascoltiamo i Korn con Got the Life.

0: Molto, molto bene, sempre un piacere ascoltare un classico dei Korn nella nostra trasmissione, figuriamoci più in generale qui su 106.6 di Radio Rock. God Life, il titolo del brano, che potrebbe darci anche una bella assist per continuare con il nostro tema di stasera, ma magari provare anche a caricare un po' di più il sound, perché bravo Ale che si ricorda di una cover dei Blind Guardian, di un classicone come Barbarian. In un modo o nell'altro finora non avevamo ancora affrontato questo modo di intendere il rock and roll o il rockabilly. Anche diverse band metal si sono ogni tanto approcciate al genere. Ricordavo prima io al volo la cover di Johnny B. Good dei Judas Priest. Se vi va di fare una doppietta per i Judas stasera, di sicuro avremo una buona scusa per ne poterlo fare. E vi viene in mente qualcos'altro? Detto che Lemmy, per esempio, lo abbiamo ascoltato su un progetto parallelo chiamato Headcat, ecco, di sicuro i Motorhead sono un'altra giusta band da poter inserire in playlist, no? Noi suoniamo il rock and roll, diceva Lemmy all'inizio dei suoi concerti, magari in una maniera un po' più forte e veloce rispetto a come si faceva negli anni 50. Altra bella questione da poter sviluppare insieme. Ci aggiorniamo dopo la prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: succedono un sacco di cose brutte, però ogni tanto esce anche un nuovo singolo dei Dinosaur Junior e almeno per 3 minuti e mezzo, insomma, le cose tornano un pochino a sorriderti. Perdonatemi questa stupidaggine, ma io sono davvero un grandissimo fan della band di Jay Mashes, mi piace davvero molto il loro stile e sono proprio contento di poterli ascoltare ancora con voi qui su Radio Rock, anche con qualche nuova proposta. Tornando intanto all'idea che sta tenendo in piedi, che sta guidando la nostra playlist di stasera, vediamo un po' che ci dite, maestro.
1: Ciao,
0: come stai? Ciao bello.
1: Non so se già le hai passate, ma è un po' sparare sulla Croce Rossa.
0: Chi?
1: Non è metal.
0: Cosa?
1: È hard rock.
0: Perché?
1: Van Halen.
0: È giusto, cavolo, giusto.
1: You really got me.
0: Ok.
1: O se no, se David no... Roth da solo, California Girls.
0: Bravo. Bravo, mi sei piaciuto, mi sa che in questa mezz'ora ce le facciamo tutte e due, sia Barbara Ann nella versione dei Blind Guardian, che poi ci riascoltiamo anche California Girls. Devo dire che questi signori qui forse dovevano essere fra i primi a venirmi in mente, che partendo dalla Danimarca, loro strizzando l'occhio al vecchio rock and roll e suonandolo con dei chitarroni vagamente metal, insomma davvero ci hanno costruito sopra una intera carriera. Probabilmente qualcuno di voi ha già indovinato di chi stiamo parlando.

Che giustamente mi scrivete su WhatsApp i Volbeat. Ovviamente i Volbeat, pensavo fosse partito tutto da lì, che in un modo o nell'altro è un messaggio che ci sta in pieno. Poi noi stiamo anche cercando di ascoltare delle band non propriamente rock and roll o rockabilly su questo stile di musica, e i Volbeat invece ci hanno costruito sopra un'intera carriera. Questa qui era intitolata Sad Man's Tongue, che è proprio un chiaro, chiarissimo omaggio a Mr. Johnny Cash. Anzi, c'è il maestro che ascoltavamo prima con un vocale che ogni tanto si diverte a cantare sopra un brano che va in onda a Radio Rock, magari un'altra canzone, e secondo me qui si poteva cantare proprio letteralmente Folsom Prison Blues, e insomma, la metrica ci stava proprio in pieno, no? But I shot a man in Reno just to watch him die. Detto questo, non mi metto io a cantare, perché da una parte il rockabilly, da una parte lo stile di Johnny Cash, dall'altra parte il chitarrone dei Metallica, in un modo o nell'altro hai tirato fuori la discografia dei Volbeat. E allora i Metallica stasera li ascoltiamo con questa qui, che secondo me potrebbe andar bene.

che Metallica qui avranno pensato quello che pensiamo ogni tanto scioccamente noi speaker di Radio Rock. Siccome le canzoni dei Misfits sono troppo brevi, ecco, proponiamone due al prezzo di una. Si partiva con Last Caress e si proseguiva poi con Green Hell. In effetti anche i Misfits e Glenn Danzig in questa playlist ci stavano decisamente bene. Magari poi alla fine della mezz'ora vedremo di ascoltarli anche con qualcosa di originale, di ascoltare proprio loro. A questo punto una doppietta che avevamo promesso e che sono stato molto contento di trovare nei vostri messaggi, partendo da qui, dai signori Blind Guardian, addirittura alle prese con Barbarian.

ragazze della California, tematica della quale immagino David Lee Roth sia stato particolarmente esperto. Ci stava di sicuro bene anche questa vostra proposta nella playlist di stasera, che insomma ci sta tenendo compagnia un po' a tempo di rock and roll, di rockabilly, provando anche ad ascoltare degli artisti non propriamente del genere. Direi che giustamente mi proponete Daddy, Brother, Lover, Little Boy dei Mr. Big, che in generale è proprio un super brano che, se abbiamo tempo stasera, riascolto davvero con gran piacere. Saluto poi anche Christian, che dice che negli ultimi giorni ci ha un po' trascurato. Ai, caro il mio amico, figuriamoci, ovviamente scherzo. Qui la porta è proprio sempre spalancata quando vi va di ascoltare un po' di musica e di chiacchiere. Qui a Radio Rock non dovete neanche bussare. Ci chiede di ascoltare qualcosa di un po' pesante il nostro amico. Magari non propriamente pesante dal punto di vista del sound, ma tingiamo in una maniera un po' più oscura la musica della prossima canzone, perché prima avevamo nominato i Misfits, avevamo nominato Danzig, che in questa playlist, insomma, mi sembra più o meno obbligatorio ascoltare. Ritroviamo Danzig con un brano intitolato 13, che lui aveva addirittura scritto per Johnny Cash. Insomma, quella era l'idea dell'artista. Johnny Cash poi negli ultimi anni della sua carriera riuscì anche a registrare questa canzone, che banalmente, visto che parliamo di una band, di un signore del genere, è una specie di rockabilly, di blues un po' lento ma decisamente spettrale.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Cambiamo per qualche minuto il nostro stile, tanto questa qui la sceglie la regia di Radio Rock. Andiamo con i New Order di Blue Monday.
2: Radio Rock. Back in time.

0: poi in questo modo, provando soprattutto ad ascoltare degli artisti che magari non si sono dedicati per tutta la loro carriera a quel modo di intendere la musica, ma visto che direi un po' tutti noi da lì partiamo, ecco, ogni tanto anche gli artisti tornano alle loro passioni giovanili. Saluto Marco su Telegram e saluto anche l'amico Iconoclast che ci propone Jeff Scott Soto in compagnia di Yngwie Malmsteen alle prese con i Beatles di Magical Mystery Tour. Parlando delle cover dei Beatles, insomma, davvero potremmo nominare un po' tutti gli artisti della storia. Pensando poi a Malmsteen, magari con questa che dico io spostiamo un po' l'ambito di stasera, però mi è tornata in mente la versione di Dream On che lui suonava ed è stata poi cantata dalla grande Ronnie James Dio. In effetti anche Dio, insomma, in un modo o nell'altro dovremmo provarlo ad inserire nella nostra playlist. Chissà se vi viene in mente qualcosa su un personaggio del genere, soprattutto magari tornando all'inizio della sua carriera, qualcosa di giusto per la playlist di stasera potremmo trovare. Questa qui intanto è la prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand new.

numero bene questo classicone di New Order per spezzare un po' il ritmo della nostra playlist di stasera. Ci concediamo anche qualche minuto di elettronica prima magari di tornare al classico sano rock and roll. Stasera stiamo giocando

Se capite il titolo di questo brano, Rat Boy, si firma questo ragazzo inglese particolarmente giovane che ha tirato fuori di sicuro un dischetto veloce e divertente come sua ultima proposta. Intanto, a proposito del mondo di Radio Rock, vi racconto di una novità che ci fa particolarmente felici, perché da oggi ci potete ascoltare, ma soprattutto vedere, anche sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super 6, canale disponibile in tutta Italia. Potete cliccare il pulsante rosso del vostro telecomando, il pulsante dell'interattività, e selezionare Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci, e da lì potrete ascoltare anche Radio Rock Italia. Insomma, questo qui è davvero un bel modo, un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e con i nostri programmi ovunque vi troviate, visto che il canale 833 funziona in tutta Italia. E allora è proprio il caso di poterlo dire, Radio Rock è tutta un'altra storia, stavolta anche in televisione e in tutto il nostro paese.

Bene, molto bene così. Questa qui di Mr. Big non lo ascoltavo da un po' di tempo. Uno dei motivi per il quale mi piace particolarmente passare le mie serate in musica con voi. Un'idea la metto io, un altro bel po' di idee le mettete voi, ed è proprio una gioia giocare con la musica insieme. Giustamente ricordate anche lo storico live tenutosi a Tokyo, in cui Billy Sheehan imbraccia un trapano con la spazzola e fa il solo di basso. Uno di quei momenti che insomma davvero ha fatto storia. Avevamo nominato anche Mr. Ronnie James Dio nel corso della nostra trasmissione, e appunto un brano magari giusto da inserire in questo tipo di playlist stasera è questa canzone intitolata Hoochie Coochie Lady, che usciva nel 1972. Il disco usciva sotto il nome di Elf, una delle prime esperienze musicali del signor Ronnie James Dio, che poi insomma ci avrebbe abituato anche a dischi volendo di un livello superiore. Questa qui però l'ho sempre trovata particolarmente divertente, e stasera che parliamo di puro rock and roll, secondo me suona nella maniera giusta.

chitarre di sano pianoforte su questo stile di rock and roll che ci sta sempre gran bene. Cucci Lady da parte degli Elf, di sicuro avrete riconosciuto la voce delle grandi Ronnie James Dio. Vedi, proprio in questo istante arriva un cuoricino dedicato a questo grandissimo personaggio da parte del nostro amico Andrea, contento stasera di saperti all'ascolto. Stiamo chiacchierando un po' di musica del genere, stiamo ascoltando un po' di rock and roll, magari proposto anche da personaggi che non al 100% nella loro carriera si sono dedicati a questo stile. Di sicuro il prossimo signore, Mr. John Spencer, che ascoltiamo ovviamente in compagnia della sua Blues Explosion, ha attinto a piene mani da diversi stili musicali fondamentali per gli Stati Uniti, e quindi di sicuro il blues, come dice anche il suo nome d'arte, e in questa canzone in maniera decisamente chiara anche al rock and roll. Anzi, vi ricordate quella scenetta di The Pick of Destiny dei Tenacious D? Insomma, il piccolo bimbo che si vede all'inizio della pellicola fa proprio una preghiera a Ronnie James Dio, come se fosse uno un santo o quantomeno una persona molto importante nella sua vita, visto che gli ha tenuto compagnia grazie alla sua musica. Ecco, questo brano di John Spencer in un modo o nell'altro parla esattamente di una cosa del genere, e quindi posso immaginare che forse parla un po' a tutti noi. La canzone si intitola Leave Me Alone So I Can Rock Again ed inizia dicendo che da teenager il protagonista della canzone era particolarmente triste, sempre da solo, non sapeva bene dove sbattere la testa, ed arrivò la musica, arrivò il rock and roll appunto un po' a salvargli la vita. Tant'è vero che passano un po' di anni e il protagonista della canzone si ritrova a pensare esattamente una cosa del genere: bello tutto, però ogni tanto lasciatemi da solo, così posso tornare a godermi il mio amato rock and roll.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Questo è
5: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
6: E questi qui sono i signori a cui in un modo o nell'altro è dedicato anche il nome della nostra trasmissione. Bring on the Night, dicevano in uno storico pezzo i Police, che stasera ascoltiamo con So Lonely per iniziare l'ultima mezz'ora, tutti insieme.

0: che insomma ciò che è giusto, diamo merito ai Police in generale, ovviamente in prima parte per la grande musica che ci hanno regalato, e poi il nome della trasmissione riprende anche il titolo di un loro classico e quindi porta spalancata per una band del genere. Devo dire che stasera me la sono proprio goduta da loro, So Lonely, ottimo punto per iniziare l'ultima mezz'ora insieme, e fra qualche minuto ci salutiamo e vi lascerò in compagnia della selezione musicale di Radio Rock. Abbiamo ancora modo per chiacchierare, per scegliere gli ultimi brani insieme, se vi va fatevi sentire o attraverso la chat sempre disponibile su Radio Rock TV o attraverso il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Di sicuro abbiamo da ascoltare insieme anche l'ultima novità, che devo dire forse è fra le più belle che ascoltiamo insieme in questo periodo.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: seconda settimana di permanenza per questo nuovo brano dei Pineapple Thief all'interno delle nostre rotazioni, e a Nauseo è una di quelle canzoni che probabilmente continuerà a tenerci compagnia ancora per un bel po', insomma di sicuro bel brano che viene fuori in generale da quella che è sempre stata un'ottima band. Vediamo un po' che ci dite con le vostre voci. Caro Roberto, come stai? Benvenuto.
1: Ciao carissimo Matteo. Ciao, bello. E stasera ti volevo chiedere una canzone perché ho avuto una bellissima notizia lavorativa e mi è venuto in mente First Date dei Blink, perché mi sento proprio come un ragazzino al primo appuntamento e poi la suonavamo col gruppetto, insomma, quindi mi ricorda un po' di essere tornato giovane. Buona serata.
0: Guarda, molto contento di sentire un messaggio del genere. Complimenti, caro il mio amico, che per fortuna ogni tanto arrivano anche buone notizie dal punto di vista del lavoro. Non è mai davvero una cosa scontata. La canzone ce l'ascoltiamo insieme, ben più che volentieri. Torniamo tutti noi un po' adolescenti ai primi appuntamenti.

visto che c'eravamo, classicone per i Blink 182 First Date, richiesta dal nostro amico Roberto, e a questo punto un classico anche per quanto riguarda i Rancid, ovviamente Ruby Soho. Loro è un po' di tempo e non li ascoltavamo, che insomma è sempre un gran piacere ritrovare una band del genere. Tingiamo un po' questo tipo di punk rock al femminile, che insomma sono sempre esistite e anche in questi ultimi anni stanno andando molto molto bene. Diverse band composte interamente da ragazze che ci propongono uno stile più o meno del genere. Queste qui sono le Lambrini Girls, che stasera ascoltiamo con Big Dick Energy.

fucking irritating. Consider

Un po' di tempo che non ascoltavamo le Lambrini Girls, questa qui Big Dick Energy, all'interno del loro ultimo disco. Ragazze che insomma non si sono mai fatte problemi ad parlare di un certo tipo di cose, soprattutto in una maniera decisamente chiara. Il prossimo giro lo facciamo sempre tutto al femminile, magari un po' più gentile dal punto di vista dei suoni, ma insomma anche le prossime ragazze, la cui band si chiama The Linda Lindas, insomma sono ragazze che di sicuro amano parlare di un certo tipo di argomenti, di sicuro centrali all'interno della nostra società. Noi intanto con questo brano chiudiamo la playlist di stasera per darci poi appuntamento a domani sempre intorno alle ore 21. Nel frattempo, se vi va, playlist e podcast li potete recuperare sul sito internet radiorock.it. Voi intanto continuate a godervi la notte in compagnia della musica di Radio Rock e ancora di più del solito stasera, davvero grazie di cuore a tutti voi, in attesa, come detto, di risentirci domani.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
3: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e andiamo a scoprire adesso insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Il nostro è un giro del mondo, ma in realtà insomma la Gran Bretagna, gli UK sono sicuramente tra i protagonisti, tra le mete in cui più spesso ci rivolgiamo con le nostre sortite qui in Sound of the Week. Questa è una band di Brighton, altra isola felice, una località a sud di Londra, sul mare, che ha dato i natali a tantissime band molto interessanti. Loro si chiamano Squid, sono una formazione, un quintetto post-punk che fa anche del rock sperimentale, anche a volte contaminato con la dance, e che tornano con un nuovo album, il terzo lavoro, che si intitola Cowards, dal quale ascoltiamo il nuovo lavoro degli Squid, questa Cro-Magnon Man.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Siamo ancora in Gran Bretagna e nello specifico siamo in questo momento proprio a Londra. Ecco, questa band si fa difficoltà a capire se si debba etichettare come una band, diciamo così, vecchio stampo degli anni 70 oppure una band nuova, perché si chiamano Symond e sono una band che ha pubblicato 6 dischi, quest'ultimo è il loro 6° lavoro, e sono proprio divisi in maniera assolutamente equa. I primi 3 album sono stati pubblicati negli anni 70 e gli ultimi 3 in questi ultimi 10-15 anni, quindi diciamo così hanno avuto 2 vite. Sono considerati tra i pionieri del British funk, del funk inglese, e tornano appunto con un nuovo lavoro intitolato Renaissance, con un disco nuovo. Loro hanno tutti tra i 70 e gli 80 anni per ovvi motivi. Funk naturalmente è il loro genere di riferimento, ma c'è anche del soul, del reggae, del jazz, dell'afrobeat, insomma ci sono anche delle contaminazioni moderne nel sound dei Symond, che ascoltiamo dall'album Renaissance, ultimo lavoro, appunto 6° lavoro in studio di questa band londinese. Questa è How We Roll.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Il prossimo artista ha 50 anni tondi. È un artista, diciamo così, a 360 gradi. Un attore principalmente, ha realizzato tantissimi film, ha partecipato a tantissime serie TV. Lui è inglese, di Bromham, per l'esattezza. Bromham è una cittadina inglese nella quale è nato questo artista, che ripeto è un attore, ma è anche, ovviamente, altrimenti non ci interesserebbe in questa sede, un cantante, un musicista, che ha pubblicato, pensate, ben 12 dischi in studio. Lui si chiama Matt Berry, ripeto, 50 anni, inglese, fa dell'ottimo rock psichedelico contaminato dal folk con un po' di prog rock. Il nuovo lavoro si chiama Heard Noises, dal quale ho estratto per voi qui a Sound of the Week questa Wedding Photo Stranger.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Il giovane Benjamin Booker è un artista americano di 35 anni, viene dalla Virginia, proprio nello specifico da Virginia Beach, e qui pubblica il suo terzo album nel 2025, si chiama Lower, un disco molto molto interessante che contamina anche qua in maniera secondo me molto acuta, molto intelligente, il blues, il rock, anche un'attitudine punk, il soul, insomma veramente un mix interessante. L'album appunto, ripeto, si chiama Lower, terzo lavoro in studio di Benjamin Booker, dal quale ascoltiamo Slow Down.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Loro sono una formazione molto interessante, vengono dall'Africa, quindi ci spostiamo decisamente di continente, vengono dal Mali, nello specifico da Bamako, e sono un terzetto che però spesso poi estende la propria voglia, la propria passione per la musica anche ad altri componenti. Addirittura per quest'ultimo disco hanno coinvolto una quarantina di musicisti tradizionali maliani del sound del deserto, il cosiddetto desert blues, e quindi contamina il rock con le influenze tradizionali africane. Loro sono stati tra l'altro anche scoperti qualche anno fa da Damon Albarn, col quale hanno collaborato in più occasioni. Si chiamano Songoy Blues, sono appunto una band di desert rock tradizionale del Mali, in cui contaminano la classica chitarra del deserto africano con ritmi propriamente africani, ma anche sonorità appunto più rock. Il loro nuovo album, che è il quarto disco in studio dei Songoy Blues, si intitola Heritage, dal quale ho scelto di farvi ascoltare la loro Dagabi. Loro sono i Songoy Blues.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: Sono tutti in vacanza e tu no?
4: Ti facciamo compagnia noi.
3: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
5: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
6: Brand new music right here. Brand new.

Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. Enough talk! It's time to rock. Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new